0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.
2: Oh.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al campo.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: tutti per la sconfitta di ieri in casa contro il Bologna per 3-2. Era una partita importante per certificare la Champions League per il Napoli, ma va bene, insomma.
1: L'ho ascoltata per tutta la serata. Ascoltata,
0: che qualcuno la guardava.
1: Perché Luca aveva il volume del televisore altissimo.
0: Altissimo, ovviamente, a guardare la partita. Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dalle 7 alle 9 torna il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss, come sempre. Siamo tutti qua, avete sentito la squadra, il gran completo. Manca solo la signora della radio, ma c'è Adriana. Quindi grazie mille, Adriana.
1: Prego.

0: eccoci, quindi la signora della radio non è venuta, ci sono io come ogni mattina da Ben.
1: Da Ben molti anni.
0: Quanti anni? Vediamo
1: 10
0: se sei...
1: anni.
0: Quasi 11.
2: Brava.
0: 11.
2: Brava.
0: Oh, quasi 11 anni.
1: Sei così brava.
0: Quasi 11 anni che facciamo coppia, Pippo Pelo ed io, una coppia artistica.
1: Una coppia artistica.
0: Ovviamente.
1: E quando non sono in radio e qualcuno osa chiedermi Adriana non c'è, io dico un attimo solo. Ma l'altro giorno ho dovuto proprio dire: guarda, Adriana ha una sua vita e io una mia, non
0: certo.
1: È che fuori dalla radio stiamo sempre insieme.
0: Eh no, eh no.
1: Esatto.
0: Però vabbè, a volte ci sentiamo al telefono e quindi capita che quando
1: Mamma mia. Cioè vanno già bene le ore che stiamo insieme qua
0: sì,
1: la mattina.
0: Oppure devo fare le note vocali, molto spesso vado in palestra, io vorrei sentire Pippo, facciamo una nota vocale.
1: Vogliamo ricordare che Peppino anche non ci frequenta mai, perché Peppino non frequenta.
0: No.
1: Lui non, cioè, è una
0: poi
1: persona...
0: è infrequentabile pure.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, ormai è diventato uno che non frequenta, puoi invitarlo dove vuoi, sì, sì, sì, vengo. Oppure se viene sparisce improvvisamente, fuga all'inglese,
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: famosa.
0: Ma viene perché deve venire,
1: viene perché
0: cioè
1: deve
0: è un
1: venire.
0: Lavoro.
1: Ma
0: per
1: non
0: lui
1: ha nessun piacere.

0: Quindi magari per non prendere una badante si fidanzano anche a 70 anni.
1: Sai come si chiama questa cosa? Rebound maschile.
0: Cioè, rebound maschile.
1: Rebound maschile evidenzia proprio una diversa gestione della solitudine tra i generi. Cioè, le donne affronterebbero in maniera diversa la solitudine, anche meglio, gli uomini no. Quindi alla fine trovano subito un'altra persona da sostituire.
0: Abbiamo dei messaggi vocali, vogliamo salutare gli ascoltatori.
1: Vai,
0: che ci stanno
1: sentiamo.
0: Già mandando messaggi vocali, così salutiamo loro e poi continuiamo a riprendere l'argomento. Prego.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: La Sardegna, è proprio vero, gli uomini non sanno stare da soli,
1: ecco.
2: Le donne sì.
0: Sì, allora io ho un amico, un signore che conosco molto bene, un ingegnere che non ha fatto in tempo ad affossare sua moglie, cioè a metterla nella fossa, moglie morta improvvisamente, e dopo una settimana l'ho già visto, ma erano felicemente sposati, una coppia,
1: uh-huh.
0: Dopo una settimana l'ho già visto mano nella mano con una signora dell'est passeggiare per la mia città, una settimana.
1: Chissà se la signora dell'est non era già intufolata.
0: Prendevo in giro il mio amico che è
1: la
0: suo
1: coppia.
0: Parente, dicevo, ma tuo zio... la fregola,
1: Allora, si chiamano cerotti emotivi, vogliamo chiamarli così?
0: No, si chiamano arrapatoni totali, che non vedono l'ora di avere subito uno a fianco con la quale
1: spletare. Diamo a questa dinamica un nome un pochino più sofferente, più compassionevole.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno. Marisa da Napoli, sto andando al lavoro e sì, è decisamente vero, gli uomini subito si trovano un'altra.
0: Adriana, tu lo sai che quando passerai a miglior vita, Luca non ti affosserà nemmeno, che già avrà una palamita.
1: È probabile
0: accanto.
1: Che passi lui a miglior vita e io insomma
0: ci avrai il palamito.
1: Il palamito.
0: Sì.
1: Però le donne quando pensano, diciamo, a
0: ma è successo anche a Pica. Quando Pica è morto, Serena subito si è presa un altro. Quindi, cioè, succede che le donne sostituiscano
1: non è morto
0: immediatamente.
1: Non propriamente Pica, era morto qualcos'altro.
0: Pica è nato morto.
1: Allora, aspetta, che c'era una cosa interessante.
0: Vai, che cosa?
1: Gli uomini spesso usano la nuova partner come una sorta di cerotto emotivo perché non sanno stare soli. Volete sapere qual è la motivazione? Non hanno allenato il muscolo.
0: Quale muscolo?
1: Lo giuro, non lo so quale muscolo.
0: Quale muscolo devono allenare?
1: Il muscolo messo, guardate, tra virgolette, nel fascicolo.
0: Ma vedi che c'è in sottofondo la musica di Quark, di Piero Angela. Una volta ho visto proprio un servizio di Piero Angela che spiegava chiaramente del perché della longevità delle donne rispetto a quella degli uomini. Perché spesso e volentieri le donne, anche da vedove, anche quando rimanevano sole, riuscivano ad organizzarsi la vita fino a un'età, diciamo, l'uomo spesso perde interesse per tutto quello che ha intorno una volta smesso di lavorare e una volta finito il rapporto, diciamo, coniugale, perché magari la donna è venuta a mancare e quindi non o comunque si è separato, o comunque, cioè, io vedo degli uomini soli totalmente anche di una certa età, un po' disordinati, un po' abbandonati a se stessi.
1: Vabbè, diciamo
0: perché
1: che...
0: non riescono a. Invece le donne, anche da sole, a 70 anni, 80 anni, 90 anni, le vedi spesso e volentieri curatissime, che escono con le amiche. Vanno...
1: Dipende da dove
0: nelle
1: abiti, dipende dalla
0: così.
1: Vita che hai
0: nelle
1: fatto.
0: Nelle città spesso accade che gli uomini sono un po' abbandonati a se stessi e le donne hanno sempre la compagnia giusta per fare anche fino a 90 anni, giocare a carte, fare cose. Trovano interesse anche in altre cose.
1: Allora, vediamo.
0: Diciamo che
1: un
0: anche
1: po'...
0: Pica, che aveva interesse solo nella patonza, quando ha perso la patonza ti è lasciato un po' andare.
3: Quell'interesse c'è sempre, però.
0: Ho capito, adesso è tornato Pica quell'interesse.
1: Sì, è tornato pure una patonza.
0: Rimettendo in forma
1: sbaglio.
0: E cammina con le spalle aperte la mattina, che è una roba inguardabile e insopportabile. Ma ha ritrovato interesse. Ti ricordi che le spalle prima le teneva chiuse?
1: Quella
0: sua, quel suo essere, diciamo così, spento, aveva le spalle
1: adesso
0: spalle aperte, petto innanzi,
1: allora,
0: e va avanti.
1: Possiamo affermare con una quasi certezza che Pica è diventato Bono.
3: Grazie, Adri.
1: È diventato Bono.
0: Ma va, andiamo avanti.
1: Allora, quindi recenti sondaggi indicano che le donne single sono spesso più felici dei loro colleghi uomini single. È vero o non è vero? Esperienze di vita, quali? Le esperienze della vostra vita o delle persone intorno a voi?
0: 347 490 0042, state mandando già tanti messaggi, li vogliamo audio, mi raccomando, così li possiamo sentire. Grazie.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: D'amore una camera
1: bella,
5: un palazzo che brucia
1: in città.
5: Quest'amore una lama sottile, una scena rallentatore.
1: Allora, Pippo, hai spento il microfono.
0: La grande Gianna Nannini.
6: Sora,
0: no,
6: sora,
0: sora.
1: Ma cantava lui, eh.

0: Lisa, Gianna Nannini, questo amore è una camera gas.
1: L'hanno cantata i nostri italiani?
0: Ho lasciato un po' prendere la mano.
1: Sì. Sì. Vabbè, però è bella, questa canzone va cantata, sì, al di là delle parole, se le conoscete
0: detto
1: o meno.
0: Sì. Io mi sarebbe piaciuto nascere a Napoli, se avessi potuto scegliere. E lei c'ha questa vena melodica, no? Abbinata al suo rock, a suo essere una rocker italiana famosa nel mondo. Mi sarebbe piaciuto nascere a Napoli perché questa tua ondata melodica, secondo lei, sarebbe stata ancora più forte. E lei ha una melodia, tutte le canzoni, no?
1: Sì, tutte, tutte. Esatto. Molto, molto più napoletana.
0: Tipo, i maschi innamorati come me. Belle, belle canzoni.
1: Bisognerebbe provare a tradurle in napoletano. Cioè, a cantarli in napoletano. Sai che effetto.
0: I maschi innamorati.
1: A proposito dei maschi. Bravo, Pippo.
0: A Fronne Limone, Adriano, si chiama Fronne di. Va bene.
1: A proposito di maschi, stavamo parlando proprio della differenza di genere tra maschi e femmine, uomini e donne, quando restano soli, o perché insomma hanno interrotto una relazione, o perché malauguratamente restano vedovi o vedove. Cioè la differenza proprio di approccio alla vita dopo.
0: Posso sapere perché io sono rimasto senza tablet? Non ce l'ho più qua.
1: Ah, io pensavo, posso sapere perché io sono rimasto senza una sposa?
0: Ah, va bene.
1: Pippo invece ha l'onniscienza, la sapienza in sé, e ha già capito che doveva fare la vita da solo e non condividerla con
0: la radio
1: con
0: un mezzo privato. C'è un pirla, voglio trattarlo bene, che da un paio, da un anno utilizza le mie foto in spamma su tutti i gruppi, diciamo, dove ci sono vedovi, cioè, e scrive. Ieri mi sono arrivate 100 segnalazioni con le mie foto e sotto c'è scritto: ciao, sono Giovanni, sono vedovo. E scrive che è vedovo. In alcuni scrive che è vedovo, in altri scrive sono vedovo con due figli.
1: Ma poi lascia il tuo numero.
0: Ma guarda,
1: no?
0: Che sono andata a leggere i commenti, ma c'è una infinità di signore che scrivono: sei un bell'uomo, sei molto attraente. E lui risponde: scrivimi in privato, utilizzando le mie foto.
1: E poi in privato,
0: e ho provato
1: che
0: a segnalare io e altre 1000 persone. Abbiamo segnalato ai social, a Facebook, quindi a Meta, che non sono io quella persona, cioè che quella persona sta usando le mie foto. Ma niente, non lo bloccano.
1: Ma figurati,
0: non ho parole.
1: Meta oramai,
0: figurati, vabbè.
1: Dai, andiamo da Katia. Buongiorno, Katia, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao,
0: Katia, come
1: stai?
2: Bene, benissimo, voi?
0: Benissimo. Katia, tu da 16 anni ti sei separata?
2: Sì, sono divorziata.
0: Ok, felicemente divorziata, e sei adesso libera, non hai voluto un altro babbasone accanto, diciamo, giusto?
2: Assolutamente no.
0: Perché
2: no,
0: puoi vivere a Pescara la tua vita, diciamo, da donna single.
2: Sì. Io, le mie amiche, ovviamente quando mi sono separata le mie figlie erano piccole, quindi la scelta è stata anche doverosa.
0: Doverosa.
2: Me.
0: Senti, tu hai ancora delle pulsioni sessuali?
2: Sono giovane, ho 51 anni.
0: Quindi ce le hai. Ok, queste pulsioni come le, diciamo, come le metti a tacere?
2: Beh, ma non significa avere per forza un compagno.
0: Ok, no, esatto. Quindi di tanto in tanto, diciamo, quando hai la pulsione, lasci, un po' come faceva Adriana prima di Luca. Quando aveva la pulsione, poi adesso c'ha Luca.
1: Come fai tu?
0: Come facciamo tutti? Come fa l'essere umano? Esatto. Lei però dice: io non voglio una persona accanto che mi debba fare. Voglio stare da sola. Quando c'ho la pulsione, sfogo e via, torno a casa.
1: E poi trovi sempre materia prima, sì?
2: Beh, sì, assolutamente.
1: Si trova?
2: Sì,
0: si sta informando per un'amica.
2: Sì, per lo stesso motivo per cui dicevamo prima, perché gli uomini non sanno stare da soli.
1: Non sanno stare da soli. Invece, scusa, no, se te lo chiedo, sì, magari non te ne frega niente, però giusto per capire rispetto a quello che stavamo dicendo, il tuo ex si è già accoppiato nuovamente?
2: Sì, all'inizio voleva
1: subito
2: morire, proprio voleva morire.
1: Ah, voleva
2: poi
1: morire. Poi
2: tre compagne.
0: Vedi, dopo quanti giorni più o meno che l'hai lasciato?
2: Beh, diciamo che dopo un anno aveva la prima compagna.
1: Ah, okay,
0: no, l'ha resa pubblica, diciamo. Magari ce l'aveva dopo una settimana.
2: Sì, assolutamente, cioè, condivisa con le figlie, poi un'altra, e poi un'altra l'ultima adesso.
0: Una picca, sono debolezze maschili che vanno ammesse, le devi ammettere. È inutile che dici:
2: non,
0: vabbè, dai, no, è la verità.
2: Gli uomini non sanno stare da
0: soli. Non sappiamo stare da soli, è la verità.
2: No.
1: Vogliono
2: no.
1: morire, vogliono. Stanno,
2: sì,
1: si
2: sì,
1: disperano.
2: Sì.
1: E poi subito li trovi proprio accoppiati.
2: Tutti belli contenti, apparentemente contenti, poi cambiano.
0: In genere siamo contenti se una è nuova. nuova ed è carina, c'è una bella intesa, diciamo, a letto. Siamo contenti per un anno e mezzo, due anni.
1: Molto meno, ma cosa dici?
0: Un anno e mezzo, due anni.
1: Ma che? Sei mesi? Sei mesi, un anno. Un anno sei proprio tutto sto carnevale di riso.
0: No, se l'intesa non è come la tua con Luca, Adriana, viste le evoluzioni che mi racconti, quei passaggi bellissimi che fate insieme, che tu racconti.
1: Ma quella è un'arte, Pippo.
0: Esattamente, quindi è dura un po' di più. Se non c'è quell'evoluzione come le tue, Adriana, sei mesi, sì, sono d'accordo.
1: Sei, l'innamoramento, la fase del flirt. Va bene, noi ti ringraziamo e...
2: No, grazie a voi, grazie per la compagnia, vi ascolto sempre tutte le mattine.
1: Siamo molto felici di questo.
0: Katia, in fondo non sei libera, pensi di essere, ma sei fidanzata con noi.
2: Ah, da sempre, oramai sono tantissimi anni.
0: Meno male.
2: Sei pure fedele, non cambio.
0: Un bacio.
1: E noi pure siamo fedeli, noi non tradiamo mai gli ascoltatori,
0: va bene? E aspettaci a Pescara perché potremmo a sorpresa tra poco arrivare.
2: Vero?
0: Sì.
1: Tienici d'occhio.
0: Una chicca, adesso la radio mi ammazza, ma io ti dico che probabilmente presto verremo a Pescara, quindi guai a te se non vieni a trovarci.
2: Assolutamente, grazie.
0: Un bacio, grazie,
1: grazie
0: ancora.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Pippo, ma che ne dici di una chiantella io e te?
1: Oh.
0: Ragazzi, allora la chiantella è una passeggiata nel Chianti. Adriana, quando hai fatto l'ultima chiantella?
1: Ma non mi ricordo.
0: Sei andata nel Chianti?
1: Nel weekend, sì.
0: Nel weekend?
1: Sì.
0: Ah, vedi? La chiantella è una nota passeggiata nel Chianti e io un po' che non vado.
1: Dai, mettiamo su questo pezzo Another con Talk to You.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Pippo, senti, un'osservazione.
2: Sì, dimmi.
0: Ma una chiantella, perché è stata una passeggiata piccola, corta.
1: No.
0: Se casomai questa passeggiata dovesse diventare lunga,
2: lunga,
0: come
2: no,
0: si
2: non cambia nome, non cambia nome. Il Chianti è abbastanza ampia come zona, per cui puoi passeggiare nel Chianti e chiamasi chiantella passeggiata nel Chianti. Adriana, tantissimi ascoltatori, mm-hmm, non so perché uomini, però poche donne hanno scritto, mm-hmm, per te, ma molti uomini vorrebbero farsi una chiantella con te nel... No.
1: Io non passeggio con chiunque, Pippo.
2: Lo ricordiamo, chiama,
1: la passeggiata,
2: chiantella,
1: pure.
2: Andate a vedere.
1: Una passeggiata nel Chianti.
2: Passeggiata nel Chianti, che purtroppo abbiamo, che lui ha pensato a male, chiantella, che è piccolina, quindi chiantona, no, chiantella.
1: No, no, se è una lunga passeggiata,
2: tale,
1: puoi semplicemente mettere un aggettivo, lunga,
2: può
1: grande,
2: durare
1: corta.
2: Anche due ore, picca, dura
1: che
2: due
1: palle,
2: minuti, due secondi.
3: Chiantellina.
2: No, si chiama chiantella, picca. Sempre, anche se dura due secondi. Abbiamo Renato,
1: bene,
2: da
1: dai.
2: Savona.
1: Renato, buongiorno.
4: Buongiorno a voi, ragazzi.
1: Allora, Renato, tu dici, questa volta ha ragione Pippo,
4: sì,
1: gli uomini, noi uomini non sappiamo stare da soli.
2: Cosa, intanto, cosa, come ti permetti di dire questa volta? Io ho sempre ragione, Renato.
4: No, no, no, no, essere... sono delle volte che dici delle spropositi, lascia stare che ha super ragione Adriana.
2: Ma quando? Ma fammi capire sempre. Quando avrei detto uno sproposito? Che
4: cacchio
2: stai dicendo?
4: Solo oggi ti posso dar ragione.
2: Ma come
4: e
2: ti permetti?
4: Mi rivedo fra quelli.
2: Ma tu ringrazia che, non, che sei lontano.
1: Renato, ma te la sei cercata.
2: Guarda,
1: l'esordio era perfetto.
2: Questa volta ha ragione Pippo. Ma tu guarda questo.
1: Va bene, va bene. Allora, diciamo, ha ragione Pippo. Perché tu, rispetto alla solitudine degli uomini, dici gli uomini non sanno stare da soli. È successo anche a te,
4: ma
1: vero?
4: Io sono il primo della fila. Cioè, allora, tieni presente che io un periodo, giustamente come tutti penso, ho vissuto da solo anche in casa. Cioè, io mi faccio da mangiare, mi so ramendare i pantaloni,
1: pensa,
4: i calzini.
1: Che fortuna!
2: A parte che oggi trovare uno che ancora ramenda i pantaloni non lo fa più nessuno.
1: Pensa, tu hai due braccia e due gambe, le utilizzi pure?
4: So stirare, cioè, addirittura.
2: Sta a cucirsi i bottoni alle camicie.
4: Sì, sì, esatto.
2: Ma bravo!
1: Poi che è successo? Non l'hai saputo più fare, ti sei cercato,
4: no,
1: una donna?
4: Diciamo che secondo me, almeno per quanto mi riguarda, è così. È quella tristezza che ti prende quando ti avvicini alla porta di casa. Stai per infilare la chiave nella serratura e sai che di là dall'altra parte non c'è nessuno.
1: Pensa che sfortuna invece che vive Pippo tutti i giorni.
2: Io la trovo la cosa più bella della vita.
4: Sai già. No, sai già che dall'altra parte non c'è nessuno che ti dà fastidio, quindi ti annoierai.
2: Ma
4: hai
2: non
4: capito?
2: È vero!
4: Non c'è nessuno che ti rompe i...
2: Allora, io, la mia vita cambia totalmente.
1: Poverino.
2: Nel momento in cui infilo la chiave nella porta, apro la porta, chiudo la porta e faccio...
1: Ah.
2: Te lo giuro su Dio,
4: sì,
2: sempre,
4: vabbè,
2: sempre. Silenzio.
1: Invece Pippo è da solo. Beh, allora qualcuno, io è successo in mia presenza, qualcuno che ha detto a Pippo, poverino, da solo la sera sul divano come uno sfigato.
4: No, vabbè, in quel caso lì vai su... Si può dire tromba amica alla radio, sì.
2: Ma sì, ma Renato,
1: sì, si può dire.
2: Renato, la vita è solo come la prendi, non è che la vita è precisa, dipende da come la prende ognuno di noi.
1: Sì, ecco. Ma io non ho capito, adesso ce l'hai o no questa donna a casa?
4: Certo, mi sono addirittura sposato e sto da Dio.
1: Stai da Dio perché hai trovato una persona che può metterti il bottone quando cade, è vero, può stirare.
4: No, non è solo quello. Spesso cucino io, non è quello.
2: Lo vedi che forse hai sbagliato.
4: Da una mano.
2: È Adriana che dice le cazzate, quindi come vedi ti sei sbagliato. Tu ti riferivi a me.
4: Io la vedo molto carica di cazzate.
2: Di cazzate,
1: sì. Su questi argomenti ti carico a pallettoni.
2: Adriana è carica di cazzate dal primo giorno in cui è entrata a far parte di questo programma.
4: No, adesso non esagerare, Pippo.
2: Comunque, Renato... Allora, noi ti ringraziamo, mi stai in modo cortese, gentile, carino, educato, sui coglioni, però sei un fantastico ascoltatore, io ti ringrazio tantissimo.
4: Irriducibile, peraltro, anzi vi ringrazio.
1: Sì. Grazie.
4: Per quello che fate, io faccio il camionista, spesso ascolto voi, anche perché le altre non si ascoltano dalle mie parti.
2: Cioè, le altre radio non si possono manco sentire, quindi
4: no.
2: Ma figura.
4: Ma no, proprio perché non arriva il segnale. Per
2: ma
4: cui,
2: che cacchio
4: ora Dio Maria a voi!
2: Ma non fa
4: Dio Maria a voi!
1: Era una cosa molto bella se non l'avessi spiegata.
2: Esattamente.
1: Cioè, andava bene così,
4: vabbè,
1: mettendoci un punto.
4: Ovviamente stavo scherzando.
2: Ma non senti che lui è ironico?
1: Molto, molto.
2: E quindi scherza. Comunque,
5: ragazzi, vi saluto, Andrò Becchi dello Zoyogi.
2: Questa veramente.
3: Sì, ma c'è anche Bubu, tranquilli.
1: Bravo,
2: ma bravo.
1: Ma sei bravo, Renato.
2: Renato è talmente bravo che non riusciamo più a seguirti. Comunque, no, scherzi a parte. È stato un piacere.
1: Grazie, Renato. È stato un piacere conoscerti, va bene?
3: Piacere mio, ragazzi.
2: Saluti a Savona. Kiss kiss e baci, abbracci. Grazie.
5: Pippo, tu hai ragione.
2: Bravo.
6: Buongiorno, Thomas da Bucine. Comunque, si fa presto a sbagliare la Chiantella passeggiata nel Chianti a Camporella.
2: La Camporella
6: non è una passeggiata nel Chianti.
2: Non è una passeggiata nel Chianti,
1: no,
2: ma
1: no,
2: Camporella
1: no, no,
2: non è un luogo preciso.
1: È un'altra cosa.
2: Andare in Camporella significa andare in un posto, diciamo, un po' appartato e chiarirsi con le persone che si hanno accanto. Ci si chiarisce.
1: Sì.
2: Sì, sì, nel momento in cui tu ti denudi, Adriana, quando togli, arrivi a casa.
1: Non necessariamente.
2: Sì, e tuo marito e Luca ha un impeto, diciamo, sesso, quindi tu togli la, togli la maglia, togli i pantaloni, togli gli slip, togli il reggiseno. Quello è un chiarimento.
1: È un chiarimento, sì, sì.
2: Renata è una, l'arte del chiarimento.
7: Chiarisce sempre.
2: Chiarisce sempre. Alle idee
1: chiare. Ha fatto un lavoro e il chiarimento è diventato il suo lavoro.
2: E in particolare con Peppino. Va a cui va a schiarire, lui va a schiarire le idee da Renata. Quando bisogna chiarirsi le idee.
3: Lui piace essere dominato.
2: Sì, sì.
1: Il beato Luca mi piace, dire qualche ascoltatore dice beato Luca, hai visto?
2: Vai. Vai.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: bella questa canzone di Bob Sinclair con Keisha e Can Wait su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Agli amici che
1: buongiorno.
0: Ascoltano il Pippo Pelo Show, noi siamo quasi pronti con l'oroscopo. Adriana, qui abbiamo tanti messaggi al 347-490.
1: Sì.
0: 347-490-0042. No,
1: che
0: mi sto distraendo.
1: Pippo? Perché?
0: Perché non capisco cosa vi stiate dicendo voi.
1: Mamma mia, deve sapere tutto.
0: Certo.
1: La mania del controllo. Lui
0: devo
1: ha,
0: sapere
1: capito?
0: Assolutamente tutto. E guai se non so tutto.
1: Cose tra me e Pica.
0: Sì, che possibilmente okay. potete dirvi non in onda.
1: No,
0: non mentre
1: no,
0: siamo in onda.
1: No,
0: grazie mille.
1: No.
0: Andiamo avanti.
1: Allora, oroscopetro. Ogni giorno scegliamo un segno zodiacale, ma non lo scegliamo noi. In base alle richieste, quelle più veloci.
0: Io
1: cioè voi vi
0: slogan.
1: Autosegnalate.
0: Adriana, ho sì. un nuovo slogan per te.
1: Qual è?
0: L'oroscopetro. L'oroscopo che ti lascia il segno, il tuo.
1: Oh, mi piace.
0: Ti piace?
1: Ma perché non l'hai detto prima che facevamo il jingle?
0: Adesso in tempo reale. L'oroscopetro, l'oroscopo che ti lascia il segno, il tuo.
1: Bellissimo.
0: Perché
1: tipo.
0: Qui stanno arrivando tanti messaggi di gente che vuole l'oroscopo.
1: Hai capito, abbiamo un nuovo gingoletto che utilizzeremo.
0: Va bene.
1: Allora, siamo pronti? Sentiamo qual è il segno.
2: Buongiorno, sono Alba. Allora, secondo me tutte le donne meritano 5 anni di vedovanza, tutte.
0: Allora, tutte le donne meritano 5 anni di vedovanza, cioè devono stare da sole.
1: Perché più i mariti, che vedovanza, chiamiamola singletudine.
0: Secondo questa signora i mariti rendono la loro vita insopportabile e quindi diciamo subito dopo
1: però
0: devono stare.
1: Non è detto, cioè uno può stare anche da solo, non per forza deve sposarsi o avere uno accanto.
0: Però io conosco poche donne, pochissime donne che subito dopo la vedovanza hanno fatto come tanti uomini che invece conosco che subito dopo la vedovanza zacht.
1: Ma sì, perché la donna poi riscopre se stessa.
0: Il maestro Raffaele Dauria mi ha mandato un messaggio su Instagram e ha detto: l'om senza femmen non può sta. A femmen può sta solo, ma l'om senza femmen non può sta.
1: Queste sono perle di saggezza.
0: Sì.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Umberto da Giugliano, provincia di Napoli.
0: Benvenuto, Umberto.
3: Sei un uomo. Sta con un'altra donna, significa che anche la donna non vuole rimanere da sola. Non è solo l'uomo che non vuole rimanere da
0: sola. Certo. Dipende dai periodi della vita, dicevamo, no? Cioè, una donna che resta vedova, l'abbiamo appena spiegato. Resta vedova, ce la fa stare da sola, magari per un certo periodo di vita, poi magari trova un'altra persona. Non ha voglia di innamorarsi subito.
1: No,
0: di
1: non
0: noi.
1: Ha voglia di accudire un
0: di
1: altro
0: accudire
1: uomo,
0: un altro
1: diciamoci
0: uomo.
1: La verità.
0: Esattamente. E invece
1: non ha voglia
0: l'uomo
1: di accudire.
0: Vuole essere accudito. Spesso e volentieri
1: e quindi
0: la prima che trova viene a casa andiamo avanti.
4: Adriana e Pippo, allora io ho a casa mio marito, mio figlio e siamo in quattro, mia figlia. Quando non ci sono le donne in casa è un disastro. Allora oggi è diventato difficile anche accendere un piano cottura induzione, aiuto, come si fa un piatto di pasta per gli uomini, come si fa, che temperatura metto, come si accende, dov'è il tasto di accensione.
0: Ecco, vedi?
1: Ecco, dipende.
0: E
1: anche
0: quindi
1: qui
0: questo signore
1: dipende.
0: Che lei dice non sa manco mettere l'acqua sul fuoco, è normale che appena resta da solo pensa ma adesso da domani chi mi lava i calzini? Chi mi mette
1: che
0: a posto le mutande?
1: Che tristezza, posso dire?
0: Chi mi fa la pasta? Devo trovare una palamita, mettermela accanto, fingere di essere innamorato, però almeno torno a casa e trovo.
1: Che disincanto.
0: Sì.
1: Ecco, vai.
5: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Vabbè, non è questione che le donne sanno stare sole, è perché l'uomo ha difficoltà a trovare una donna. Ma le donne non hanno problemi a trovare
1: ma
5: più uomini.
1: Ma che stai a dire? L'uomo ha difficoltà, punto. La chiuderei
0: ma
1: lì.
0: Ma che dici? Ma che stai dicendo? Ma l'uomo non ha difficoltà. Non è manco vero quello che sta dicendo l'ascoltatore.
1: No, è vero.
6: Ragazzi, ma gli uomini non sanno stare da soli. Ma con chi vanno gli uomini? Vanno con le donne. E le donne con chi vanno? Vanno con gli uomini. La percentuale di uomini sono uguali alle donne.
0: Sì, questo è fuori discussione,
1: sì,
0: ma stiamo parlando
1: cambiano i casi.
0: Dell'uomo che resta solo per un motivo, perché spesso il caso è la vedovanza o anche la separazione, subito cerca un'altra persona con la quale convivere e avere una relazione stabile, cosa che accade un po' meno alle donne. E nella vita lo vediamo, no? Vediamo tante donne che, diciamo, trovano altri interessi, fanno altre cose, anche a 70. Vai in un teatro, faccio per dire, vai a teatro e vedi tutte queste vedove, queste signore, ci saranno anche dei vedovi in giro, immagino, però vedovi da soli in un teatro che vanno al teatro, che fanno l'abbonamento al teatro, non ci sono perché si rompono le palle di andare al teatro e non ci vanno. Invece le signore mettono la pelliccia, chiamano delle altre vecchie come loro e vanno
1: dai!
0: Chiamano
1: delle coetanee
0: e vanno a teatro e vanno a giocare a burraco. Hai visto mai un tavolo di uomini che gioca a burraco? È un tavolo spesso di donne che giocano a burraco e si distraggono e fanno altre cose. L'uomo si mette a casa davanti alla televisione e si lascia morire così. La verità è questa, nella media.
1: Tra poco riprenderemo l'argomento, intanto sentiamo qual è il segno di oggi.
7: Sono Maria e vorrei ascoltare il segno della bilancia.
1: Ma perché? Chi sono io? Per non parlare della bilancia oggi.
0: Chi sei tu per parlare della bilancia? Non chi sono io per non parlare. Chi sei tu?
8: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Addirittura. Grazie, abbiamo scomodato il doppiatore, diciamo, dei più grandi attori del mondo, Simone D'Andrea, che salutiamo.
1: La voce ufficiale di Radio Kiss.
0: La voce ufficiale di Radio Kiss Kiss per fare il jingle ad Adriana, mi sembra.
1: Allora,
0: troppo.
1: bello, ci piace. Oggi tocca alla bilancia. L'unico segno che davanti a due scelte va a dormire e spera si risolvano da sole. Hai passato più tempo, cara bilancia, a decidere cosa rispondere a un messaggio che a scrivere il messaggio stesso. Oggi sei affascinante, elegante, ma confuso come una playlist fatta male. In amore mandi segnali misti, un po' fichi fichi, un po' lasciami stare che devo capire meglio me stesso o me stessa.
0: Sarebbe
1: ovviamente
0: interessante chiedere tutte le bilance dopo se hanno capito qualcosa del tuo oroscopo.
1: No, dopo bilance all'ascolto scriveteci. Il problema è che mentre tu rifletti, cara bilancina, gli altri hanno già fatto popi popi, litigato e preso pure il dolce. Consiglio, scegli. Pure il prosecco a un certo punto va aperto. E che diamine! Sigla!
0: E ti fai l'applauso da sola?
1: Mi è piaciuto.
8: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Ecco.
0: Bene. Allora Adriana, l'oroscopetro sta diventando un successo. Io però adesso devo cercare la certificazione. Quindi se siete della bilancia e vi siete riconosciuti nell'oroscopo di Adriana, 347 490 0042. Se non l'avete fatto, però non vi siete riconosciuti, mandate comunque un vocale che ascolteremo.
1: Dobbiamo capire se c'è riscontro oppure no. Grazie mille a tutti. Adesso torniamo indietro nel tempo. Come sempre, pezzi della storia della musica. Il nostro History Kiss questa volta va al 1997 con Janet Jackson e la bellissima Together Again.

0: soltanto per essere presente nel film Michael, ma è presente a Radio Kiss Kiss, ha dato a noi l'esclusiva. La canzone che ha cantato era Together Again, grande successo del 1997.
1: Tra pochissimo aggiorniamo l'attualità ed c'è in redazione Umberto Aprea.
0: Grazie ad Umberto Prea, grazie alla nostra redazione. Noi siamo qui su Radio Kiss Kiss come sempre con il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. C'è Adriana, c'è Pippo, c'è Pica, Peppino, siamo tutti qua appassionatamente. È anche arrivato Arduino modernissimo. E adesso Adriana, cosa accade?
1: Allora, stiamo parlando del fatto che un uomo quando resterebbe da solo perderebbe la sua agenda sociale, sì. Quindi stiamo valutando insieme ai nostri ascoltatori la singletudine vissuta in maniera diversa dagli uomini e dalle donne.
0: Ma non stiamo parlando solo di questo. Tu poco fa hai fatto l'oroscopo. E a tal proposito chiederei a Pica di ascoltare.
1: E abbiamo chiesto
0: i
1: insomma
0: feedback
1: se...
0: Ormai quanti giorni sono che lo fai?
1: Allora, da mercoledì, Pippo.
0: Da mercoledì.
1: Domani è una settimana esatta.
0: Domani è una settimana esatta. Sì. Vogliamo capire se gli ascoltatori gradiscono o non gradiscono. Il gradimento è fondamentale. Le cose si fanno perché devono piacere al pubblico. Prego,
1: vediamo
0: Pica,
1: se c'è riscontro rispetto al segno.
2: Assolutamente no, tutto l'opposto.
3: Okay. No, Adriana, io non mi ci rivedo proprio nel segno della bilancia che hai letto.
1: Ma sei cretino?
3: Tu. Io vado come un treno, decido subito, cotta e mangiata, altro che stare lì a pensare. Chi
1: va bene.
4: Adriana, ma ci hai azzeccato proprio?
1: No?
0: Sì,
2: bilancia, tutto il bene per Petra, ma non ci ho capito niente.
1: Okay.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Adriana, mia figlia sta dormendo, se no ti facevo parlare con lei. Io sono la mamma di una bilancia e vi chiedo aiuto.
0: Vedi, ha bisogno d'aiuto.
6: Adriana, Paola d'Arezzo, bilancina, e devo dire che ci hai azzeccato.
1: E termini indecisi?
7: Wow, con me si trova, sono della bilancia. Ciao.
1: Ciao.
7: Gianni da Caparese.
1: Ciao Gianni.
8: Il mio compagno è bilancia ed è proprio così. Così Adriana, è così. Grazie. Hai chiarito un po' tutto.
1: No, prego.
9: Buongiorno Adriana, perfetto, uguale a mia figlia, identico l'oroscopo.
0: Bene.
10: Okay. Thomas da Piacenza, confermo tutto. Vedi? La bilancia è così. Ciao ciao.
0: Allora Adriana, ci hai preso con l'oroscopetro.
1: Sì,
0: sei stata molto brava.
1: Sì.
0: E quindi
1: tipo,
0: diciamo,
1: c'è grande studio.
0: La rubrica può continuare.
1: Meno male.
0: Ma c'è un messaggio che noi non possiamo fare a meno di ascoltare.
1: Tipo, diciamo, c'è grande studio.
0: La rubrica può continuare.
1: Meno male.
0: Ma c'è un messaggio che noi non possiamo fare a meno di ascoltare perché la voce della persona che sta

0: voleva
1: sbaglia
0: dire,
1: pure a parlare.
0: Voleva dire la rubrica.
1: Sbaglia
0: la
1: pure
0: rubrica
1: con le parole.
0: Ma
1: stai zitto, non difendere.
0: La rubrica dell'oroscopo elettrico è l'essenza della futilità di inutilità.
1: Il tuo segno sarà escluso.
0: Futilità,
1: quindi,
0: di Adriana.
1: Perché lo so già, tu lo vorrai, vorrai l'oroscopo elettrico e non lo avrai.
0: Ilenia,
1: va bene?
0: Io ti ringrazio perché tieni sempre, cioè voglio dire, hai sempre
1: non
0: quella,
1: azzecchi mai niente.
0: Io le chiamo quella parolella, quella parolina giusta al momento giusto. Grazie.
1: Va bene, via. Allora, grazie mille a tutti, perché ovviamente domani tornerà l'oroscopetro con un altro segno estratto a caso rispetto a chi diciamo si prenota come, come più veloce, come primo.
0: Adesso arriva pure la lavagnetta, attenzione,
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Begging, begging you, put your love in my baby.
0: Allora, adesso al canale 158 godetevi il pezzo e mandate subito un messaggio WhatsApp per dirci che parola c'è sulla lavagnetta. Grazie mille, vincete i nostri gadget, saremo felici di regalarveli. Grazie mille.

0: Con Madcon, allora la lavagnetta è apparsa miracolosamente, la parola era energia.
1: E vince i nostri gadget Simona da Torino, perché è stata la più veloce ad interagire con noi, quindi a Torino spediremo i nostri gadget di Radio Kiss Kiss che sono super richiesti. E noi vi rimandiamo sempre al nostro sito, nella sezione shop su kisskiss.it per tutto il nostro merchandising, tutte le nostre felpe, le nostre t-shirt, tutto quello che ci avete visto potete comprarlo, potete avere finalmente anche voi.
0: Ricordiamolo che è il merchandising esclusivo che celebra i 50 mm-hmm. anni di Radio Kiss Kiss, 50 anni che stanno per arrivare nel loro giorno più importante, che sarà a settembre, però lo ricordiamo che tutto l'anno è celebrativo, lo vedrete spesso e volentieri, lo vedete anche il logo sulla nostra TV, il logo dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Abbiamo Claudia da Varese, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Claudia, buongiorno.
2: È un piacere parlare con voi.

0: Sono felicissima.
1: Anche per noi è un piacere, Claudia. Benvenuta su Radio Kiss Kiss. Allora, tu hai scritto una frase: il vero problema sono le mamme, cioè che le mamme non educano i figli poi a stare da soli una volta, diciamo, diventati vedovi.
0: Non educano, non educano i figli, punto, a fare nulla, e quindi poi hanno bisogno di un supporto, perché non sono abituati a stare da soli e vedono nella donna il prolungamento di mamma.
1: Ah, i figli maschi, dici?
2: Tu hai figli maschi, assolutamente. Hai dei figli?
0: Io, Adriano, ho scelto di scientemente di fare due femmine.
1: Due figli, due femmine.
0: Due femmine.
2: Ah, okay, non volevo... ecco perché.
0: Aspetta, non volevo il maschio.
1: Mi ecco sembra perché, che la tua spiegazione sia una chiave molto importante, molto giusta, estremamente giusta, perché tu dici: la mamma in genere la figlia se la mette accanto e le fa capire come deve essere la vita.
0: Le fa vedere, esatto.
1: Esattamente. Il figlio non se lo mette accanto, è difficile. Capito? Il figlio parla più
2: d'accordo
1: col papà, che è già figlio di una mamma che ha fatto la stessa cosa.
2: Non sono d'accordo.
0: Adriano, ovviamente ci sono le eccezioni, come dice Pippo, in tutte le cose. Non, questo, ovviamente generalizzando.
2: Certo, Claudia, per questo ti ho chiesto se tu avessi dei figli e se avessi dei figli maschi, perché ovviamente un conto è provarlo sul campo, altra cosa...
0: No, però ho avuto dei compagni maschi.
2: Lo immagino. Però io credo che questo
1: Adriana, tu
2: sia
1: fai
2: proprio...
1: talmente... Ha ragione anche per te.
2: No, è inutile, Pippo.
1: Perché tu fai talmente tante cose per tuo figlio, tu ti annulli totalmente per tutto il giorno per stare appresso a tuo figlio.
2: Ma certo, ho deciso di fare un figlio.
1: La verità è che tuo figlio, quando tu passerai a miglior vita, cercherà una persona che faccia le stesse cose per lui, quelle che ha fatto la mamma.
2: È molto difficile.
1: Quello sta dicendo Claudia.
2: È molto difficile accudire quando si è molto piccoli e cercare di offrire loro anche un'indipendenza. Quindi speriamo di riuscirci, ma non è facile. Però credo che sia proprio nella struttura mentale dell'uomo, geneticamente l'uomo è fatto e predisposto proprio così, diverso dalla donna.
0: E se in più ha una mamma chioccia che per protezione gli impedisce di fare qualsiasi cosa in ambito familiare,
2: questo
0: in ambito...
2: è diverso, sì.
0: Esatto. Poi noi donne, quando li troviamo, che hanno 25-30 anni, ce li troviamo così, ce li troviamo con queste mancanze e noi dobbiamo in qualche modo supplire.
1: Vale la pena, perdonami Claudia, vale la pena ricordare che Adriana, durante un acquazzone, è scesa in campo dalla tribuna,
2: questa è una leggenda
1: mentre
2: metropolitana,
1: mentre suo figlio giocava una partita di calcio con gli altri maschietti, è scesa in campo e ha ritirato suo figlio dalla partita.
2: Non è vero.
1: Suo figlio ha subito del bullismo dai compagni di squadra per un anno a causa di questa discesa.
2: Se siamo
1: discesa
2: seri, devo
1: in
2: dire
1: campo.
2: Di no. Però,
1: no, ok, siamo seri,
2: diciamo,
1: certo che
2: sì.
1: Siamo seri.
3: Buongiorno Pippo, Adriana. Buongiorno. Sono d'accordo con l'ascoltatrice. Però ad esempio io ho un figlio maschio, sono una mamma praticamente single, e lo sto educando su tutto quello che è il fatto di arrangiarsi da solo, per cui spreparare, vedere come si fa una lavatrice e tutto quanto, perché penso che un giorno dovrà cavarsela da solo in tutte queste cose e non aspettare che ci sia qualcuno che gliele prepari.
1: Claudia,
0: bravissima, dimmi.
1: Non pensi che questo problema, cioè quello che accadrà a quelli che oggi sono i bimbi o i ragazzi, non lo sappiamo ancora, perché oggi stiamo parlando di persone, diciamo, spesso anche anziane, che restano da sole, uomini intendo, o comunque adulti, e che non ce la fanno perché hanno subito un'educazione di anni in cui, diciamo, l'educazione degli uomini era un po' diversa da quella delle donne. Magari adesso, cioè, le cose sono un po' cambiate, no? Quindi in futuro, appunto, come diceva Adriana, suo figlio, magari tanti altri bambini di oggi in futuro sapranno vivere la vita diversamente, avranno un'indipendenza diversa, non credi?
0: Guarda, io per assurdo penso che i bambini di oggi, poi questo ovviamente è sempre il mio punto di vista, faranno ancora più fatica.
1: Ah, tu dici?
0: Faranno ancora più fatica, certo, perché hanno tutto, sono molto più facilitati ad avere tutto, danno per scontato tante cose e quindi adesso anche le mamme che lavorano hanno un aiuto in casa, magari hanno una signora che gli dà una mano, eccetera.
2: Non tutti,
0: i bambini
2: non
0: sono
2: tutti,
0: ancora...
2: non tutti, Claudia, questo...
0: Adesso col fatto che tante donne devono lavorare purtroppo per mantenere un livello familiare medio, quantomeno le donne,
2: ma anche per soddisfazione personale,
1: hanno spesso
2: si lavora,
1: un aiuto in casa. Sentiamo i messaggi.
4: Ciao a tutti, sono Ludovica da Bruxelles. Volevo dire che la prima visita che ho fatto dalla pediatra, quando è nato mio figlio, lei mi ha detto: mi raccomando, cresci tuo figlio per fare felice un'altra donna. Ed è così che sto facendo. Ciao.
2: Vabbè, magari avrà...
1: Che ne pensi, Claudia?
2: Magari avrà pure altri gusti sto bambino, cioè non è detto. Oh.
0: Che ha assolutamente ragione, perché poi noi non dobbiamo diventare il prolungamento delle mamme, dobbiamo essere... Io tante volte mi sono impuntata, sì, l'ho guardato in faccia il mio compagno e gli ho detto: guardami bene, io non sono tua madre.
1: Grazie Claudia, un bacio.
2: Kiss a te.
0: Buona
2: ciao.
0: Giornata,
1: kiss
0: ragazzi.
1: Ciao, ciao, grazie,
0: ciao,
1: Claudia, ciao. Varese, grazie.
3: Buongiorno,
1: ciao
3: ragazzi. Allora, io sono mamma di 2 figli maschi, mm-hmm, uno di 27 e l'altro di 26, e sono in completo disaccordo con l'ascoltatrice di
2: ma
3: prima.
2: Certo, non avevo dubbi.
3: Perché i miei figli, nonostante io sia stata e sono tuttora, perché ancora sono con me, una mamma molto accudente, mm-hmm, ma loro sono totalmente indipendenti.
2: Vedi?
3: Sanno addirittura cucinare, sanno riassettare la casa, quindi tutto dipende da ciò che una mamma insegna.
1: Vedi,
2: allora,
1: vedi,
2: dipende
1: Peppino,
2: da quello che
1: Titina
2: insegna.
1: Gli ha insegnato che cucinare, rassettare la casa sono cose da femmina, e quindi lui non fa niente. Lui appena, semmai Camilla fatti pure una grattatina, dovesse passare a miglior vita o lo molla, lui dovrà trovare un'altra palamita da mettersi a fianco, perché non sa fare manco il caffè.
2: Non dimentichiamo che anche quello che i bambini, se parliamo di bambini, vedono a casa. Cioè il più grande esempio è la fotografia
1: che
2: di casa. Cioè se la mamma è accudente col papà e il papà non muove un bicchiere, è ovvio che il bambino maschio, parliamo dei maschi, sarà portato a fare la stessa
1: Peppino,
2: cosa.
1: Ma Peppino, guai se il figlio muove un bicchiere.
2: Appunto.
1: Ma sai quello, cioè, si fa venire un infarto. Vai.
3: Cina, la questione dei bambini autonomi, che ci sono delle mamme che gli mettono addirittura i calzini, le scarpe, non li rendono autonomi neanche sul vestire.
1: Vedi la signora. Mm-hmm.
3: Generazione.
1: Grazie.
5: Adriana, buongiorno. Buongiorno. Io ho un bel giovanotto di 17 anni e la cosa che ripeto sempre è che un giorno mia nuora mi schiferà.
6: Buongiorno, vero, Pippo, buongiorno Adriana,
2: buongiorno.
6: Giuseppe da Bologna.
1: Ciao Giuseppe.
6: L'ascoltatrice di prima ha pienamente ragione. Non abbiamo dove andare.
1: Lui è di Bologna come io di New York, veramente okay, ragione. Okay.
7: Ciao, sono Francesca da Milano.
2: Ciao, Francesca.
7: E non sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatrice, mm-hmm, poco fa. Ho 2 figli maschi, tra l'altro con pochissimo di differenza, mm-hmm, e sono l'uno l'opposto dell'altro.
2: Vero.
7: Quindi nel 2026 dovremmo un attimo sdoganare il cliché maschio-femmina, perché non c'entra assolutamente nulla.
1: Sì,
7: si parla di carattere, certo ci saranno delle predisposizioni, mm-hmm, ma io lo vivo sulla mia pelle, come dice Adriana, finché non lo vivi sulla tua pelle non lo puoi
2: non
7: sapere.
2: Non lo puoi sapere, sono d'accordo, totalmente d'accordo. Per questo la prima domanda che le ho fatto è: ma sei mamma di figli maschi o femmine?
1: E allora, infatti, mi piacerebbe sentire dopo, ascoltiamo, speriamo, mm-hmm, che ci sia ancora Ezio, che ha, diciamo, 2 mogli, quindi 2 matrimoni, spesso e volentieri abbiamo 2, 3, 4 matrimoni, io ce l'ho pure in famiglia, quindi 347 sì, 490 0042 per WhatsApp. È vero che gli uomini, mandate messaggi vocali, è vero che gli uomini quando restano soli fanno più fatica, quindi cercano subito di sostituire, mm-hmm, la persona che non c'è più con una novità. Grazie.
2: C'è Safe con Buona Domenica.

0: babbo la domenica.
1: Kiss Kiss a te, che tutti provano a presentarti qualcuno, ma niente da fare, ti basti da sola.
2: Da sola, da sola.
1: Kiss Kiss a te, che in attesa del vero amore, ti godi il tuo rapporto molto speciale con la pizza.
2: La pizza, la pizza.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Ezio da Asti, ce l'abbiamo, buongiorno.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
2: Ciao, benvenuto, piacere di conoscerti.
1: Grazie, piacere tutto mio.
0: Allora Ezio, raccontaci che ne pensi intanto di quello che è l'argomento di oggi. È vero che noi uomini facciamo fatica più delle donne a rimanere da soli a un certo punto della nostra vita?
1: Sicuramente noi uomini facciamo più fatica, però non per questo non sappiamo fare nulla. Probabilmente abbiamo bisogno di qualcuno che ci sia accanto, cioè, oltre che ci accudisca, e la paura di passare magari il resto della nostra vita da soli, credo.
0: Da soli, esattamente. Sì, ma sì. Infatti non è soltanto per accudimento, è anche proprio perché l'uomo ha più paura della solitudine, evidentemente, no?
1: Questo sì, questo sono d'accordo con te.
2: Allora, tu Ezio ti sei sposato due volte, è vero?
1: Sì, cosa non ho capito della prima, vuoi sapere?
2: No, la prima però era un divorzio, giusto?
1: Sì, divorziato. Okay. Non ho due mogli, né... sono
2: no, nel senso è vive vegeta l'ex moglie, questo volevamo dire, visto che abbiamo parlato anche di vedovanza, ok.
0: Adriana l'aveva già seppellita, ma Adriana stava già portandole dei fiori alla tua ex moglie.
2: Era giusto per chiarire il concetto. Poi ti sei risposato, adesso sei, il matrimonio è tuttora in vigore?
1: Sì, mi sono sposato da due anni, dopo 15 anni di convivenza.
0: E lo sai che dice due senza tre, giusto?
1: No, direi di no, che penso di fermarmi, anche perché la mia età non è più il momento.
0: Non è più il momento. Vabbè, Ezio, cosa fai nella vita?
1: Io mi occupo di... sono nell'automotive, vendo auto praticamente.
0: Vendi auto.
1: Sono consulente nell'automotive.
2: Okay. Quanto tempo è passato tra un matrimonio e l'altro, Ezio? Cioè, nel
1: tra
2: senso...
1: un matrimonio e l'altro sono passati 16 anni, 17.
0: Allora, che percentuale di quello che guadagni, diciamo, ti costano i due matrimoni, più o meno?
1: E da un po' il primo matrimonio non mi costa più perché mia figlia è diventata indipendente. Mm-hmm.
0: Quindi normale, diciamo.
1: Non mi costa, diciamo, da un punto di vista legale. Però c'è sempre.
0: Certo.
2: Va bene, da solo sei mai rimasto da solo in questo lasso di tempo? Cioè per un periodo hai fatto il single?
1: No, vedi? Ho fatto passaggio diretto.
2: Qui passaggio diretto, cioè ti sei
0: passaggio
2: separato
0: diretto.
2: Subito avevi un'altra donna,
0: non
2: giusto?
0: Non ha fatto in tempo ad affossare sua moglie.
2: A seppellirla magari nei ricordi.
0: Nei ricordi.
2: Quindi confermi il fatto che non sai stare da solo. Hai subito voluto, come dire, un appoggio emotivo.
1: Lo confermo, però rispondendo alla ascoltatrice di prima, se devo fare un piatto di pasta sono capace.
0: Sei capace, ma lei intendeva in generale. Non soltanto, era l'esempio del piatto di pasta, ma in realtà...
1: Certo.
0: Vabbè, comunque ti ringrazio per aver confermato la tesi dell'argomento di oggi e ti auguriamo una bella vita, Ezio, grazie.
1: E a voi.
2: Saluti
0: alla città di Asti e andiamo a Roma dove c'è Paolo.
2: Che afferma praticamente il contrario e smantella questa tesi, è vero Paolo?
3: Buongiorno. Sì. Guarda, io sto benissimo da solo.
0: Sei vedovo?
3: Io sono single.
0: Sì,
3: però
0: single.
3: Ti dico una cosa, secondo me uno sta bene da solo se sta bene con se stesso.
2: Sembra una banalità, ma è sacrosanta verità.
0: Sembra la pubblicità di un profumo, di un deodorante, però è la verità.
2: È vero.
3: Guarda, io ripeto, io non credo che una donna possa completare un uomo, ma se tu stai bene con te stesso, la donna deve essere solamente un valore aggiunto, altrimenti, guarda, non puoi.
2: Da quanto tempo sei single, Paolo?
3: Ma guarda, io non ho mai convissuto sinceramente, sono stato fidanzato, però ecco, devo dire, in tante cose so fare meglio di una donna, non voglio essere presuntuoso.
2: Ma
3: però
2: certo,
3: è così.
2: Anzi io non credo.
0: Lo sei, guarda. Presuntuoso, ma va bene lo stesso, sai perché sei presuntuoso? Perché presumi di saper fare, noi non sappiamo.
2: Ma dove sta scritto che una donna poi sa fare bene i mestieri di casa e la cucina? Quindi sai fare bene, punto.
0: No, lui sa fare delle cose.
2: Che sai fare?
0: Sa fare delle cose, che le faccia bene. No, dovremmo giudicare noi. Tipo, sai cucinare?
3: Sì.
0: Te l'hanno mai detto, che ne so, degli amici che hai invitato a cena a casa? Inviti mai qualcuno?
3: Sì, invito e cucino bene per quello che posso cucinare.
0: Ricevi dei complimenti, come sei bravo, beato chi ti sposa.
3: No, vabbè, complimenti fino a un certo punto.
2: Però non esageriamo, non esageriamo.
3: Non ti allarghiamo, però diciamo che comunque le cose che mi riascono più di tutti sono i famosi papponi, sono semplici per cucinare.
0: I papponi?
2: I papponi?
0: Ma tu inviti le persone.
2: Scusate l'ignoranza, che sono i papponi?
3: I papponi sono quelli.
0: Adriana,
3: che
0: stasera
3: che
0: sei invitata a casa mia.
2: A me il pappone mi dà l'idea di una tortiglia, di un po' di roba miscelata insieme così.
3: Allora, i papponi sono quelli, quei piatti che si cucinano in breve tempo, tipo, che ne so, fai una pasta integrale con i fagioli, con le lenticchie, ci metti lo sgombro e fa tutto un pappone, mischi tutto e mangi tutto e butti giù.
0: Ma
3: fai la grande.
0: Mamma mia, che schifo. Ho capito, allora adesso mi è tutto chiaro, c'è un motivo perché tu sei da solo e che tu da solo resterai, te lo volevo dire, ci tenevo a fartelo sapere, non ti preoccupare perché non ne troverai.
2: Lo sgombro nei fagioli e nelle lenticchie, ma che sei figli?
0: Mamma mia, vabbè.
2: Ci hai fatto venire il volto a stomaco,
0: prima mattina,
2: credo che non ricevi i complimenti, che complimenti vuoi ricevere?
0: Paolo, è stato un piacere conoscerti.
3: Dai. Grazie a voi.
0: Kiss a te, grazie.
3: Un abbraccio.
2: Ciao.
0: Mamma mia.
2: I papponi.
0: Lo sgombro di uno zuppone di latte tipo, con dentro biscotti.
2: Ti invito a casa mia.
0: Già
2: è bello,
4: ma è un piacere, sì.
0: Arduino invece è un pappone.

0: Allora Adriana, io purtroppo non riesco a togliermi dalla mente la pasta e fagioli con lo sgombro.
1: Ma manco i nostri ascoltatori, è una di quelle cose che è rimasta particolarmente impressa.
0: Il pappone di quell'ascoltatore, Pica, ti prego, mettimi una canzone, una cosa che mi metta un po' di allegria, perché io mi devo riprendere dal pappone dell'ascoltatore poco fa che vive da solo e ha detto che lui non vuole nessuno, ma chi ci deve andare
1: e a mangiare? E che sa fare tutto benissimo.
0: Tutto benissimo, vai.

0: Grazie. Possiamo parlare con Nunzio da Napoli. Buongiorno.
1: È cascato.
0: Nunzio Bobis. Gaudium Magnum è caduto.
1: È caduto?
0: Nunzio non c'è più.
1: Sentiamo un po' che cosa ci
2: dicono.
1: Andrea
2: da Grottaglie.
1: Ciao Andrea.
2: Tutto vero, tutto verissimo. Ma vogliamo mettere gli uomini soli che sono separati, che non hanno più un euro, e dove vanno?
0: L'abbiamo già detta questa.
1: Per un fatto economico.
0: Ho fatto la domanda all'ascoltatore che se ne è uscito dicendo no, ma mia figlia adesso è maggiorenne, ha la sua indipendenza. Ma in realtà gli sarà costato tanto, perché visto che già da tempo aveva l'altra relazione, averne due per un uomo, anche tre, è costosa. Cioè, io ho gente che gira con le pezze al deretano.
3: C'è Nunzio, per c'è Nunzio.
0: Abbiamo Nunzio, buongiorno.
1: Ciao Nunzio.
4: Buongiorno ragazzi, chissà a tutti.
1: Buongiorno.
0: Nunzio, sei single, hai 52 anni e sei estremamente selettivo con le donne. Tu non sei mai stato sposato?
4: Sì, sono stato sposato e adesso sono separato da 8 anni e ho 2 figlie, una di 14 e una di 11.
0: Dopo quanto tempo, rispetto al momento in cui tu e tua moglie vi siete definitivamente lasciati, hai messo su un altro rapporto? Sì, sincero però, per quanto tempo sei stato proprio solo?
4: Allora, devo dire la verità, dopo 10 anni di matrimonio che ero innamoratissimo, ci ho messo 6-7 mesi prima di uscire con un'altra, ma poi alla fine facevo sempre il paragone, mi mancava lei e non ci riuscivo.
1: Avevi idealizzato un po' la figura della tua ex moglie?
4: Sì.
1: Succede,
0: dopo...
1: no?
0: No, era ancora la moglie all'epoca, è vero?
1: No,
4: sono uscito di casa, ho iniziato a frequentare altre.
0: Quando già l'avevi lasciato,
1: Dopo 6-7 mesi, però facevi il paragone con tua moglie. E quando è che hai smesso di fare questi paragoni? Dopo quanto tempo più o meno?
4: Poi ne ho beccato una brava che si è fatto cambiare.
1: Una brava?
0: Una brava a fare cosa?
1: Una brava donna, vuoi dire?
4: No, una brava donna.
1: Una brava donna?
4: Brava! Che ha avuto pazienza, poi dopo la storia non è durata. E poi da lì ne sono passate altre.
1: Ma
4: poi
1: che piano significa? Piano... Scusa se ti interrompo, Nunzio.
0: Che
1: significa ha avuto pazienza? Cioè, nel senso, uno sceglie la donna per la pazienza che porta?
4: No, questa ragazza qua, siccome lei ci teneva a me, però io non volevo iniziare la storia.
1: Allora ti ha aspettato. Okay,
0: senti, ma com'era questa donna?
4: Brava.
0: Ok.
4: Una brava ragazza che comunque ha avuto anche pazienza. Capirsi. Altre magari se ne vanno, che ti crei, ma quello pensa ancora alla tua ex.
1: Invece l'ha avuto pazienza, poi alla fine.
4: Poi alla fine, vabbè, ci siamo frequentati per un po', però poi dopo non ha funzionato perché poi non ero innamorato, che tipo che comunque non...
1: Vedi?
4: Ed è finita lì. Però poi dopo da lì, grazie a lei, ho iniziato a frequentare tante altre donne che, come diceva un ascoltatore di prima, poi ho cominciato a stare bene con me stesso.
0: E da quel momento sei diventato un puttaniere, perché diciamo a destra e manca avevi donne.
4: No, ecco, quando trovi il tuo equilibrio, quando arriva una donna che tu già sai fare tutto, ti rovina il tuo equilibrio, ti vuole cambiare dopo. Hai capito? All'inizio a lei va bene perché tu sai fare tutto, perché la tratti come la principessa appena arriva una. Hai capito?
1: La tratti come la principessa, poi dopo.
4: Perché vedono che sono io che mi prendo cura di loro rispetto a tutto quello che hanno trovato fino a quel momento, che come dicevo un'altra.
1: Ma mo ce l'hai uno fianco?
0: Diciamo che l'unica donna che però ha lasciato il segno dopo tua moglie è quella lì di cui hai parlato dopo i 6 mesi, giusto?
4: Sì.
0: Perché era?
4: Brava.
0: Una brava donna.
4: Era brava donna.
1: Senti, Nunzio. Ma l'amore, l'innamoramento della tua vita è contemplato? Cioè, che vedi una che ti fa battere il cuore?
0: No, ma anche.
1: Cioè, soltanto porta la pazienza, porta i piatti, fa la
0: gli fa battere il pisello. Allora, qual è il cuore?
4: Io sono un romanticone.
1: Nunzio, aspetta, che segno sei?
4: Bilancia.
1: È il segno che abbiamo fatto oggi. Hai sentito il tuo segno?
4: No, non ho sentito, perché quando sono entrati in macchina già ne avevate parlato.
0: Avevamo già parlato, va bene. Nunzio, allora comunque, è stato un piacere conoscerti.
4: Vi ringrazio, ragazze, siete, io vi ascolto da 40 anni.
0: Da 40 anni, grandioso.
4: Per me, la prima volta sono andata a ballare anche al Kiss Kiss.
0: Alla discoteca, Kiss Kiss, che fa parte della storia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Discoteca nata prima di 50 anni fa, perché la radio è nata proprio come costola della discoteca, poi è diventata, diciamo, quello che è diventato. Sì. Comunque, grazie mille,
1: Nunzio,
0: per essere,
1: grazie,
0: stato con noi, Nunzio.
4: Siete uno spettacolo, chi ci sta a voi e chi ci sta a tutti.
0: Anche tu,
1: anche
0: salutaci quella ragazza, quella lì.
4: Brava!
0: Esatto, quella brava.
4: Si chiama Jenny.
0: Jenny, va bene, grazie.
1: Dai, speriamo, ciao, che nessun altro perda la pazienza e chi schissa a te, ciao Nunzio.
0: Ciao, grazie, grazie. Chi schissa, ciao, a te, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Buongiorno Radio Chi Schissa, Raffaella da Nola. Assolutamente sì, l'uomo da solo non sa stare. Il mio ex marito, appena ci siamo lasciati, veniva sotto casa a dirmi: se non torni con me, io devo cercarmi qualcuna, perché non so stare da solo.
1: Ma vedi, che bella dichiarazione,
0: era
1: d'amore!
0: Juvenella?
1: Era la Juvenella? No, non credo.
0: Sembrava uguale, stessa voce. Vai.
1: Bello, sono dei poeti questi qua.
5: Vorrei dire che secondo me tutte quelle donne che sono rimaste vedove, parliamo di vedovanza, riacquistata la loro libertà, penso che loro pensino: ma chi me lo fa fare di rimettermi un uomo in casa, di mettermi a stirare, a fare tutto quello che facevo? Quindi riacquistano la loro libertà.
0: Adriana infatti non vede l'ora di affossare Luca per riprendere la propria libertà.
1: Oh, ci mancherebbe.
0: Farà la solita chiagnazzara.
1: Esatto,
0: però poi dopo dirà:
1: ma io sono una che la libertà ce l'ha già, non ho bisogno di affossare nessun uomo. Ci manca lunga vita a tutti gli uomini.
0: Andiamo avanti.
1: Pure a
0: Mica,
1: te,
0: grazie.
6: Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Io già quando esco di casa mi sento solo e quindi devo trovare un'altra donna obbligatoriamente tutti i giorni. E cambio sempre, non senza difficoltà, perché ci sono tante donne per noi uomini in abbondanza.
0: Ricordiamo che anche la Iovinella, diciamo, ha trovato un palamito che aveva, diciamo, di cui aveva bisogno, quando aveva bisogno, e Giampaolo, non lo salutiamo.
1: Che è bello e ricco, voglio dire, mica scema la Iovi.
0: È mica scema, ovviamente. Andiamo avanti.
7: Ciao Kiss Kiss, buongiorno.
1: Ciao.
7: Come sempre ogni mattina ascolto la vostra radio.
1: Bene.
7: Beh, la situazione è uomini-donna... Cioè, non è che l'uomo non riesce a stare da solo, è per natura che l'uomo no, ha bisogno proprio dell'affetto della donna, della vicinanza.
1: Chiamiamo l'affetto.
7: Che quando va a casa e apre quella porta, incontra... Cioè, la donna che lo accoglie con affetto, insomma, si parla,
1: ma
7: si discute.
1: Ma non ci credi neanche tu?
7: Questo è.
0: Ma che film
1: non
0: è?
1: Non ci credo.
0: Ma che è il Mulino Bianco?
1: Non aprire quella porta.
0: Quella donna che apre la porta.
1: Pippo, lo chiameremo affetto per convenzione,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene?
0: Sì, sì. Quella donna che apre la porta e che quando la trovi ti dà quell'affetto che...
1: Ma però ricordiamo,
0: piacere,
1: Pippo,
0: sì,
1: quando apre quella porta di casa sua non trova nessuno. È un uomo sfortunato.
0: È un uomo sfortunato, veramente.
1: Okay.
0: Allora,
1: ci...
0: torniamo domani.

0: E buongiorno da Max Poli
1: e da Loleti. Questi sono i mattinieri.
0: Rimaniamo insieme fino alle 7 del mattino. No, non è vero, no. Non è così. Oggi Max e la Leti non ci sono, solo per oggi, vedete, tutto eccezionale, sono in vacanza. Buongiorno a tutti, sono Raul, abitualmente nel weekend dalle 7 alle 9, oggi in via del tutto eccezionale, tra le 5 e le 7, con Pica in regia e con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Benvenuti a Mattinieri, versione speciale. Arriva Neffa, Coldplay subito, Olivia Rodrigo con Drop Deal.

con We Pray 5:12 di questo bel mercoledì 13 maggio, insieme fino alle 7 del mattino nei mattinieri, in versione speciale con Rau. Salve, sono io. Prima invece Neffa, con prima di andare via, ancora Olivia Rodriga. Allora, attenzione, sto per lanciare la domanda. Essendo un mattinieri un po' speciale, è come se fosse sabato e domenica, e quindi lanciamo l'appello di questo mercoledì, di questo centro settimana. Quindi, voi che state ascoltando la radio in questo momento, ed è un pubblico, voglio dire, di quelli che magari sono in viaggio, quelli che magari hanno fatto bagordi e quindi stanno tornando a casa, quelli che invece stanno dormendo oppure non riescono a dormire per pene d'amore, che ne so, per il cuore che pum batte, quelli che si girano nel letto, vi faccio la domanda, che è: finalmente puntini sospensivi. Quindi, tema libero. Finalmente che cosa nella vostra vita? Finalmente faccio un viaggio, finalmente mi laureo, finalmente posso sgarrare, che ne so, faccio un esempio, che ne so. Ciao Raul, sono Francesca, sono di Milano, finalmente ho finito, staccato dal lavoro, tra un po' torno a casa, dormo e poi alle 13 un grande appuntamento galante con una persona che ho conosciuto da poco. Oppure, che ne so, ciao Raul, sono Alessia, io sono di Capri, finalmente oggi è una bella giornata, ho visto che il sole sorge tra poco e che ne so, mi spalverò in spiaggia e faraglioni perché voglio già vivere l'estate. Oppure, ciao Raul, sono, che ne so, Claudia, sono di Bergamo e finalmente oggi rivedo una cara amica che è partita dal programma Erasmus e torna oggi da Barcellona. Ok, ho fatto tre esempi diversi. 347 490 0042, il messaggio più carino sarà premiato. Finalmente

0: aranciata. Bello sto pezzo, esplora questa fine di una relazione amorosa che attraverso questa metafora, insomma, il retrogusto, sai, amaro un po' l'aranciata, le ferite, la rabbia, insomma, che rimangono dopo una grande storia d'amore. Vabbè, questa è Radio Kiss Kiss, attenzione, perché al 347 490 0042 vi ho chiesto di raccontarci finalmente che cosa. Sentiamo.
1: Buongiorno Raul. Buongiorno Danilo dalla Pezia Terme. Finalmente è passato il Giro d'Italia, che per noi corrieri è stato veramente un disagio.
0: Ah, sì.
1: È una bella iniziativa, certo. Però per noi quando passa quel giorno sembra un giorno d'inferno.
0: Eh certo, forse un po' difficile, insomma, lavora, però è bellissimo, dai. Vedere sfrecciare, l'ho visto più volte nella mia vita, un'esperienza bellissima. Poi vanno velocissime le bici, di solito uno immaginavano meno veloce, invece no. Adesso

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui Ligure. Al centro come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
3: Kiss Kiss.
7: Una canzone.
3: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: mezza canzone estiva su Radio Kiss Kiss nei mattinieri in versione speciale con Raul, salve, buongiorno, insieme fino alle 7. Chiaramente domani Max e Laletti ritornano con il grande appuntamento, insomma, di quelli che seguono abitualmente a quest'ora. Tra l'altro bellissima città, vuota, Napoli vuota, semafori rossi, verdi, gialli, ma la bellezza, insomma, di questo orario è bello proprio perché non c'è mai traffico e la bellezza. Quindi finalmente, io se dovessi rispondere alla domanda che abbiamo lanciato per l'appello di questa mattina, finalmente oggi niente traffico e quindi ci ho messo tipo 6 minuti. Vai.
1: Ciao Raul, sono Mauro da Bergamo.
0: Ciao Mauro.
1: Sono mattiniere, sì. Saluto a tutti mattinieri,
0: sì.
1: E niente, dai, finalmente. Bravo. Siamo a metà settimana, una settimana comunque bella tosta. Animo,
0: tanto animo, ma noi vi aiutiamo con la più bella musica, la musica di Radio Kiss Kiss, quella del presente e quella del passato. Beh, sono passati 20 anni, uno dei miei preferiti, Upside Down, Jack Johnson, Radio Kiss Kiss, tieni accesa l'immaginazione.

0: Danny Twin su Radio Kiss Kiss. Mr. Know It All. Sono le 5.32 di questo bel mercoledì mattina, i mattinieri insieme fino alle 7 aspettando il Pippo Pelo Show. Intanto vi ho lanciato la domanda per l'appello di questa mattina al 347-490-0042. Vi ho chiesto di finire la frase finalmente e quindi i vostri messaggi. Faccio un esempio: ciao Raul, sono Federica da Milano, finalmente oggi sgarro e quindi tirami su. Oppure ciao Raul, sono che ne so, Rebecca, io sono di Ischia, finalmente oggi preparo una bella cena stasera per gli amici perché mi sono laureato in giurisprudenza. Ok, sto facendo degli esempi diversi, però arrivano messaggi, quindi leggo questo. Ciao Raul, sono Stefania da Napoli, finalmente ho capito che l'amore vero non è che ti promette il mondo, ma chi resta anche quando il mondo ti cade addosso è ancora più importante. Ah, poi c'è Marco da Roma, finalmente sto imparando che i soldi servono per vivere bene, però una cena con le persone giuste vale molto di più quella di ieri sera. Grazie mille a tutti per il mio regalo di compleanno. Va bene, grazie. Altri messaggi?
1: Ciao Raul.
0: Ciao.
1: Sono Anna da Rocca d'Evandro.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Anna. Buongiorno.
1: Direzione Conca della Campania per lavorazione castagne. E niente, seguo sempre i mattinieri.
0: Buone,
1: stamattina non, sapeva, non sapevo che c'era questo cambio.
0: Sì.
1: E quindi sempre animo a tutti i mattinieri,
0: certo.
1: Comunque.
0: Animo, ma domani tornano, Max e l'Aleti, tranquilli. E poi io torno nel mio spazietto del sabato alla domenica dalle 7 alle 9. Ripeto, oggi invece il tutto eccezionale. Volete sapere dove sono? Max e l'Aleti? In vacanza, secondo voi, Acapulco, Tahiti o Courmayeur?

Logic on Royals, intanto gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss. Lei si chiama Gaia, una delle mie preferite, con questo ritmo molto sudamericano, questa cassa in quattro e queste atmosfere spiaggia, playa, Copacabana. Arriva con Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss.

0: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Kiss, kiss. È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
2: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss.
5: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì.
6: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Kiss Kiss.

I Just Might, questa bella mattinata firmata Radio Kiss Kiss, rimaniamo insieme fino alle 7 e poi il Pippo Pelo Show con grandi momenti che vivremo insieme. Attenzione, vi ricordo che potete anche ascoltarci, oltre che ascoltarci, anche guardarci grazie all'app di Radio Kiss Kiss. Quindi se non l'avete ancora fatto, se non l'avete ancora scaricata, scaricate l'app sui vostri tablet, smartphones, perché H24 poi ci sono delle gallerie per cui potete riascoltare, rivedere, rivivere anche tutti i contenuti e bei momenti, insomma, che viviamo insieme. Non sono Max Poli, non sono la Lady, che saluto perché appunto sono in vacanza. Ho lanciato il toto dove sono, tra Tahiti, Acapulco e Varsavia, Barcellona. No, in realtà scoprirete domani, perché poi tornano puntuali sempre tra le 5 alle 7 per gli affezionati, insomma, quelli che ascoltano abitualmente i mattinieri. La bella musica? Sì, è questa, Radio Kiss Kiss. Lily Allen con l'NTN.

questa è Mischilla con la testa gira, gira. Ciao Raul, sono Francesca. Beh, finalmente ho capito che il mio ex mi ama ancora. Infatti siamo ritornati insieme, va bene, quindi potresti essere tu la vincitrice, però attenzione, abbiamo ancora un'ora di tempo per premiare. 347 490 0042, finite la frase finalmente.

Selena Gomez, Lavon. Questa è la musica di Radio Kiss Kiss alle 5.55 del mattino. Si torna anche indietro nel tempo, fine prima ora, perché sapete bene che noi qui a Radio Kiss Kiss disponiamo anche i nostri archivi. Festeggiamo 50 anni di vita, beh, tornando nel passato, esattamente nel 1982, cosa accade? Beh, il film di maggior successo, E.T., l'extraterrestre, di Steven Spielberg, Conan il Barbaro con Arnold Schwarzenegger, Blade Runner, bellissimo, con Harrison Ford, Rocky 3 e Rambo con Sylvester Stallone, beh, quindi grandissima annata dal punto di vista cinematografico. Beh, nel 1982 c'è un pezzo straordinario firmato Culture Club che è Do you really want to hurt me? Una grande ballad, una bellissima poesia. Radio Kiss Kiss.

pezzone. Culture Club con She Really Want to Hurt Me. Dal 1982, signori, nuova ora. Sono le 7 mattina. Rimaniamo insieme fino alle 7, buongiorno da Max e Laleti. No, sono in vacanza, l'abbiamo già detto, io sono Raul, sono quello del weekend. Abitualmente il sabato e la domenica mattina dalle 7 alle 9, oggi in via del tutto eccezionale dalle 5 alle 7, waiting for, quindi aspettando il Pippo per lo show. Con Pica in regia ho lanciato la domanda, finalmente... Puntini sospensivi, finite la frase, 347-490-0042, il messaggio più simpatico tra 40 minuti sarà premiato. Intanto la musica, Vasco Rossi, The Weeknd, subito The Pausa con Magnetic.

0: voglio salutare un ascoltatore che si chiama Tonino, che sì, è, diciamo, quella campana che sentiamo da quando Salda Vinci ha vinto il Festival di Sanremo. Dice: buongiorno, siamo presentati con Salda Vinci con un'esibizione media. Io credo che tu, caro Pippo, che di musica te ne intendi, lo fai per campanilismo e amicizia personale. No, lo faccio perché tifo. Perché tifo per l'Italia. È come ai campionati mondiali. Se l'Italia non gioca benissimo ma vince i campionati mondiali, io tifo. Adesso, al di là, non sto giudicando l'esibizione di Sal, che secondo me...
1: E tantomeno stiamo giudicando la canzone, che poi è la canzone che vince il Festival di Sanremo. È una canzone apprezzatissima e amatissima.
0: Esatto.
1: Non soltanto amatissima a Napoli o in Campania.
0: Non rompete le palle, siete italiani, tifate no, l'Italia, tifate per l'Italia, tifate per Sal da Vinci. Ah, sentiamo i messaggi
1: italiani. Da arrabbiato, se non me lo fate arrabbiare.
2: Sì, l'ho vista, mi è piaciuta tantissimo.
1: Okay.
2: Si è visto anche la trasparenza dell'emozione di Sal. Ah, bravissimo, bello, bello.
1: Vedi, meno male, vedi. Ok.
3: Buongiorno Kiss Kiss. Sì, è stato bellissimo Sal da Vinci. Speriamo che vince. Deve
0: Speriamo
3: vincere.
0: Che vinca. Sì, sì, esatto.
1: Ok,
0: ce
1: dai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono
1: Ciao.
4: Carla da Termoli.
1: Ciao, Carla. Ciao.
4: Io ho visto Sal ieri sera, mi è piaciuto tantissimo. L'ho trovato elegante, spiritoso, emozionato al 100%.
1: Beh,
4: però
1: certo,
4: con
1: 100%.
4: Una grinta e una carica da non fare invidia a nessuno. Grande Sal, siamo con te.
0: Grazie,
1: oh, vedi, emozionato.
0: Da non fare invidia a nessuno.
1: Emozionato,
0: no,
1: in questo...
0: Da fare invidia a tutti. Che non, da non fare invidia a nessuno.
1: Non ha niente da, da invidiare non... a nessuno.
0: Da non fare invidia a nessuno è proprio brutto.
1: Non ha da invidiare nulla a nessuno. Questa era, diciamo,
0: no,
1: l'espressione corretta.
0: No, la signora voleva dire questo.
1: Sicuramente.
0: Esatto. Oppure tutti potrebbero provare dell'invidia per lui, per come è stato bravo. Che era un po' questo quello che forse la signora voleva
1: emozionato
0: dire.
1: Emozionato al 100%. Capita anche a noi, Pippo, quando ci dicono: ah, ma eravate emozionatissimi. Sempre col ma. Invece no, l'emozione è un aspetto bello
0: bella.
1: Di quando fai una cosa importante, di quando, diciamo, stai

0: davanti a tanta gente e devi performare.
1: Gli autori dello show chiedono l'emozione,
0: esatto.
1: E quelli che vanno su un palco senza emozione, diciamo,
0: quindi vi prego, non diamo
1: una freddezza che non è amata né dal pubblico né dagli addetti ai lavori.
0: Non diamo un'accezione negativa all'emozione che si può provare quando si è in una situazione così importante.
1: Prego.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, Daniele da Salerno. Allora, in primis io sono orgoglioso di Sal Da Vinci perché campano. Poi bisogna capire anche la gavetta che ha fatto Sal Da Vinci,
3: certo,
2: e quindi io sono felicissimo
3: storia.
2: Per lui, per questo successo che sta avendo, anche se la canzone è una canzone orecchiabile, tutti dicono di odiarla ma tutti la canticchiano. Quindi forza Sal, forza Italia, forza Campania.
1: Allora io direi, Adriana, che è arrivato il momento in cui noi insieme a tutti gli ascoltatori gentilmente lo facciamo per onorare Sal.
0: Vuoi fare il balletto?
1: Dobbiamo fare il balletto,
0: il
1: dal momento
0: in cui
1: ti chiedo un piccolo sacrificio, prendilo dal momento in cui dici io te lo prometto davanti a Dio, va bene? Saremo io e te.
0: Ripeti.
1: È così, guarda, io te lo prometto davanti a Dio. Saremo io e te a cusì. Sarab sempre sì.
0: Ah, l'abbiamo fatto.
1: Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Allora, gentilmente.
0: Ballate con noi se potete. Ovviamente.
1: Allora, sistemate, diamo il tempo un attimo agli ascoltatori. Sistemate il telefonino davanti a voi.
0: Allora, tutto questo, e da tutto ciò sono esclusi ovviamente quelli che sono alla guida, ma manco a dirlo.
1: Il telefonino davanti a voi, preparatevi e fate il balletto dal momento del. Te lo prometto davanti a Dio.
0: Sì, sì.
1: Con la mano sul petto, io te lo. Con la mano sul petto deve essere il momento, scusami. Mano sul petto, te lo prometto, va bene?
0: Ok. Se, anche se siete in
1: c'è
0: TV,
1: anche Rosaria, la mamma di Anna Chiara.
0: La mamma di Anna Chiara questa mattina
1: è qui con noi.
0: È la prima volta che viene qua negli studi di Radio
1: Bischi. Ha accompagnato sua figlia, si chiama accompagnamento d'incapace sulla guida, quindi Anna Chiara non sapendo guidare.
0: Ah, non è vero.
1: Rosaria,
0: sa guidare.
1: La mamma si è immolata ed è venuta in macchina con
0: la
1: lei
0: sua prima prova
1: per assisterla, diciamo.
0: Va bene. Ok. Allora, siamo sul canale 158 del Digitale Terrestre, siamo anche attraverso l'app se volete guardare questo scempio che sta per accadere qua negli studi.
1: Adriana,
0: ma noi
1: se
0: ci
1: sbagli, guarda, ti vengo a prendere
0: Pippo,
1: fino
0: tu
1: là.
0: Tu sei bravo nel balletto, io non l'ho mai provata
1: se
0: questa.
1: Se sbagli, ti vengo a prendere fin lì.
0: E come vieni?
1: A piedi.
0: A piedi?
1: O mi faccio accompagnare da Anna Chiara con la macchina. Vabbè, allora, siamo pronti? Via!
4: Senza te non vale niente, non ha senso vivere.
1: Vai tutti!

0: Andiamo a fare i balletti all'Eurovision,
1: no, fantastico. Ora
0: no, ho sbagliato. Giuseppe, ma che ti
1: allora ora al 347 490 0042 mandateci i video, va bene?
0: Dai, se l'avete fatto vi siete immortalati, se avete fatto un video in bianco.
2: E te a cuscì sarà possibile.
0: Va bene, via, grazie a tutti quelli che stanno interagendo con noi, che si divertono insieme a noi. Se volete mandatecelo il video se l'avete fatto, ok? Vai. Intanto su Radio Kiss Kiss, prima di introdurre Harry Styles con American Girls, parliamo di quelli che non rispondono al telefono.
1: Sì.
0: Lo sai che la nuova generazione non risponde al telefono?
1: Parlavamo di Anna Chiara, perché Anna Chiara non risponde mai al telefono. Spesso anche tu. Perché
0: io
1: la
0: però...
1: scusa che adesso c'ha Adriana è che il telefono è nelle mani di suo figlio.
0: Sì, sì, è verità.
1: Tu la chiami, la devi chiamare quattro volte, senti il telefono che viene messo giù da suo figlio.
0: No.
1: Sei una donna dello spettacolo.
0: No.
1: Sei una star della TV.
0: Ma se tu mi chiami
1: radio,
0: sabato pomeriggio.
1: Ma qualsiasi
0: e io
3: bravo
0: sono
3: Pippo.
1: Meno male.
0: Sei scemo?
1: Devi essere
3: bravo Pippo.
1: Devi rispondere a quel cacchio di telefono.
0: Allora
1: non
0: io so
1: può...
0: già chi mi chiama. Allora io devo sapere chi mi chiama.
1: Mamma ragazzi.
0: E quando mi chiama. Quindi il weekend sono abbastanza libera, mi può chiamare mia madre, ho le suonerie personalizzate.
1: Ah, vedi.
0: Ok, quindi già so. Quindi rispondo. Poi se all'improvviso e dimmi che non lo fai anche tu, cioè lo fai anche tu. Se durante la settimana o durante il giorno dovesse mai arrivarti una telefonata improvvisa di una persona, sì, una telefonata in attesa, tu rispondi subito?
1: Rispondo sempre.
0: Rispondi?
1: Sempre.
0: No, io prima devo capire che vuole. Non
1: no,
0: rispondo.
1: No, io
0: dico,
1: rispondo.
0: Ma che vuole? No.
1: Immediatamente.
0: Capisco, dico scusa
1: sempre.
0: E poi mando il WhatsApp.
1: Allora, chi sono
0: scusa?
1: Le persone che in genere tendono a non rispondervi al telefono? I vostri figli, i vostri genitori, la mamma, la sorella, il papà, la vostra fidanzata, la vostra compagna, il vostro compagno, il vostro marito, quello che sia. 347 490 0042. E sull'incazzometro capiremo, diciamo. Io ieri sera per esempio ho mandato un messaggio a una persona che non mi ha ancora risposto e questa cosa mi irrita.
0: Però lì devi stare calmo.
1: No.
0: Perché uno può rispondere quando vuole. Magari era preso da altro e non risponde. Ok. Dai, parliamo di questo oggi. Ci fa molto piacere confrontarci come sempre con voi. Intanto su Radio Kiss Kiss c'è Harry Styles, questa è American Girls.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Kiss, kiss.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Kiss, kiss. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Kiss, kiss.
9: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Kiss, kiss.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Kiss, kiss. Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
14: Uno sono io!
15: Uno sono anch'io!
13: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Yes, yes.
16: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
17: Via, via.
16: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Yes, yes.
18: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
19: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: questa canzone è un po' lo specchio della nostra Adriana, che lei invece al paese torna ogni giorno.
1: Ah, tutti i giorni.
0: Tutti i giorni torna e ci sono le madonne nelle chiese, c'è una madonna a Pagani,
1: sì, della, la madonna delle galline.
0: Delle galline, sì, che viene fuori ogni volta che Adriana arriva nel paese, c'è una festa, le signore che stendono le lenzuola tra le bancarelle. È un po'
1: e lanciano coriandoli dai balconi,
0: sedute,
1: lo sai?
0: Davanti alle case, è il quadro del tuo paese,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: dove tu
1: sì,
0: ogni giorno torni e vieni accolta come la regina dell'agro.
1: Esatto, e anche con le luminarie,
0: con le
1: luminarie accendono a tutte le ore anche del giorno.
0: E poi non rispondi al telefono. Sentiamo Ana da Olbia, buongiorno.
1: Ciao Ana.
2: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Molto piacere di conoscere.
1: Piacere nostro.
0: Anche tante, a noi, Ana, piacere. Anche tu come me sei molto arrabbiata con quelli che non rispondono al telefono.
1: Tu rispondi
2: sì,
1: al
2: avete
1: telefono?
2: Toccato un argomento che proprio mi tocca, ma certo che rispondo
1: sempre,
2: al telefono.
1: Sempre, sempre a chiunque?
2: Allora bisogna che sia proprio impeditissima in quel momento, ma comunque richiamo subito, perché lo trovo un gesto di cortesia.
0: Bravissima, quanto ti fa arrabbiare il fatto che tu chiami una persona e poi quella persona non ti richiami nemmeno?
2: Ma allora, io l'ultima persona che ho invitato a cena era un ragazzo che frequentavo da poco, mi ha risposto dopo 6 ore, ho cancellato la risposta senza neanche aprirla e l'ho cancellato dappertutto.
1: Ah, vabbè,
2: cioè, non esiste.
1: Così hai fatto bene.
2: 6 ore per rispondere a un messaggio, non esiste.
0: 6 ore per rispondere, perché la messaggistica, diciamo, smart, quella degli smartphone,
1: dovrebbe essere la messaggistica istantanea.
0: Per essere istantanea. Allora,
2: ma sì, ma anche se non fosse istantanea, perché ci sta che uno in quel momento non può, c'è gente che ce l'ha proprio come modus operandi. Guarda, il messaggio lo molla lì.
0: Sì,
1: però posso allora, dire...
2: Mi sento trascurata, mi sento messa da parte.
0: Due volte nella vita in cui si può non rispondere: il giorno dell'onomastico per un problema di lutto, eccetera, eccetera, il giorno del compleanno.
1: Aspetta, il giorno dell'onomastico.
0: Allora, il giorno del compleanno, se tu mandi un messaggio, per esempio a me arrivano migliaia di messaggi il giorno del compleanno, fortunatamente ho tanti amici, tante persone che mi vogliono bene, quindi mi fanno gli auguri del compleanno.
1: Sì.
0: Quindi a Natale mi arrivano tanti auguri di Natale, per cui lì non bisognerebbe dire no, ma dopo
2: anche
0: sei
2: a lavoro può succedere, per carità, cioè, le occasioni ci possono essere.
1: Allora,
2: però
1: ci sono delle occasioni speciali, mettiamola così, in cui diciamo è valido ed è giustificato non rispondere. Nel
0: ma
1: pica,
0: per esempio, che a Natale, al suo compleanno, al massimo riceve 3-4 messaggi. Ma perché non dovrebbe
3: rispondere? Nessuno.
0: A volte nessuno, ma perché non dovrebbe rispondere?
1: Poverino,
2: esatto.
1: A luglio?
2: Esatto.
1: A luglio? A
0: quindi,
1: giugno ti faremo noi gli auguri.
0: Sono d'accordo con te.
1: Ah, no, rispetto al ragazzo, perché poi questa storia del rispondere al telefono ai messaggi acquisisce una valenza totalmente diversa se trattasi di affair sentimentali.
2: Ma no,
1: cioè,
2: in generale,
1: sei il ragazzo
2: Adriana,
1: che mi piace.
2: In generale vuol dire che tu non sei
1: sì,
2: interessato.
1: Esatto,
2: cioè,
1: sì, è vero, è vero, è vero. Se il ragazzo che ti piace non ti risponde, è così.
0: Ana, quindi stavi dicendo?
2: Che basta, ho cancellato il messaggio, non so neanche cosa mi ha risposto. Perché io a casa mia giro col telefono in tasca o ce l'ho sul tavolo, in ufficio, sulla scrivania. Quindi sono attentissima comunque a rispondere se non ho potuto. È educazione, secondo me.
0: Sai cosa ti dicono delle persone? Ti dicono, vabbè, ma tu non puoi stare sempre al telefono. Ti dicono,
2: certo,
0: ma non puoi controllare sempre il telefono. Io il telefono lo guardo ogni tanto. No, caro mio, o non ce l'hai, ma se ce l'hai, tu il telefono lo devi guardare. Quando uno ti cerca,
1: no, Pippo,
2: ma anche
1: però
2: ogni
1: tu...
2: tanto Pippo vuol dire ogni ora, quindi risponderei.
1: Allora
2: sì,
1: Ana, però non so se tu sei come Pippo, ma Pippo vive col telefono in mano tutto il giorno, tutti i giorni.
2: Ma io sulla scrivania, quindi sì, diciamo che
1: allora
2: non mi viene
1: male
2: a lasciarlo da una parte.
0: Adriana, tu con quello con cui io vivo in mano non devi proprio avere a che fare,
1: quindi non fa testo.
0: Tu non è che vivi con me che sai io con che cosa vivo in mano.
1: Sei sempre col telefono in
0: ma
1: mano.
0: Ma state zitta Ana, grazie mille. Mille
1: Ana,
0: è stato un
2: grazie piacere. Felice giornata
0: anche a te, Ana,
1: te.
0: Grazie, ciao.
4: Che ragazzo che gli ha dato buca, dai, è palese proprio.
0: Aspetta un attimo, chiamiamo Giuliano da Milano, buongiorno.
1: Ciao Giuliano.
0: Giuliano, ci sei? Allora Giuliano,
5: sì,
0: eccoti, buongiorno.
5: Giuseppe, non Giuliano.
1: Giuseppe, va bene. Allora Giuseppe, tu rispondi sempre, anche a te dà fastidio
5: sempre
1: chi non risponde, sempre comunque, a tutte le ore, in tutti i momenti della giornata e anche del weekend?
5: Purtroppo sì.
0: Perché? Perché rispondere è
5: educazione.
0: Brava Adriana, è educazione. Anna Chiara è
1: educazione.
0: Mamma Anna Chiara, quanto mi fa incazzare quando non risponde al telefono. Cioè sempre, anche ieri l'ho chiamata, poi mi chiama dopo un'ora tutta trafelata. Scusami, ero in palestra, che mette pure il fiatone finto. Allora Giuliano, bravo, ricordiamolo che diciamo l'educazione fondamentale prevede che tu risponda a qualcuno che ti sta chiamando, giusto?
5: Assolutamente sì, poi sì, non proprio un grande rimbalzo con le seconde le frasi ad effetto.
0: Non ho capito un
1: cazzo. Aspetta, non sentiamo
0: detto,
1: niente,
0: scusami,
1: non si capisce niente.
0: Detto?
5: Pronto? Sì. Allora, sì. Quando ci sono persone non gradite o numeri che rispondo con frasi molto legate e rimbalzo, diciamo, in tempo zero. Dico, guardi, non ho tempo da dedicarle.
0: Giuliano, purtroppo tu sei una delle persone che nella storia riesco a capire meno quando parla. Non riesco a capire quello che dici, però ho capito bene che usi delle frasi di circostanza.
1: Rimbalzi
0: giusto?
1: Le persone non interessanti che ti chiamano.
5: Esatto,
1: giusto?
5: Esatto,
1: okay.
5: Esatto.
1: Questo l'abbiamo capito.
5: Gli dico alcune frasi, guardi, non mi interessa, in questo momento non ho tempo, ma non ho tempo da dedicarle.
1: Però non è mai successo che qualcuno ti avesse chiamato e non avesse ricevuto risposta. Rispondi sempre.
5: Quasi sempre.
1: Okay, va bene.
0: Grazie mille.
5: Grazie, compagna, che ci vogliono 8 squilli per farla rispondere.
0: Un abbraccio, Giuliano. Grazie. Chi schissa a te. Buona giornata.
5: Ma
0: la cosa che mi fa rabbia è che una come Anna Chiara mi ha anche scritto: noi giovanissimi non viviamo col telefono in mano. Ma allora, una come una Chiara, basta che vai sulle sue istantanee Instagram la vedi in tutte le salse. Quindi vuol dire che lei prende il telefono in palestra, lo prende quando sta uscendo
1: però
0: di casa,
1: però ha voglia di parlare al telefono,
0: lo prende quando si sta vestendo, poi però non risponde. Quante volte io e te, quando ci fermiamo per aspettarla in autostrada alle piazzole, le telefoniamo e lei non risponde al telefono, cioè, noi stiamo lì,
1: questo è vero, Anna Chiara, questo è vero,
0: alle intemperie ad attendere lei. Le telefoniamo e lei non risponde. Ma con che faccia tosta? Poi viene, non ho sentito il telefono. Ma tu, io sto aspettando te da un quarto d'ora. Sì. Sono sotto la pioggia, sta diluviando, ti sto aspettando, ti chiamo e tu non rispondi.
1: Ma si chiama generazione silenziosa.
0: Ma quale generazione di cafoni? Andiamo avanti, 347-490-0042.
1: In Giappone questa è una vera e propria tendenza. E come vi dicevo poc'anzi,
0: qual
1: si chiama
0: tendenza?
1: Generazione silenziosa, non rispondere al telefono.
0: Per me è una grande caffonata. E tu sei l'emblema.
1: Ne parliamo tra poco. Intanto Kini con Is It Any Wonder su Radio DC.

0: perché adesso attraverso i vostri messaggi sceglieremo quello, diciamo, fortunato che oggi sentirà l'oroscopetro.
1: Sì, sì, un l'oroscopo. Solo segno zodiacale al giorno.
0: Perché Adriana ci fa la grazia di donarci
1: ogni giorno.
0: Poi ci spiegherà da dove arriva. Comunque 347-490-0042, dici con un vocale come ti chiami, di dove sei e di che segno sei. Mm-hmm. E ne sceglieremo uno, quello più votato questa mattina. Va
1: esattamente.
0: Bene?
1: Intanto sono le 7:36 e come sempre noi siamo pronti a cedere la linea alla redazione del meteo.it per sapere che tempo farà oggi. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi degli acquazzoni. Nelle prossime ore elevato rischio di precipitazioni, soprattutto su Liguria e regioni centrali. Meglio altrove. Nel corso del pomeriggio ulteriori fenomeni potranno interessare soprattutto le regioni centrali, ma via via anche tutto il sud, con valori termici in calo. Massime tra 17 e 20 al nord, tra 15 e 21 al centro, tra 16 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Kiss, kiss.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss, kiss.
8: Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Kiss, kiss.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Kiss, kiss.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: Kiss, kiss.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
15: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Yes, yes. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
21: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: My Husband, la canzone che abbiamo ascoltato. Ho visto delle immagini bellissime di Ray con Alicia Keys, stupendo, un duetto meraviglioso, bellissimo.
1: Beh, due grandissime voci
0: del panorama mondiale, complimenti a loro. Adriano, tu in genere, per esempio, quando ti fanno, però adesso io abbiamo scherzato, ma quando ti fanno gli auguri del compleanno tu rispondi, giusto?
1: Dipende, Pippo. Ancora dei messaggi a cui rispondere.
0: Cioè, quanti giorni sono passati al tuo compleanno?
1: Dal 30 aprile.
0: Quindi qua 13 giorni.
1: Ho ancora messaggi WhatsApp, migliaia di messaggi sui social. No, non ho risposto. Significherebbe stare tutto il giorno al telefono.
0: Che è arrivato qui in radio.
2: Comunque, Pippo, io di la verità, mi state facendo troppo ridere, perché in realtà quando Adriana mi ha risposto agli auguri, non mi ricordo se del compleanno, insomma,
1: ho risposto, vedi?
2: Sì, del compleanno. Dopo tipo una settimana mi è arrivato un messaggio di Adriana che mi dice tipo grazie, una cosa del genere. Ma non ricordo di andare a prendere la chat. Però io dico, ma grazie per cosa? Oddio.
1: Non se lo ricordava
2: più. Vado nella chat e vedo, non mi aveva ancora risposto agli auguri del compleanno.
1: Ecco,
2: quindi allora, praticamente, arrivando così in differita i messaggi di Adriana, devi ricollegare tutto, diciamo, il motivo, oppure la chat, insomma, ecco, precedente.
0: Ok, allora lei è la nostra amica Enza Ruggero, che salutiamo.
1: Ma dove mi aveva scritto?
0: Che mi ha mandato
1: WhatsApp
0: questo messaggio dicendo, Adriana, ce n'era un precedente che non ho messo in onda, cioè dice ad Adriana che non dicesse cose inesatte, perché è vero che lei o non risponde o risponde con una settimana di ritardo.
1: L'ho detto,
0: ma anche
1: non mi sembra
0: Enza è una
1: detto
0: donna impegnata in società, e anche lei ha altre cose per la testa. È normale che se tu mandi un grazie, mi arriva sul telefono 10 giorni dopo che ti ho fatto gli auguri, io dico, ma che è sta roba?
1: Pazienza, ragazzi, era andata fuori.
0: Allora 347 490 0042, secondo voi è un atteggiamento giusto? Cioè, io quando è stato il mio compleanno, la notte quando sono tornato dalla festa, mi sono messo col telefono in mano e ho risposto.
1: Meno male, è un uomo molto impegnato.
0: A centinaia di meno. Due ore in meno per rispondere alle persone.
1: E io, secondo te, sottraggo ancora di più ore al mio sonno preziosissimo per rispondere agli auguri?
0: Quanto è cafona da 1 a 10 una persona che non vi risponde agli auguri, soprattutto se è un'amica? 347 490 0042. Grazie, aspetto i vostri vocali numerosi, copiosi, mi raccomando.
1: Pippo,
0: riempiteci di messaggi dove esprimete il vostro pensiero.
1: È un uomo molto impegnato e la notte non dorme. Perché risponde ai messaggi, diciamo, dei social.
0: Adriana, quindi quando le fate gli auguri, lei sta dicendo che praticamente che se ne fotte, perché lei deve dormire, deve pensare.
1: Ma sì, ho altro da fare. Vai. Però grazie per gli auguri, ovviamente.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Manuela da Pavia. Io rispondo sempre alle chiamate, perché credo che sia educato rispondere. Rispondo anche quando mi chiamano con i numeri spam, perché per ben 3 volte mi è successo comunque che fossero delle visite dell'ospedale, quindi che anche loro chiamano con gli spam, quindi rispondo a qualsiasi cosa.
1: Quindi rispondi sempre a qualsiasi cosa, perché quando arrivano le telefonate spam ci sono alcuni dispositivi, alcuni cellulari che te lo segnalano. Penso. Sospetto spam. Ok, dai.
4: Adriana, ma che è sta baracconata? Devi rispondere.
0: È una baracconata, vedi?
5: Pippo, tu sei unico, l'ho detto sempre. Adriana, un po' troppo snob, ma prima o poi gli finirà questo ego. Sai quando sarà brutto? Quando non arriverà nessun messaggio,
0: quando
5: e
0: nessuno
5: lì si pentirà di non aver risposto.
0: E lì si pentirà.
1: Come sei cattivo, caro ascoltatore, la cattiva.
0: Quando nessuno ti cagherà più.
1: Io non ho questo ego spropositato.
6: Se uno ti risponde ai messaggi di auguri significa che non ha piacere a riceverli, quindi significa che l'anno successivo non le riceve. Kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss anche a te.
0: Kiss kiss a te.
1: Bene, a proposito di... Sentiamo la nota dell'oroscopo.
0: Sentiamo adesso, dobbiamo sentire l'oroscopo. Vediamo chi abbiamo scelto per l'oroscopo di oggi. Prego.
7: Ciao, sono Francesco. Mi piacerebbe sentire il segno della Vergine. Sono Francesco da Reggio Emilia.
0: Ma bravo.
1: Scusate, posso
0: Francesco
1: sentire di nuovo questa nota?
0: Ho scelto un bel segno.
1: Ciao,
7: sono Francesco. Mi piacerebbe sentire il segno della Vergine. Sono Francesco da Reggio Emilia. Grazie.
1: Ma tu che segno sei?
0: Vergine. Saluto Francesco, lo ringrazio per aver scelto il nostro segno.
1: Non credo
0: Grazie.
1: Si chiamasse Francesco.
7: Grazie.
0: Grazie.
1: A proposito di ego spropositato, questo
0: Prego.
1: È Pippo.
7: Grazie.
0: Pippo, Prego.
1: Pippo Pelo manda la nota fingendosi Francesco da Reggio Emilia. A proposito di ego.
0: Sentiamo l'oroscopo della Vergine.
1: Allora,
0: grazie.
1: Io qui...
8: Oroscopetro. Orosco Petro.
1: Ecco.
8: Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Pippo, per te che sei della Vergine, tu capisci esattamente quello che sto dicendo.
0: Vai, capisco.
1: Non andare a interpretazione.
0: Grazie.
1: Prego. Allora, mi dilungherò un po' di più sulla Vergine, va bene? Perché ci tengo particolarmente a questo segno.
0: Grazie, grazie.
1: La Vergine, il segno che ha un foglio Excel anche per decidere quante gocce di colutorio usare, ma che sotto sotto nasconde un caos mentale ingestibile.
0: Certo.
1: Andiamo ai soldi. Attenzione. Avete i conti così in ordine che anche la Banca d'Italia vi chiede consulenze. Risparmiate pure sull'aria che respirate.
0: No, questo non sono io.
1: No, è vero, è vero. Ma poi siete capaci di spendere un patrimonio in scarpe. È vero?
0: Sì, quello sì, ma non sono un risparmione io, ma quando mai?
1: E in prodotti bio per pulire le fughe dei pavimenti.
0: No, quello mai fatto.
1: Il vostro portafoglio è un tempio. Si entra solo se si ha lo scontrino o il biglietto per poterlo visitare.
7: Grazie.
1: Vero? Prego. Lavoro. Siete i correttori di bozze della vita altrui. Vero.
7: Grazie.
1: Prego.
0: Sentiamo se gli ascoltatori poi si riscontrano in questo senso, perché tu lo stai facendo per loro, non
1: io
0: per me.
1: Io lo personalizzo su Pippo, ma ovviamente
0: vale
1: carissimi
0: per tutti quelli del segno della Vergine.
1: Sì, sì. Carissima Vergine, scrivici, mandaci vocali se sei d'accordo o meno. Lavoro, quindi, se il collega sbaglia un congiuntivo, lo fulminate con un lo so gelido che lo manda in analisi. Ma se siete voi a sbagliare, glissate elegantemente.
0: Ma è ovvio? Mi pare tanto ovvio quello che stai dicendo.
1: Ma siamo onesti, cara Vergine. Siete stanchi di lavorare. Il vostro piano segreto è trovare una persona benestante e passare le giornate a riorganizzare l'archivio dei suoi titoli azionari tra un massaggio e un aperitivo.
7: Grazie.
0: Io in questo
1: nella
0: non mi ci
1: città di Salerno. No, vabbè, poi se siete in altre città,
0: ma
1: vedete
0: smetti.
1: Voi.
0: Ma smetti, è finito sta rosa.
1: No,
0: ma quanto dura?
1: L'ho detto che è lungo. No. Amore e sesso. L'eros per voi è una procedura tecnica. A letto vi muovete con la precisione di un chirurgo, ma l'entusiasmo di un bambinone alle prese con un puzzle troppo difficile. La vostra mania di controllo vi rende decisamente monogenitali. Siete così impegnati a verificare che le lenzuola non si stropiccino che vi dimenticate che c'è un'altra persona. Il tutto scorre via tra un calcolo delle calorie bruciate e un metodico, quasi burocratico, popi popi. Siete convinti di essere logici, ma la verità è che se qualcuno sposta il vostro telecomando di 2 centimetri, siete pronti a chiamare la polizia.
0: E qui
9: Adriana,
0: c'è la Vergine.
9: Adriana, sei fantastica.
1: È tutto
9: cioè,
1: vero?
9: Tu hai descritto alla perfezione il mio compagno della Vergine. Sì.
0: Vedi?
1: Vedi?
10: Buongiorno ragazzi, mia figlia, segno della Vergine, descrizione praticamente perfetta. Uguale.
0: No,
10: ciao,
0: vedi?
10: Francesca da Brescia.
0: Guarda come si esalta.
11: Adriana, mia madre è Vergine, ci hai azzeccato tutto, soprattutto sul portafoglio che è un debbio.
0: No.
12: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
12: Gaetano da Campobasso, segno della Vergine. No, non è la Vergine sbagliata, sono gli altri che fanno le cose a cazzo.
1: Esatto.
0: Bravissimo Gaetano, bravissimo, sono gli altri che fa le cose a cazzo, bravo! The Cranberries, Just My Imagination, questa è una canzone del 99 su Radio Kiss Kiss, bellissima.
1: Che bella!

0: Just My Imagination, la canzone dei Cranberries a chiudere la prima ora qui su Radio Kiss Kiss del Pippo Pelo Show.
1: Sono le 7:57 e tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con Antonio Mercurio. Vi aspettiamo.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Buona giornata e un saluto a tutti voi. La sorveglianza resta alta, ma nessun allarme. In Italia, due nuovi casi sospetti di antivirus. A Milano, rintracciato e messo in quarantena un turista britannico che era sull'aereo dell'olandese morta poi a Johannesburg. A Messina, controlli su una donna argentina arrivata con un volo da Buenos Aires ricoverata per una polmonite. Test negativo per il turista sudafricano in quarantena fiduciaria a Padova, mentre è stato inviato allo Spallanzani di Roma il tampone del 25enne calabrese di Villa San Giovanni che non risulta avere sintomi. L'OMS, che sta seguendo l'applicazione dei protocolli da parte dei paesi che avevano passeggeri ed equipaggio imbarcati sulla Ondius, non esclude altri contagi. Ma al momento, spiega il direttore Ghebreyesus, non vi sono segnali di una possibile epidemia su larga scala. Donald Trump vola a Pechino per l'incontro con Xi Jinping, ma con l'Iran non abbiamo bisogno della Cina, ha detto il presidente americano ai giornalisti. Faremo un buon accordo in un modo o nell'altro. Vinceremo pacificamente o no, ha aggiunto il tycoon, che accusa di tradimento i media che parlano di vittoria iraniana e valuta un nuovo intervento militare. In caso di attacco, Teheran minaccia di arricchire l'uranio al 90% utile a realizzare l'atomica. Questo pomeriggio al Senato il Premier Time, Giorgia Meloni, risponderà alle domande dei partiti su guerra in Iran e rapporti con gli Stati Uniti, fisco, salari e piano casa, mentre alla polemica sulla durata dei centri per migranti in Albania già replicato, ripostando accompagnato da un semplice grazie Edi, un messaggio via social del primo ministro albanese Rama che chiarisce nessuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. La cronaca, ritrovate in buone condizioni le 4 ragazze disperse durante un'escursione in montagna in provincia di Rieti tra Leonesse e Poggio Bustone. La notizia del ritrovamento è stata confermata dal soccorso alpino. A dare l'allarme era stata la struttura ricettiva che attendeva il loro ritorno e non aveva ricevuto dalle interessate alcuna comunicazione. Lo sport, calcio, stasera alle 21 la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, ma intanto è polemica sulla decisione della prefettura della capitale di posticipare il derby di campionato Roma-Lazio a lunedì sera per motivi di ordine pubblico, essendo in programma domenica nel vicino Foro Italico la finale degli internazionali di tennis. Contestualmente vanno però spostate anche le altre 4 gare con in palio la qualificazione Champions, no della Lega Calcio che annuncia ricorso d'urgenza al TAR. Serie B, nel turno preliminare di playoff, il Catanzaro batte l'Avellino 3-0 in semifinale se la vedrà col Palermo, la Juve Stabia vince a Modena 1-0 e si regala la sfida con il Monza. E chiudiamo proprio con il tennis, Jannik Sinner ai quarti del Masters 1000 di Roma, sconfitto nel derby azzurro Andrea Pellegrino 6-2-6-3, ma la vera sorpresa è Luciano Darderi che rimonta e batte 1-6-7-6-6-0 il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, e stasera nei quarti affronta lo spagnolo Hodar. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: E mentre abbiamo acclarato della cafonaggine di Adriana, noi continuiamo con il Pippo Pelo Show per la seconda ora. Saremo ancora insieme a voi.
1: Si chiama avere una vita. Avere una vita e non dipendere costantemente dal telefono da chi ti chiama.
0: Gli ascoltatori decretano e quando gli ascoltatori decretano il decreto diventa legge. Adriana.
1: Però il 75% delle persone oggi, nel 2026, non risponde al telefono. Preferisce messaggi WhatsApp.
0: Perché nel 2026 stiamo diventando tutti dei grandissimi maleducati. La verità è questa.
1: Stiamo diventando un po' più autocentrati.
0: Sì, va bene, va.
1: Si potrebbe chiamare anche... individualismo.
0: Allora, noi abbiamo delle donne in questo programma, perché sì, non se ne fosse accorto, ci sono due donne che sono le vere protagoniste del programma, si chiamano Ilenia e Viviana e sono due splendide sorelle di Torino che quando aprono bocca parlano e non tirano fuori aria inutile. Sentiamole.
6: Più la seconda. Immagino che il grazie di Adriana e gli auguri sia arrivato in tempo zero a coloro che in qualche modo le possano servire.
0: Bravissima.
6: Come sempre questo dimostra che tratta gli altri con estrema sufficienza o li cerca solamente nel momento del bisogno. Io però fossi lei, a te risponderei subito, anche perché se lei è lì è grazie a te.
0: Ma infatti a me ha risposto subito, quindi come vedi tu hai sempre ragione, Viviana. Le tue parole sono miele per le orecchie mie e dei nostri ascoltatori.
1: Avete una limetta, mi devo fare le unghie.
0: Allora ti ringrazio veramente tantissimo. Se ha bisogno, la nostra amica Enza è un'amica, è una bravissima persona che non le ha dato mai niente, quindi ha detto questa le risponderò con molta calma. 10 giorni? 10 giorni.
1: Vai. No, non è vero.
0: Sì.
1: No, Enza, non è vero, perché sta ascoltando la radio.
0: Devo chiedere all'amministratore delegato di Radio Kiss Kiss, al direttore, all'editore, in quanto tempo Diana ha risposto
1: no,
0: ai loro auguri.
1: No, ma lo sai che...
0: In due io minuti.
1: Non... No,
0: due.
1: Io non guardo la posizione.
0: Carissimo, grazie
1: non
0: mille, ti voglio bene. Poi alla nostra amica, grazie dopo 10 giorni.
1: No.
0: Ma andiamo avanti.
1: Assolutamente non è così. Comunque, chi risponde al telefono e chi non risponde al telefono? Sappiamo che la nuova generazione si dedica sempre meno a rispondere al telefono, cioè è una cosa che ai nuovi, cioè alla nuova generazione, non piace per niente. E non chiamate la maleducazione, perché si arrabbiano. Sentiamo.
7: Ciao Adriana, tutta la vita io non rispondo mai ai messaggi.
0: Tu sei un'altra
7: le mie amiche lo sanno, se vogliono una risposta mi devono chiamare.
1: No, allora, io rispondo quando è una cosa urgente, quando ci sono delle comunicazioni importanti, quando i messaggi sono tanti non rispondo, oppure mi prendo del tempo.
0: È molto commerciale questa
1: invece
0: risposta.
1: Invece Pippo si arrabbia se non rispondi entro due secondi.
8: Molto commerciale.
0: La risposta
9: molto non
0: commerciale.
9: È proprio così, eh?
1: Perché
9: proprio
1: vive così. Col telefono in
0: Andiamo
1: mano.
0: Avanti.
10: Buongiorno Pippo e Adriana. Io sono completamente d'accordo con Adriana e mi comporto come lei, perché non si può vivere H24 con il telefono in mano,
0: esatto.
10: In attesa,
0: anche tu un grandissimo
10: in allerta di rispondere a messaggi.
1: Eh sì, quella è la mania di controllo.
0: Sei un maleducato.
1: È la mania di controllo.
0: Se fossi dei tuoi amici e parenti non ti chiamerei mai più, nemmeno al compleanno. Andiamo avanti.
1: Vai.
11: Non riesce a rispondere al telefono perché c'ha le labbra a culo di gallina.
1: Ma come si permette questo qui?
0: Esattamente. C'ha le labbra a culo
1: allora,
0: di gallina
1: Pica,
0: per
1: non
0: fare
1: capisco.
0: I selfie. Come Anna Chiara.
1: Pica? Non capisco come sia potuto sfuggire poi, questo messaggio alla sorveglianza.
0: Ma non c'è nessuna sorveglianza.
1: C'è
0: Andiamo
1: la sorveglianza.
0: Avanti, grazie.
12: A me mi sa che sto Giuseppe risponde pure alle spam e le chiamate dall'estero pur di parlare con qualcuno.
1: L'ascoltatore che abbiamo sentito prima.
0: Gli spam e le chiamate dall'estero.
13: Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
13: Alessia. La provincia di Milano. Allora io rispondo sempre al telefono e perché vorrei che dall'altra parte anche gli altri rispondessero. Però c'è un rovescio della medaglia che mi sta tanto sulle palle, che tutti chiedono sempre a me qualsiasi cosa, perché finiscono la frase con sappiamo che tu rispondi sempre, sappiamo che tu ci rispondi al
1: È
13: momento.
1: Li hai abituati così.
13: A te. Però porca miseria, che palle mi sento. Sappiamo che tu ci rispondi al
1: È
13: momento.
1: Vero. Li hai
13: e
1: abituati così.
13: A te. Però porca miseria, che palle mi sento. Google, tutto città. Mm.

0: non hai idea di chi mi ha chiamato.
1: Chi ti ha chiamato?
0: Ovviamente per la gioia di questa telefonata ne ho registrato un pezzettino che tra poco faremo sentire. Gli ascoltatori dovranno indovinare chi mi ha chiamato ieri sera al telefono.
1: Perché era una chiamata a tutti,
0: internazionale.
1: Okay? E poi cosa fa? Quando invece non ha il numero memorizzato in rubrica, risponde e magari è uno che dà solo fastidio, fa in modo di far cadere la linea, spegne il telefono e dice che aveva la batteria scarica.
0: Tra poco su Radio Kiss Kiss, dopo la canzone sotto la doccia, sentiremo chi mi ha chiamato ieri sera, vedrete che meno male che ho risposto e non ho fatto il cafone come Adriana. Prego.
2: Le canzoni sotto la doccia.

0: Che bella, in un
1: devo dire
0: qualunque.
1: Anche bravo questo ragazzo, questo ascoltatore a cantarla, è da un po' che non la sentivamo ed è del 2010.
0: Sì, Marco Mengoni con In un giorno qualunque, come ieri sera a me, era un giorno qualunque, un qualunque martedì dell'anno, mi è arrivata la sua chiamata. Bellissima.
1: Tra un po' scopriremo chi è.

il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai, mai

0: Allora Diana, come ti dicevo, in un giorno qualunque, ieri sera improvvisamente è arrivata la chiamata che non ti aspetti.
1: Esatto, un numero che non conoscevi, ovviamente.
0: Un numero internazionale, non posso dare il prefisso, altrimenti capireste da quale paese mi è arrivata questa telefonata.
1: Potevi mai immaginare che si trattasse di questo personaggio?
0: Non potevo immaginare, sai che mi chiamano tanti personaggi per chiedere anche dei pareri su quello che fanno e io... con questa persona ho molta confidenza perché l'ho già incontrata in un'altra circostanza.
1: Ah, vedi? Ovviamente. Adesso... Vabbè, no, non do indizi.
0: Non dare indizi.
1: Non
0: e
1: do
0: adesso,
1: indizi.
0: Ovviamente, al 347-490-0042, questa volta regaleremo i gadget. Ok? Quindi oggi niente, la vera niente, i gadget li vincerete con questo gioco. Uh-huh. Provate a inviare un WhatsApp audio e ci dite chi è la persona che ieri sera mi ha telefonato alle 20 e 24 minuti. La telefonata è delle
1: 20 e 24 ora
0: in
1: italiana.
0: Italia, le 20 e 24
1: okay,
0: minuti.
1: Ok.
0: Mi ha telefonato questa persona. Prego,
1: sentiamo.
0: Vai.
2: Tesoro, ma che successo tesoro. È fantastico.
3: Friend, she produced.
0: Allora.
1: Tesoro.
0: Io
1: quindi
0: l'ho chiamata...
1: lui la chiama tesoro.
0: È una donna, si capisce
1: mm-hmm,
0: questo.
1: Si capisce.
0: Le do del tesoro perché c'è una certa confidenza.
1: Mm-hmm.
0: Tu sai che io quando ho confidenza chiamo tesoro. A te quante volte?
1: A me quante
0: mai.
1: Volte mi chiami? Mai
0: Anna
1: nella
0: Chiara,
1: vita!
0: Quante volte ti ho chiamato
1: quante
0: tesoro?
1: Quante volte ti chiama mai. Tesoro?
0: Quante volte ho usato la parola tesoro? Mai!
1: Mai!
0: Ma per
1: no,
0: lei,
1: solo con amiche sue, diciamo, molto
0: allora,
1: famose.
0: Per lei, tesoro. Mm. Mi piaceva...
1: Tesoro, amore, cara, gioia.
0: Allora, va 347-490-0042. Vediamo a chi dobbiamo dare questi gadget.
1: Con chi stavo parlando ieri Pippo. La telefonata che ha ricevuto a sorpresa. Di chi era? Sentiamo.
4: È Dua Lipa.
0: Non è
1: no,
0: Dua
1: non
0: Lipa.
1: È Dua Lipa.
0: Mi dispiace, andiamo avanti.
2: Dico.
3: Friend, she produced...
0: Ma non
1: questa
0: si sente
1: la voce?
0: La mia...
2: Tesoro, ma che successo è fantastico.
3: Friend, she produced...
0: Vedi.
5: Ciao Pippo, ti ha chiamato Salda Vinci.
1: Non mi sembra proprio Salda Vinci.
6: È Mariah Carey.
0: Mariah Carey. Cash and Carry, no, non è Mariah Carey.
7: Buongiorno, ma è Dua Lipa?
0: Non è Dua Lipa,
1: no.
5: Dai raga, è Katy Perry.
0: No...
1: Katy Perry,
0: non è Katy Perry.
8: Pippo ti ha chiamato di nuovo Taylor Swift.
0: Non
8: Michi
0: era
8: la certosa di Pavia.
0: No,
8: nei tuoi sogni, però.
0: Non è Taylor Swift.
1: No, no,
0: e poi
1: no,
0: non
1: no.
0: essere invidioso, i sogni di tua sorella. A me Taylor Swift mi ha chiamato davvero. E tu lo sai.
1: Sì.
0: No, veramente l'ho chiamata io. Non mi ha risposto, ma io l'ho chiamata.
1: L'hai chiamata. No, ha messo giù, quindi comunque è un segnale.
0: Messo giù.
1: Tesoro,
2: ma che successo è fantastico.
3: Friend, she produced...
0: Vai.
1: Ovviamente si riferisce a qualcosa.
9: Buongiorno, Rosita da Messina. Per me è Billie Eilish.
0: Non è Billie Eilish.
1: No.
4: Shakira!
0: Non è Shakira, allora, è attualmente molto in hype l'artista.
1: E infatti Pippo le dice, tesoro, ma che successo è?
0: Esattamente.
1: Riferito a qualcosa che evidentemente
0: riguarda,
1: ha avuto un grande, grandissimo successo.
0: E sta avendo, diciamo, okay. anche. Beh, mi ha dato una bella mano adesso.
10: Ciao, Lady Gaga.
0: Non è Lady Gaga.
4: Elettra Lamborghini.
0: Ma quale Elettra Lamborghini?
1: No.
0: Ma che stiamo scherzando? Ragazzi, ma qui il livello è veramente altissimo. Non è, cioè, mica mi mettevo in onda la telefonata con Elettra Lamborghini. 3, 4, 7.
1: Vabbè, perché? Con tutto il rispetto per Elettra Lamborghini.
0: Con tutto il rispetto, però l'abbiamo messa in onda perché è una telefonata che non mi aspettavo.
1: Vabbè.
0: Ripeto, 347-490-0042, grazie.
11: Ci ha chiamato Patty Bravo.
0: Patty Bravo.
1: No,
0: a parte che si chiama
1: Bravo.
0: Patty Bravo. Patty Bravo parla in italiano quando riesce a parlare.
12: Pippo, buongiorno, sono Corinna, ti ha chiamato Elisa.
0: Ma perché?
1: No,
0: ma
1: no,
0: è
1: no,
0: un
1: no.
0: personaggio
1: allora,
0: mondiale.
1: Diciamolo subito, non è italiana. Oh.
13: Madonna, Paola da Brescia.
0: Non è Madonna.
1: No.
0: Però...
2: Tesoro, ma che successo è fantastico.
3: Friend, she produced...
0: Ragazzi, allora possiamo dire che non appartiene al mondo della musica, ma appartiene
1: al mondo del
0: vai, sentiamo.
14: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Riccardo da Reggio Emilia.
1: Riccardo.
14: Secondo me è Kate Middleton.
0: Kate Middleton. No, non no. appartiene alla nobiltà, ma appartiene al mondo.
6: Pippo,
0: del...
6: secondo me ti ha chiamato Malgioglio.
0: Vabbò. Allora, no, no, sì, no, forse no, il tesoro no. ci sta.
15: Ciao Pippo, ti ha chiamato o Lady Gaga o Anastasia. Anastasia.
0: Anastasia.
15: No. In alto,
0: Nessuno dei due.
15: Ciao, no. chi sa tutti, Elisabetta siamo... della provincia di Bari.
0: Secondo me siamo più in alto di tutte e due messe insieme.
16: Buongiorno Pippo, e Raye, quella che canta Where is my husband?
0: Where are you? My husband.
1: No, non è lei.
17: Buongiorno, per me Charlize Theron.
0: Charlize Theron, siamo sul cinema, possiamo avvicinarci,
1: molto. E ci siamo.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Buongiorno. Ti ha chiamato Anne Hathaway.
0: Non è Anne Hathaway, ma sei molto vicino.
2: Tesoro, ma che successo è fantastico.
1: Dai, produced. È ritenuta una delle migliori attrici della storia del cinema.
17: Cindy Crawford, sono sempre Roberta.
1: No, Cindy Crawford,
0: Cindy Crawford.
1: Ci allontaniamo di nuovo.
0: No. Cioè, hanno indovinato? No. Ce l'abbiamo? Ma scrive, leggo tanti messaggi di persone che hanno indovinato.
1: Non è giovanissima. Ha fatto la storia del cinema, non è giovanissima.
0: Dai, okay? Ragazzi.
15: Meryl Streep.
0: Meryl Streep!
1: Che sta ottenendo un successo pazzesco
0: nel
1: con
0: mondo.
1: Il sequel del Diavolo Veste Prada 2.
0: Ma io che dico tesoro. È un successo incredibile, sentiamo.
2: Tesoro, ma che successo è fantastico.
3: Friendship produced.
1: La risponde una cosa così.
0: Risponde a cazzo perché ovviamente.
1: Comunque. Brava l'ascoltatrice.
18: Un po' surreale,
1: molto surreale. Però l'ascoltatrice vince i nostri gadget.
0: Un bacio a Meryl, grazie. Chiama quando vuoi, le ho detto anche alle 3 di notte.
1: Ma sempre,
0: te ci sarò sempre. Grazie mille.

0: something I want to talk about.
1: Kiss a te, che ieri notte sei tornato a casa tardissimo e stamattina sei andato al lavoro. Che sonno! Kiss a te che stamattina ti sei fatta prendere dalla gola e al bar hai fatto una super colazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E ora passiamo al canto.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Volevo capire un pezzo.
1: Canzone
0: stupendo.
1: Meravigliosa, io amo questo pezzo, veramente molto bella. Ed è una delle canzoni più attese dell'album di Madame, che è Disincanto. Un album meraviglioso.
0: Io voglio salutare le migliaia di persone che sono applicate ad indovinare chi fosse la persona che mi ha telefonato. E ringraziamo chi ha portato a casa il pacco gadget, perché diciamo, dopo i nostri suggerimenti, ha capito.
1: Che allora,
0: di Meryl Streep.
1: Stiamo parlando appunto di chi risponde al telefono, perché lo fa per educazione, come stile di vita, proprio risponde al telefono, e di chi invece non risponde al telefono. Sappiamo che i numeri sono altissimi, cioè circa il 75% dei giovani non risponde più al telefono.
0: Penso
1: non ama
0: non
1: proprio.
0: Risponde al telefono chi ti deve pagare qualcosa. È vero, Deborah?
2: È verissimo.
0: È
2: buongiorno.
0: Vero.
1: Questo è brutto.
0: Allora.
1: Ciao Deborah, buongiorno.
0: Deborah, che lavoro
2: buongiorno
0: fai?
2: Ho una fabbrica di marmi insieme a mio marito.
0: Ah, è una fabbrica di marmi.
1: Ah, wow, grande.
0: Quindi la gente, dei clienti che avete, comprano dei marmi?
2: Sì, no, si fanno fare il marmo, noi lo lavoriamo, creiamo da cimiteriale a edile. Per le ditte.
1: Vabbè, anche per le abitazioni private, adesso è tornato
2: certo,
1: molto in voga.
0: Le persone comprano questi
2: pavimenti.
0: Esatto, ordinano cammini. Questi pavimenti, queste cose, eccetera, eccetera. La gente compra sempre da loro, però poi la gente deve anche pagare, giusto?
2: Assolutamente.
1: Sono degli importi anche abbastanza sostanziosi, no? Il marmo costa.
2: Dipende da che cosa fai, ma tanto se l'abitudine del cliente è di posticipare il pagamento, te lo fa sia quando l'imposto è minimo che quando l'imposto è alto.
1: È vero, è vero.
0: E poi puntualmente cosa succede, cara
2: cosa
0: Deborah?
2: Succede che c'è una fattura, già un paio di giorni prima che scade la fattura, io mando un messaggio, ti ricordo che è in scadenza la fattura.
1: Ok.
2: Poi, aspetta,
0: molto gentile, molto educata, ti ricordo che è in scadenza.
2: Esatto. Due giorni dopo aspetto perché c'è ancora chi non ti fa il bonifico istantaneo, oppure chi non ti manda la distinta, ma invio un altro messaggio. Ciao, scusa, ti ricordi di inviarmi la distinta?
0: La distinta sarebbe una volta che hai fatto il bonifico,
1: inviami la ricevuta.
0: Ti arriva la ricevuta, la distinta sarebbe quella, giusto?
2: Bravissimo, poi do la colpa al commercialista. No, perché il mio commercialista li vuole allegati vicino. Giusto per giustificarmi ancora, perché dà fastidio che io li contatto.
0: Mediamente, quante volte sei costretta a chiamare prima che un cliente che ti deve fare il bonifico ti risponda?
2: Dipende dal cliente, ne ho alcuni che li contatto praticamente 3 volte al giorno, non mi rispondono pure per una quindicina, una ventina di giorni.
0: Per una ventina di giorni. Posso fare un sondaggio al volo? Quanti di voi devono ricevere dei pagamenti, chiamano le persone e queste persone non rispondono? Credo irritando ancora, perché è molto più giusto rispondere e dire guarda, dammi qualche giorno.
2: Bravissimo, ma io lo apprezzo, ci sono infatti, perché non sono tutti così.
0: Esattamente.
2: C'è chi mi risponde e dice senti Deborah, fine settimana, senti Deborah, per fine mese te lo faccio, ma io tranquilla,
0: vedi Deborah.
1: E invece è irritante quando
0: spariscono. Quando non rispondono. Quante delle persone che devono pagarvi quando poi li chiamate non vi rispondono? 347 490 0042. È arrivato un messaggio che recita solo di Ezio, che recita solo c'è una U infinita.
1: Che poi
0: non
1: che
0: ha
1: poi
0: idea di quante persone.
1: Non è mortificante farsi richiamare o farsi scrivere per essere sollecitato su un pagamento?
0: Perché ci può stare.
1: È mortificante.
2: La cosa mortificante è quando poi ti rispondono scocciati, arrabbiati, dico mamma mia già mi chiami.
0: Mamma mia, già mi chiami. No, questo è fastidioso. Questo è fastidioso.
1: Questo è brutto, non
0: tu,
1: si dovrebbe mai
0: tu
1: dire.
0: Tu gli hai dato un lavoro e loro ti chiedono: devi comprare il latte ai tuoi figli? Non esiste. Sentiamo i messaggi che stanno
3: buongiorno,
0: arrivando.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Buongiorno, Adriana. Buongiorno, Pippo. Ciao. È vero questo fatto. Io molte volte chiamo dei clienti oppure mando un messaggio WhatsApp ai clienti per sollecitare un pagamento. E niente, non mi rispondono nemmeno, ma nemmeno su WhatsApp. Molte volte.
0: Vedi?
1: Ok.
0: Prego.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono
1: buongiorno.
4: Concita.
0: Ciao,
4: perché a me i clienti mi fanno impazzire. Ho uno studio grafico a Via Grande, Catania. Ciao.
1: Ciao, grazie. Chi siete? Studio grafico.
5: Buongiorno. Discorso, io non prendo nessuno che non mi paga subito, quindi io li elimino. Vorrei essere il cliente più importante del mondo, ma per me il rispetto è tutto.
0: Lui li elimina a priori.
6: Buongiorno, sono Paola. E io invece il contrario della signora Deborah. Chiamo continuamente il falegname che sono più di 2 anni che deve consegnarmi i lavori pagati pagati con bonifico.
1: Quindi è un'abitudine dei falegnami.
6: Non mi risponde puntualmente, non mi risponde nemmeno per prendere appuntamento ed andare in falegnameria.
0: Deborah,
6: ecco,
0: accade quindi, anche il contrario, anche a te?
6: Sono Paola.
1: Ciao Paola.
6: Ciao ciao, chiss a tutti.
2: Grazie, Paola. Il mio lavoro ha a che fare sia con le ditte edile che con falegnami e con il cliente privato. Mi trovo tanti clienti privati che dicono: Madonna mia, a me devi ancora venire, eppure l'ho finito di pagare, oppure cercano di farla pagare.
0: Ma tu come la metti? Scusami, anche loro potrebbero chiamarti.
2: E io gli do, avete ragione, no, io non esiste, a parte il fatto che io prendo un acconto, poi il pagamento finale.
1: Tu lo prendi, Iacco, perché molti ascoltatori dicono, noi abbiamo risolto con gli acconti, ovviamente anche tu ti fai dare l'acconto prima.
2: Poi, anche perché dipende pure dall'imposto, se certo. Viene con un imposto minimo, no.
0: Però c'è gente che effettivamente ha finito di pagare qualcosa e poi deve aspettare anni perché le persone gli consegnino i lavori o comunque gli vadano a finire i lavori a casa. Accade anche questo, giusto?
2: Sì, perché ne ho tanti dei clienti che dicono: no, io neanche pago fino a qua. No, dico io, allora mi date l'acconto, io ve lo consegno e poi vi pagate. Non è colpa mia se voi avete trovato professionisti, non professionisti. Io lo faccio. Posso utilizzare un po' con i tempi, può succedere che un materiale non arriva a tempo, non lo riesce a lavorare a tempo.
1: Però l'importante è essere chiari, chiarirsi anche se non si può pagare subito. Grazie. È importante insomma avere questo scambio anche telefonico.
0: Grazie Deborah, un bacio.
1: Kiss kiss a te, ciao. Per Radio Kiss Kiss come sempre c'è la musica più bella e questo pezzo del 2011 arrivano i Red Hot Chili Peppers.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid! Fino a 27 km con un solo litro! 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross! Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
1: Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
7: La spesa intelligente!
1: Kiss, kiss.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
8: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss.
3: Renault.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Kiss, kiss.
10: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
11: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
12: E le focaccine ai piselli della Romagna?
13: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
14: Fiorentini.
1: Kiss, kiss. Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
13: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
1: Kiss, kiss.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: il re dei CAF di fronte a noi, il nostro Pica. Siamo pronti, abbiamo ascoltato Sombra.
1: Bello adesso questo pezzo, e siamo pronti il nuovo.
0: E andare a Novara, Adriana.
1: Sì,
0: dove c'è Jessica.
2: Ciao Jessica. Ciao Adri, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come stai, Jessica?
2: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, bene, piacere di conoscerti.
1: Allora, Jessica, tu rispondi sinceramente al telefono oppure no?
2: Allora, come dicevo ad Anna Chiara, secondo me c'è da capire un attimo, perché ormai viviamo tutti nella frenesia.
1: È vero.
2: Io rispondo praticamente subito, ma proprio in questi giorni mi sto rendendo conto per delle mie situazioni personali che non è che la gente deve essere obbligata a comportarsi come noi ci comportiamo.
1: Bravissima.
2: Voglio dire, se io mi rispondo subito è perché io ho piacere, oppure avverso un senso di urgenza, magari coi genitori, piuttosto che...
1: Oppure ho un po' d'ansia rispetto
0: allora, Jessica,
1: a questa
0: cosa. Bravissima. Jessica, bravissima. Siccome io trovo molto interessante la tua voce, una voce molto bella, mettiamo che io a fine programma adesso vado di là, rubo il numero di Jessica da Anna Chiara, che Anna Chiara non me lo dà manco se l'ammazzo, però io glielo rubo.
1: E non si può,
0: perché non si può, esiste la privacy degli ascoltatori, ma in questo caso io rubo il numero e dopo ti chiamo, ti squilla il telefono improvvisamente, sono io. Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Jessica?
2: Chi parla?
0: Sono Pippo, Pippo Pelo.
2: Oh, ciao Pippo.
0: Jessica,
2: dove hai preso il mio numero, Pippo?
0: Niente, l'ho preso in radio. Ci sono problemi, se ci sono problemi metto giù,
2: Guarda, preferisco che ci sentiamo fra un 10 minuti, perché al momento sono al lavoro, mi devo allontanare.
0: Puoi aggiungere un aum finale?
1: Non le piace abbastanza. Questa è la verità.
0: Jessica, non ti sono piaciuto abbastanza?
1: No, altrimenti avrebbe detto sì, certo, qual è il problema?
0: Ma se sta lavorando.
1: Tipo, Jessica, se uno ti piace o se una ti piace, la verità è una sola.
0: Molli tutto,
1: sei al lavoro, sei...
0: Jessica, ci sono rimasto troppo male.
2: No, non ti volevo ghostare, Pippo.
0: No, mi hai ghostato.
1: Ecco, l'hai ghostato.
0: Certo che mi hai ghostato.
1: Perché non ti piace abbastanza.
0: Sei orribile,
1: abbastanza.
0: Jessica, veramente, sei una brutta persona.
2: Sono passata persona. Dall'essere una... Esatto, è stato questo di 2 minuti.
0: In 2 secondi sei proprio... hai fatto questo passaggio. Allora, Jessica, quindi per te il telefono è sacrosanto, cioè serve perché quando ti chiamano devi rispondere, giusto?
2: Sì, però è proprio il concetto di dire... mi aspetto che gli altri facciano quello che faccio io, ma se io rispondo subito, perché dipende da me.
1: Ma stai parlando di Pippo?
0: Cioè?
1: Perché tu rispondi sempre al telefono e ai messaggi e si aspetta la stessa cosa dagli altri.
2: Il problema è quello, perché ci si aspetta che poi gli altri si comportino come
1: Jessica,
2: noi.
1: Jessica, puoi dirgli un attimo, a Pippo? Pippo, tu vivi col telefono in mano, noi no?
0: Ma perdonami, allora... Io ieri avevo bisogno di un'informazione su una data, ok? Avevo delle persone che mi stavano chiedendo una cosa per una data, va bene? Ho chiamato il nostro direttore della radio, una persona che se ne occupa, e ho detto, ma quella data mi confermi che... Mi ha risposto dopo 2 ore. Io quelle persone non potevo mica tenerle lì per 2 ore. Non ho chiamato perché sono una persona educata, ho detto se non mi ha risposto sarà impegnato. Ma la messaggistica, diciamo, di WhatsApp è una messaggistica istantanea.
1: Vabbè, ma non è detto che bisogna rispondere
0: subito. Una domanda importante
1: subito.
0: E qualcuno ti deve rispondere.
1: Dipende poi dal contenuto e da chi ti scrive.
2: Esatto, infatti bisogna sempre contestualizzare, secondo me, anche tutto quello, no?
1: Quello sì.
2: Però viviamo appunto nella frenesia, che sembra che proprio uno è obbligato ormai a rispondere subito, perché sennò c'è mancanza, allora, spesso c'è mancanza di interesse, questo è vero, c'è anche da essere onesti, quando uno non richiama subito, non risponde subito.
1: In ambito sentimentale sì, è così.
2: Esattamente, spesso è magari all'inizio di una conoscenza, piuttosto che è abbastanza un non so come dire, pesa insomma, no, sulla bilancia.
0: Certo,
2: però bisogna anche essere insomma coerenti e dire non è che se io lo faccio lo fanno gli altri.
0: Sì, ovviamente, ma Pica si chiedeva perché la chiamassi
3: istantanea, vuol
0: istantanea.
3: Dire che lo riceve subito.
0: Ma stai parlando al microfono, perché non si sente niente, io non ti sento.
3: Istantanea vuol dire che lo riceve subito, non che deve rispondere subito.
0: Deve anche rispondere
1: Bravo.
0: Subito.
1: Bravo.
0: Altrimenti non
1: Giusto,
0: è istantanea.
1: Pica, grazie.
0: Devi anche rispondere subito. Jessica, mi dispiace.
1: Non è
0: ma
1: così.
0: Tu non te l'aspetti, io mi aspetto che mi rispondano.
1: Jessica, ci sei?
2: Sì,
1: hai deciso di mettere giù? No, vabbè, fai
0: no,
1: tu.
0: No, così non parlavi più, pensavo fossi
2: No, non mi sentivate, magari parlavo sopra e non mi avete sentito.
0: Va bene.
2: Dicevo, Pippo, mi dispiace, è già finita la nostra storia ancora prima di cominciare.
1: Ma sì!
0: Veramente, vedi. Comunque mi stanno scrivendo che ho ragionissima, te lo volevo dire, Jessica.
1: Ma quando mai? Ma chi te lo sta scrivendo?
0: Ho ragionissima, vabbè.
2: Nessuno mi dà ragione, ottimo.
0: Jessica,
1: io sono d'accordo con te, hai una bellissima voce, è vero, e ti ringraziamo, stai sempre con noi, va bene?
2: Certo, assolutamente.
0: Un bacio grandissimo, Jessica, ti vogliamo bene. Baci, ciao.
4: Dalla un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
0: Allora Adriana, ho ragione da vendere, non gli ascoltatori ragione. Me la stanno dando la ragione, quindi posso venderne tantissima a chili. Vuoi acquistarne qua un po' di ragione? Perché tu dovresti, diciamo...
1: No, ti ringrazio, mi basta la piccola fetta di ragione che ho
0: ne
1: per le piccole
0: bisogno.
1: Cose.
0: Torniamo domani alle 7, come sempre, con il Pippo Pelo Show. Grazie a Picca, grazie ad Anna Chiara, grazie a Peppino, con Arduino nella seconda ora. Uh-huh. Grazie a te, Adriana.
1: Grazie Pippo, vi lasciamo a Max Giannini e Max Vitale. Come sempre, arriva un pezzo della storia della musica. Dal 1992, Luca Carboni con Mare, Mare.

0: con Mare Mare, ma che sono venuto a fare qui, ecco.
1: Infatti dovevamo andare al mare anche noi, Giannini. Salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi, e adesso salutiamo anche Antonio Mercurio, perché fra pochissimo ci saranno le news, ma forse viene Umberto Aprea.
0: Guarda,
1: alla fine Umbertone, ci sarà probabilmente la Coscioni, vuoi vedere? No, Umberto Aprea, buongiorno.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Buona giornata e bentrovati. In primo piano la guerra in Medio Oriente, ancora stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, atteso l'incontro a Pechino tra Trump e l'omologo cinese Xi Jinping, nel quale si parlerà anche della crisi nel Golfo, oltre a dazi, terre rare e Taiwan. L'incontro andrà bene, abbiamo un ottimo rapporto, ha detto il leader della Casa Bianca prima della partenza. Il capo del Pentagono, Hegseth, ha riferito che il cessate il fuoco resta in vigore e che i negoziati sono in corso, aggiungendo che Washington ha un piano B per riposizionare le risorse in caso di escalation e ha smentito che l'esercito americano abbia esaurito le munizioni. Intanto, nello stretto di Hormuz, la marina statunitense ha respinto una petroliera greca battente bandiera maltese. Si tratta della prima nave non iraniana sottoposta al blocco americano. E la guerra in Medio Oriente, così come l'Ucraina, tra i temi sul tavolo dei ministri della difesa dell'Unione che si sono riuniti a Bruxelles, il punto centrale del vertice, il sostegno europeo a Kiev, la prima parte del maxi prestito da 90 miliardi arriverà a giugno e servirà all'acquisto di droni. Sul Medio Oriente invece si ipotizza un'iniziativa per sostituire la missione ONU UNIFIL che si concluderà alla fine dell'anno, ma per ora sembra che non ci sia un accordo. Bruxelles punta inoltre a potenziare la missione navali a Spides nel Mar Rosso, che potrebbe essere estesa allo stretto di Hormuz. Antivirus, un altro caso sospetto, si tratta di una donna argentina ricoverata a Messina, risultato negativo invece il britannico in quarantena a Milano. Intanto restano sotto controllo in località diverse i quattro nostri connazionali che hanno viaggiato sul volo su cui era a bordo anche una donna poi deceduta a causa dell'infezione, ma non presentano sintomi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità i casi sono destinati ad aumentare, ma rassicura nessun rischio pandemia. Sulla stessa linea il ministro della Salute Schillaci, che afferma che per l'Italia il rischio è molto basso. Il delitto di Garlasco, ieri a Roma Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, si è sottoposto a una perizia psicologica e personologica per cercare di ribaltare le conclusioni degli inquirenti, che lo descrivono come soggetto ambivalente e incline alla menzogna. Tra circa 20 giorni verranno depositate le consulenze della difesa. Intanto la Procura Generale di Milano chiederà ulteriori atti prima di decidere se presentare o meno la richiesta di revisione del processo, che ha portato alla condanna definitiva del fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. Siamo allo sport con il calcio. Stasera Lazio e Inter si affrontano in finale di Coppa Italia all'Olimpico, fischio d'inizio alle ore 21. Tennis, agli Internazionali d'Italia, Jannik Sinner approda ai quarti di finale dopo aver superato nel derby azzurro Pellegrino con il punteggio di 6-2, 6-3. Domani se la vedrà con il russo Rublev. Avanti anche Dardery, che ha battuto in rimonta il tedesco Zverev, e oggi affronterà lo spagnolo Kodar. Eliminato invece agli ottavi Musetti, sconfitto in due set dal norvegese Rudd. Nel tabellone femminile fuori la coppia Errani-Paolini. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Umberto, grazie.
1: Oh, buongiorno Max Giannini.
0: Buongiorno Max Vitale.
1: Ti vedo bello, ti vedo, è già tanto per me, ragazzi. Inizia Good Morning Kiss Kiss. Max, sei autorizzato, è arrivata una mail in questo momento.
0: Sì. Allora, buongiorno. Stamattina parliamo di tecnologia. Allora, vi chiediamo subito:
1: vai.
0: Siete team social o siete antisocial? Siete di quelli che appena c'è un po' di tempo andate lì a smanettare col telefonino sui social o di quelli che non sono nemmeno iscritti come qui presente Max Vitale?
1: 347 490 0042. Fatecelo sapere. Social o non social?

0: Dolce Runaway, 9:04 del mattino. Max e Max, good morning, kiss kiss. Vi abbiamo appena chiesto,
1: sì,
0: visto che oggi è puntata,
1: no mamma,
0: tecnologica, bravo, se siete social, del team social, oppure di quelli che non gliene può fregare di meno, cioè non so, vabbè. Però attenzione, precisazione, e noi per social intendiamo anche WhatsApp, WhatsApp è un social, per dirvi,
1: per mandare messaggini, però ragazzi, non che stai su
0: YouTube, è un social, no, perché molte persone dicono, no vabbè, io ogni tanto guardo,
1: ho capito, però se WhatsApp io ti rispondo, uso, mando i messaggi, non è che lo uso come social, YouTube vado su, vedo le immagini, carico e quant'altro. Ma tu sei social o antisocial?
0: Allora io il fine settimana sono antisocial,
1: sì,
0: durante la settimana un po' perfetto, ci vado su un paio
1: io sono la bolognese, io sono social.
0: Sentiamo qualche messaggio, dai.
2: Io sono super social,
0: vedi,
2: ho a parte le pagine personali, poi ho due pagine su Instagram, su Facebook e su TikTok, le ricette di Bru Bri, che sono anche una cuoca,
0: pure,
2: faccio le ricette bellissime.
0: Io ho un raffreddore, me la fai una ricetta?
1: E anch'io per un'altra
3: chi
1: cosa.
3: Ragazzi, io non sono social,
1: no?
3: Credo che non lo sarò mai. Sarò boomer e sono felice di esserlo. Gli affari miei li tengo solo per me.
1: Oggi è la nostra giornata, boomer, prepariamoci. Siamo in tanti boomer, eh?
0: Continuate a mandare messaggi, social o non social, siete sempre lì a smanettare sui telefonini, sui social, oppure non ve ne può fregare di meno, viva la vita reale.

0: 9 del mattino, c'è Marco, questa Radio Kiss Kiss, c'è Marco da Belluno che innanzitutto ha mandato una bella fotografia. Ragazzi, sulle montagne di Belluno c'è la neve, ritornata la neve, pazzesco.
1: Quasi mezzo, come hanno chiuso gli impianti e iniziato a nevicare.
0: Marco di Belluno dice: nessun social, mi basta mia suocera davanti alla porta. Vabbè.
1: Ma comunque social, quella è suocera, ricordiamocelo. Poi la cosa bella è Laura da Rovigo, che credo che debba aver sbagliato, perché ha detto: ricordati il latte, ti aspetto. Non capiamo il messaggio, rimandalo.
0: Siete social o non social, però onesti, dai.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, secondo me il problema vero è la perdita di tempo con lo scrolling. Perché le persone possono pure pubblicare sui social ed è un conto, ma la perdita di tempo sullo scrolling è il vero problema.
0: È vero. Allora, ne parleremo tra poco, perché la questione dello scrolling e degli algoritmi è una questione che sta sollevando non pochi dubbi e preoccupazioni, soprattutto per i giovani. Poco parleremo di un'iniziativa proprio che l'Italia è in primis contro gli algoritmi dei social, che sono davvero pericolosi, danno dipendenza come alcol e droghe.
1: Ed è uguale.
3: Pochissimo social. Intanto non so usare Instagram, non so usare TikTok, ce l'ho scaricato ma non so come funziona.
1: L'ho mandato io sto messaggio con la voce di una donna, uguale, uguale. Scaricato ma non uso.
0: Arriva Cioffi
1: e poi
0: con Noemi, le farfalle.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick Fabulous. Questa è la musica di Radio Kiss Kiss, 9:16 del mattino. Ancora messaggi per quanto riguarda l'essere social o il non essere social. Ascoltiamo qualche vocale.
2: Ciao. Ciao Max e Max. Ciao. Allora, team non social, anche se io li utilizzo soprattutto per il lavoro. Ma team non social, perché appena apro i social mi viene proprio una sensazione di ansia, non so perché, ma mi trovo questa sensazione di ansia.
1: Non lo dire al tuo algoritmo, altrimenti
3: che mamma mia,
1: no, ti manda tutti
3: le pubblicità, i messaggi,
1: tutti i messaggi sull'ansia, come abbattere l'ansia, come
3: succede così adesso.
4: Ciao ragazzi, ciao Kiss Kiss, sono il vostro amico non social.
3: Hola.
4: Io non ho niente, non mi occorre niente, non ho avuto, non ho Facebook, non ho niente.
3: Non voglio niente, non mi occorre niente, ma non ti volevo vendere niente.
1: E poi c'è una radioascoltatrice che ha detto: sui social non si fa soltanto accuttigliamento.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali
6: e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Kiss, kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo. Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Kiss, kiss.
15: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
16: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
17: Kiss, kiss.
18: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
19: Via, via!
18: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
20: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
21: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: Kiss, kiss.
23: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
24: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
23: Ah, lo rifacciamo?
25: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
26: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
27: Kiss Kiss. Super.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: la questione nera, nera, nera, nera.
1: I social, la vedo nera, nera, nera.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, a proposito di social, per la prima volta in Europa, il MOIGE, il Movimento Italiano dei Genitori, che tante volte abbiamo avuto ai nostri microfoni, ha promosso, ascoltate bene, una class action inibitoria contro Facebook, Instagram e TikTok, con l'obiettivo dichiarato, leggo testualmente, di una concreta tutela dei minori nel digitale. Allora, i numeri sono impressionanti, la stima è che solo in Italia siano attivi 3,5 milioni di bambini tra i 7 e i 14 anni sui social di Meta e TikTok, con dati non verificati o falsi. Quindi è veramente un allarme.
1: I dati falsi non sono quelli che abbiamo dato, sono i dati dei bambini che usano per entrare, nessuno controlla.
0: L'appuntamento è per domani 14 maggio, domani al Tribunale delle Imprese di Milano, e la legge italiana ed europea ha vietato l'iscrizione ai social ai minori di 14 anni, ma le piattaforme se ne fregano altamente.
1: Possono delegare ai genitori, perché dico, vabbè, ma il genitore che gli dà il telefono, eh no, voi dovete gestirla la cosa.
0: Tra poco continueremo a parlare di digitale e avremo un super ospite.

0: Damiana Davide, questa è Radio Kiss Kiss. Attenzione, perché c'è stato, ci sono stati 40 anni, un compleanno, in 40 anni dell'entrata dell'Italia nella rete internet mondiale.
1: Stiamo festeggiando.
0: Il 30 aprile 1986 a Pisa, da un computer del Centro Universitario Nazionale di Calcolo Elettronico, partì il primo segnale diretto in Pennsylvania con la parola OK, sì. E entrammo ufficialmente nella rete su internet.
1: In Pennsylvania ancora stiamo ancora aspettando la risposta, fra l'altro, la Pennsylvania.
0: Arrivarono i primi domini internet col .it, che poi è rimasto tuttora. Ebbene, dopo 40 anni stiamo ancora parlando di digitalizzazione del paese, e a tal proposito c'è una bella novità. Arrivano i soldi!
1: Oh.
0: Arrivano i soldi, sì. 6 miliardi il PNRR per digitalizzare soprattutto la pubblica amministrazione. Tra poco chiederemo maggiori informazioni al sottosegretario Morelli come verranno spesi questi soldi.
1: Eccolo.
0: In diretta qui con noi.
1: Prepariamoci.

0: Madness ritorna, una grande promessa, più che una promessa è una conferma, Fulminacci.
1: Certo, conferma, Fulminacci. Fra l'altro ha preso il titolo della canzone da una mia parola quando ho usato la prima volta i social. Come mi sono iscritto un attimo dopo ho detto, maledetto me, ed è il titolo del New Kiss. Grande.

0: me. Maledetto me, Fulminacci, New Kiss. E adesso ci colleghiamo con gli amici del meteo.it. Com'è la situazione? Buongiorno.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore il rischio di precipitazioni anche temporalesche sarà elevato soprattutto sulle regioni centrali, poi verso gran parte del meridione. Nel corso del pomeriggio ulteriori fenomeni su regioni centrali e meridionali, piogge su più di mezza Italia, meglio al nord. Massimo in diffuso calo tra 17 e 20 al settentrione, tra 15 e 21 al centro, tra 16 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
8: Kiss, kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Kiss, kiss. Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Kiss, kiss.
12: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: Kiss, kiss.
16: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
17: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Kiss Kiss.
21: La musica più bella. La musica più bella.

0: E stamattina stiamo parlando di digitalizzazione sia del sistema paese ma anche e soprattutto della pubblica amministrazione. Allora c'è in arrivo una quota importante di PNRR. Chi meglio di lui ci può spiegare cosa succederà? Abbiamo in diretta con noi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli. Buongiorno sottosegretario, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
2: Eccoci, kiss kiss a lei, grazie di essere qui con noi. Noi andiamo nella stanza dei bottoni per le cose importanti e le chiediamo subito una cosa. C'è un piano concreto per spendere questi 6 miliardi del PNRR destinati alla digitalizzazione? Come verranno spesi?
1: Certamente l'indicazione è quella di investirli in particolare sulla pubblica amministrazione. Finalmente attraverso questi investimenti l'auspicio è che si possa veramente tagliare il fronte della burocrazia, dando un'opportunità in più di rapporto tra enti pubblici, quindi il comune, la provincia, la regione e lo Stato chiaramente, e direttamente il cittadino, quindi senza dover interloquire e andare molto spesso anche a perdere tempo in file e code.
0: Ecco, lei ha detto una cosa importante, siccome noi per sdrammatizzare un attimino ci mettiamo nei panni degli anziani, no?
2: No, nei panni siamo anziani, siamo quindi anziani. La domanda è per noi.
0: Molte persone hanno veramente delle difficoltà a usare il digitale. C'è qualche cosa, un piano concreto per aiutare gli anziani ad usufruire? Poi gran parte di questa roba potrebbe aiutare proprio loro, no?
1: Guardi, devo ringraziare Radio Kiss Kiss perché mi dà l'opportunità di promuovere un po' anche quello che si sta facendo sul fronte della disponibilità rispetto a persone che magari hanno maggiori difficoltà. Lasciamo stare gli anziani, per forza, certo. Ci sono degli anziani che sono più bravi di noi.
0: Come
1: e quindi magari che hanno maggiori difficoltà. C'è un sito, Repubblica Digitale, sul quale si può andare per individuare i punti digitale facile. Sono punti messi a disposizione dalle amministrazioni proprio per punti fisici, quindi si può andare fisicamente in biblioteca, in comune, eccetera, per incontrare delle persone che sono hanno fatto dei corsi che appunto possono permettere a chi magari è un po' più indietro rispetto alla digitalizzazione di approcciare anche su questo tema per le tematiche assolutamente basic, quelle che sono necessarie per avere i servizi più comuni.
0: Ottimo,
2: questo è importantissimo. Io invece volevo fare una domanda, così gliela butto lì da un blech che non se l'aspettava magari. Adesso, potendo eliminare una delle tante problematiche della nostra burocrazia, qual è che domani mattina lei leverebbe subito degli intoppi che abbiamo?
1: Beh, guardi, allora innanzitutto quando devi fare degli atti ti servono dei certificati dalla pubblica amministrazione di qualunque genere, perché poi la vita semplice delle persone molto spesso passa dal dover andare fisicamente in un'amministrazione al proprio comune per farsi stampare un foglietto. Ora la digitalizzazione è un'opportunità in più, attenzione, non è che viene eliminato l'altra opzione, ma è un'opportunità in più che viene dato alle persone. I tempi del lavoro li conosciamo, se hai una famiglia, dei figli da gestire, questo era anche nel passato, però il nostro modello di vita sta cambiando, ci sono orari differenti molto spesso, per cui magari l'ufficio comunale nell'ora in cui tu potresti andare risulta chiuso, e quindi questa è sicuramente un passo avanti che non cancella tutto il resto.
0: In chiusura, sottosegretario Morelli, esiste una data entro cui diremo definitivamente addio ai timbri, le fotocopie, tutte ste robe qui?
2: Più o meno.
1: Guardi, chiaramente questo è un percorso, che ci siamo detti fin dall'inizio che ci sono persone che magari hanno maggiori difficoltà e non dobbiamo lasciare indietro nessuno, quindi questo è un percorso, ogni passo avanti ci permette di avere dei servizi in più, di togliere la burocrazia e magari anche di avere dei servizi sicuramente migliori ed efficienti.
2: Sottosegretario, avere soprattutto più tempo libero per noi, così avremo tanti cantieri da visitare.
0: Grazie di essere stato con noi.
2: Assolutamente, aspettiamo qua live.
0: Salutiamo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, e viva la digitalizzazione.

0: fan con Some Night. Senti come l'ho detto bene, Some Night.
1: Sono un fan.
0: Lo sai perché? Perché sta arrivando roba
1: pesante,
0: britannica.
1: Sì, allora, hai sentito il rumore della macchina?
0: Jamiroquai con JK Cosmic Air. Pensa che il video iconico del 1996, in questo video si vedono tre macchine fuori serie.
1: E di chi erano?
0: Due Ferrari e una Lambo.
1: Di chi sono quelle macchine?
0: Una Ferrari, sì, la guida il legittimo proprietario, che è Nick Mason, il batterista dei Pink Floyd. Nel video si vede Nick Mason che
1: guidò
0: la macchina per il video, però disse no, però la guido io. Ed è nel video.

0: Jamiroquai con JK alla guida di queste splendide auto. Cosmic Girl 1996. E intanto ci siamo. Good morning Kiss Kiss fino alle ore 12. Max buono. E Max, oh, scusami, c'è un ritorno in cuffia di
1: un cazziatone.
0: Ma no, la nostra Carolina ci sarà, caccia la bufala. Fra l'altro lei è appena iscritta su Facebook.
1: Facebook, sì, bravo. Sì.
0: Mentre il Toro ha fatto una nuova applicazione su Instagram, si chiama. gestisce tutto da casa. Preparatevi, caccia la bufala.
1: Memorizzate il numero per giocare. 347-490-0042. Memorizzatelo, se no non potete giocare a caccia la bufala. Adesso Annalisa.

0: Annalisa, canzone estiva.
1: Caccia alla bufala.
2: Visto che è Steve Catruva, dicono io.
0: Ci hanno detto che ieri sera è stata a Messina, ha fatto un grande concerto.
2: Vero?
0: Voleva andarci anche la nostra Carolina, ma è stata impegnata tutta la sera sui social. Lì,
2: però,
0: niente,
2: è una
0: niente.
2: Colpa degli annutoli. Attenzione, perché adesso si gioca. Caccia la bufala, voi siete pronti? Come funziona? Semplicemente leggiamo tre notizie, voi dovete indovinare qual è la bufala.
0: Esatto, e al mio via, quando vi dico via, non prima, mandate la risposta esatta, il più veloce. La più veloce vinceranno i nostri gadget che sono già in partenza, già l'hanno impacchettati.
2: Sì.
0: E in più ci mettiamo, che ci mettiamo?
2: Quello che vuoi tu. Ah, un sì, un social.
0: Un social.
2: Tanto uno più o meno. Di quelli antichi che sono ricicciati fuori.
0: E Space come si
2: Cowboy.
0: Chiama?
2: Cowboy. Quello del social di Jamiroquai. Space Cowboy si chiama.
0: Si chiamava Space non so che, vabbè, comunque l'hanno tolto.
2: La spesa qualcuno. Attenzione, siamo pronti, cominciamo. Ho sentito un rumore strano, sono io?
0: Sì, sei tu, vai.
2: Cominciato pesante. Notizia numero uno. Attenzione, che arriva dalla rumore strano, sono io?
0: Sì, tu, vai.
2: Mangiato pesante. Notizia numero uno. Attenzione, che arriva dalla Cina un nuovo inquietante.

0: Numero 2, una 28enne statunitense è riuscita a spacciarsi per una liceale di 16 anni, frequentando per settimane una scuola superiore di New York senza destare sospetti immediati. La vicenda è emersa dopo verifiche della sua identità, trasformando quella che sembrava una normale storia scolastica in un caso surreale da cronaca americana. Solo in America succedono queste cose. Notizia numero 2.
1: Quando è arrivata la pensione, primo mese, si sono fatti la domanda. Notizia numero 3. Uno strano Guinness dei primati è stato certificato ad Otranto, dove per 24 ore, attenzione, 24 ore, un uomo di 38 anni ha avuto la febbre a 43 gradi, ufficialmente misurato. Ma la notizia, il Guinness, è che non ha nessun tipo di sintomo, quando per noi normalmente a 42 già chiamiamo
0: a 37.
1: Sì, è vero, gli uomini, certo. Ma la cosa bella è che lui ha raccontato tranquillamente, senza averlo fatto, no, mi capitava fin da bambino. Ovviamente adesso lo stanno studiando da cosa dipende e hanno fatto il prelievo di alcuni campioni di sangue. Sarà il John Travolta nostro questa, la febbre di tutta la settimana. Notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini. Vogliamo sapere qual è la bufala secondo voi? La numero 1? Impronte digitali per tutti? O la numero 2? Forever Young? O la numero 3? Ma sì, va, c'ho un po' di febbre, ma è normale.
0: E allora, pronti? Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando? Qual è la bufala?

0: Lo dice, eh?
1: È il momento della premiazione, sì. Signori.
2: Oggi chi ha vinto? Chi ha vinto?
1: Si va in Sardegna.
2: Eia, che sì. Bello. Ed è lei, Valentina, pronto?
3: Ciao, buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno a te, Vale.
2: Kiss a te, dalla splendida Sardegna, l'Isuleda. Da dove esattamente, Valentina?
3: Cagliari.
2: Cagliari. Sei di Cagliari, quindi sei a Poetto.
3: In realtà sono di Sassari, però vivo a Cagliari da qualche anno.
2: Emigrata. Bene, bene, vedi che l'emigrazione sì. Continua. Sassari, anche Sassari, ragazzi. Vabbè, tutta la Sardegna. Però adesso facciamo così. Dici qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
3: La numero 3.
1: Ma bravissima, certo, figurati, bravissima.
2: Un uomo con 43 di febbre, quando ha 36 già andiamo dal notaio a lasciare l'eredità. Dai, è impossibile.
1: Senti, ma sei social o te ne può fregare di meno dei social? Stai tutto il tempo lì a scrollare oppure no? Ti vivi la realtà?
3: Sì,
1: Vale.
3: Sto tutto il tempo a scrollare, però la verità è lo faccio solo per distrazione, per staccare il cervello dalla vita quotidiana.
2: Okay. Ma lavori, hai famiglia?
3: Io ho famiglia, una bimba,
2: sono
3: sposata, quindi.
2: È sposata, ecco perché allora devi farlo, dai. E allora, kiss a te, ci vediamo al Poetto, mi raccomando.
3: Sì, vi aspetto. Ciao, kiss a tutti.
1: Ciao, kiss a te. Ciao.

0: domenica.
1: Buona domenica alle 10 e 20 del mattino. Questa è Radio Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss con Max e Max. Intanto, sì, a proposito di social, tra poco parleremo di influencer, di come si fa. Però c'è una buona notizia che arriva da Meta, che ha annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per identificare gli account degli under 13 e disattivarli.
0: Ma adesso, buongiorno, ben alzati, ben svegliati.
1: E si stanno un po' preoccupando perché si stanno muovendo un po' tutti su sta roba. E allora, però, innanzitutto Meta fa sapere che l'incarico di vietare agli under 13 i social dovrebbe essere dato in primis, senti quanto sono furbetti, all'App Store, cioè quelli che mettono in vendita le app, o danno a disposizione le app. Sono loro che si
0: devono controllare, ecco, non mica... tu che sei il proprietario.
1: Bravo, già questo. Però siccome loro sono giudiziosi, hanno messo a punto un sistema operativo su Instagram che è già operativo nell'Unione Europea in Brasile, che permette, grazie all'intelligenza artificiale, di capire se sei un ragazzino oppure un adulto.
0: Ok. Sperando che non usi le misure, i centimetri, se no sono grande! Dai piccolo, torno dalla mamma. Sono adulto!
1: Dai post fatti si riesce a capire, a me l'ha capito subito.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300€ a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu. Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto.
14: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
14: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Sapienza, 10:31 del mattino. Lo sai che oggi è la puntata tecnologica, no?
1: Come no? Quindi c'è la rubrica delle boomer? Oh mamma mia, non sto bene, vado a casa, non sto tutto bene.
2: La vuoi spiegare questa rubrica?
1: Sì, Pierpaolo, un attimo che ti spiego.
3: Allora, facciamo partire la sigla di Vita?
1: Sì?
3: Vita!
1: Dimmi!
3: Vita! Oh. Da boomer!
1: Eccola qua, Vita da boomer!
4: Vita da boomer!
1: Controsigla! Che cos'è vita da boomer? Praticamente voi ci segnalate quelle parole che non capite, non comprendete, che usano quelli dell'agenzia, generazione alfa, i vostri colleghi, i vostri amici. E noi cercheremo di spiegarla, noi. Giannini ve la spiega, io cercherò di, in quanto presidente di tutti i boomer del mondo, cercherò anch'io di comprenderla.
0: Ma solo perché io mi informo, hai capito?
1: Io invece sono deformato, quindi vai tu.
0: Se io ti dicessi, oh, ma lo sai che con i nostri post su Instagram sui boomer, sai quella, noi siamo boomer,
1: siamo
0: diventati dei clof.
1: Siamo
0: diventati dei clout. Dei butter clout.
1: Comunque, ma la parola qual è?
0: Clout.
1: Come no? Jean-Clout.
0: No, significa fama, prestigio o influenza sui social media. Il clout chasing è un termine slang, letteralmente significa caccia alla popolarità. Sono tutti quei pazzi che fanno delle cose incredibili sui social avere dei like.
1: Quelli che vanno sui campanili, poi rischiano di campare. Bene, allora l'abbiamo aperto questa cosa e adesso la clout, ok? E non la voglio aprire mai più sta cosa.
0: Ti invito a fare un po' di clout chasing, un po' di vai in tangenziale, senza auto, senza niente, comincia a camminare a piedi, però chiudi gli occhi, va bene?
1: Max, tranquillo, perché io posso andare in tangenziale.
0: E riprenditi col telefonino.
1: Tanto mi passano sopra a me le macchine, non rischio nulla io. Vai tu se hai coraggio. Vabbè. Comunque ragazzi, la parola è clout, abbiamo capito che significa per me significa
0: fama,
1: prestigio
0: o influenza sui social.
1: No, per me è fam, fiume fresh. Poi te lo spiego dopo cosa significa. Vai.
3: Amiche, ascoltate. Vita da boomer.
1: Io farei anche una sottosigla.
3: Hai fama?
1: Hai fama? A breve, ma un pochettino, l'anguorina.
0: Fai un po' di clout chasing, sei fama.
1: Figa, mi fai un favore? Clout questa cosa qua e non aprire mai più, definitivamente.
0: Che bella questa.
1: Fame fresh.
0: Tell to you.

0: Mamma mia, che canzone, che musica, ma anche questa nuova canzone di Arisa è bellissima. Bella.
1: Ah, io pensavo fosse il messaggio, che molta gente ha detto: ragazzi, con voi ci ammazziamo da Arisa. Io pensavo fosse la cantante, ma è vero. Invece no, le risate fanno piacere, ma adesso c'è Arisa. E ascoltiamo Ruth.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
12: One Express, anche entro le 12.
13: Gold Espresso, ore 12.
12: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
14: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
16: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: E passiamo alla pagina sportiva.
18: Kiss.
7: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
19: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
20: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Qui da sicuro, dai safe.
1: E usi social, rischi.
0: Bravo, Madonna.
1: Mai.
0: Che nervi
1: mai.
0: Quando vedi la gente in mano con il man in telefonino mentre guidano. È una roba.
1: Vabbè, ma qua tutti lo facciamo a volte.
0: Però a proposito di bue, no, io non lo faccio.
1: No, lo so, te no, e te no, perché io posso dire sì, tanto non c'ho la macchina, non mi dice niente.
0: A proposito di boomer, a dispetto del progresso digitale di cui stiamo parlando, ci sono delle tecnologie che forse non ci abbandoneranno mai, perché ce le ritroveremo sempre davanti. Una è il fax.
1: Oh, come?
0: Ragazzi, ci sono ancora delle aziende che utilizzano il fax.
1: Le mando un fax.
0: Mando un fax. E poi l'altra sono gli SMS.
1: Scusa?
0: Gli SMS.
1: Cosa c'è di male? Noi lo usiamo perché noi siamo abituati a usare gli SMS.
0: Nonostante il dilagare di WhatsApp, Telegram e le altre app di messaggistica, gli italiani non abbandonano il caro vecchio SMS. Allora, secondo un'indagine recente di questi giorni, gli SMS sono utilizzati dal 60%, ancora dal 60% degli italiani. 23 milioni di persone dichiarano di utilizzarli ancora di tanto in tanto, ma 3 milioni e mezzo lo usano abitualmente.
1: Ragazzi, siamo più di 3 milioni e mezzo. Ragazzi, riprendiamoci tutto quello che è nostro.
0: E allora famo un esperimento, lo facciamo subito.
1: Live.
0: Siccome anche noi abbiamo gli SMS ancora attivi e li leggiamo.
1: Certo.
0: Vi chiediamo di mandare, se vi ricordate come si fa, ovunque.
1: Perché
0: voi siete
1: in ghippo. Molti non sanno come si fa.
0: Non si ricordano l'icona sul telefonino.
1: È lo stesso, giusto?
0: 347 490 0042. Mandate un SMS subito al nostro numero, non un WhatsApp, un SMS. Vogliamo vedere quanti di voi lo sanno ancora utilizzare.
1: Sì, perché è vero, lo sanno utilizzare, sembra una battuta, invece molti non vanno a trovare anche l'icona, come si fa, a mettere il numero prima e poi il numero dopo.
0: Il più veloce, il più simpatico sarà premiato dal nostro Max Vitale.
1: Sì, però in qualità di sosia di Lenny Kravitz.
0: Bravo.

0: Samba, Lenny Kravitz.
1: E come dicembre
0: stanno arrivando tantissimi sms a conferma che qualcuno si ricorda. La miseria, c'è qualcuno che dice che profumo di anni 2000 con gli sms.
2: Quando mandi gli sms si sente il profumo 2000 e naftalina.
0: Io li uso solo col mio amante, io li uso solo col mio

0: Guardalo, guarda il treno, poi rimani lì fermo, non ti spostare.
1: No, sì, spostare. Attenzione, guarda come quello sta fuori dalla galleria, attenzione perché
2: signore e signori, Yabba nel 1979 fecero questa canzone che decisero che doveva lanciare l'album che la conteneva. Questa canzone andò fortissima in tutta Europa, però oltreoceano, negli Stati Uniti, flop assoluto. Piacque ad una sola persona.
1: Sì,
2: e tra poco scoprirete anche a chi. La canzone in questione è Gimme, Gimme a Man After Midnight, 1979. Poi, qualche tempo dopo, qualche anno fa, quella persona l'ha rifatta.
1: Coi dindini.

0: canzone di Madonna che apprezzo tantissimo, l'unica negli Stati Uniti che apprezzo questa canzone. L'unica concessione di sfruttare questa canzone l'hanno data solo a Madonna.
1: Ho capito, se non io la dai a Madonna, chi la devi dare l'autorizzazione? Dai. Good morning, Kiss Kiss. E fra l'altro aspettiamo qualche SMS che dice: ah, ecco da chi l'hanno copiata gli ABBA.
0: Da ne Madonna. Stanno arrivando ancora tanti. Anzi, noi aggiungiamo per i più recalcitranti, quelli che dicono: ma figurati, voglio mandare un SMS al 347 490 0042. Stiamo facendo questo esperimento.
1: Sì.
0: Mandate un SMS per farci capire che esiste ancora, no?
1: Ma esiste!
0: E in più chi lo manda avrà fortuna per un mese, va bene?
1: Mamma, allora adesso ci devi andare a comprare il telefono con l'SMS. Ragazzi,
0: oh, vai, vai. Radio.

0: Dead, Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss. Sono arrivate veramente centinaia di SMS.
1: WhatsApp, SMS.
0: Ce n'è uno, dice: ciao, sono Sebastiano da Catania. Vi scrivo dal 1999 con il mio Alcatel Blu. Ci permettiamo di dirlo perché non è più in vendita, non esiste più. Ce l'ha soltanto Sebastiano. Dice: sono nell'area di sosta all'interno della mia auto. Ops, ho finito i 160 caratteri a disposizione. Finiti 160 caratteri,
1: ma ragazzi, la cosa bella era quella, era limitatissima. Attenzione, però posso dire una cosa che ci ricorda anche un nostro amico. Tutti facciamo i fighi, no l'SMS no, però molti lo usano senza saperlo, o perlomeno in automatico, perché ti capita quando arriva la chiamata di qualcuno e tu non vuoi attaccargli in faccia, ma in automatico esce la risposta: ti chiamo fra poco, certo, sono impegnato, certo, sono certo, al cinema. Non lo sappiamo, è un SMS.
0: È un SMS.
1: State tornando tutti i boomer.
0: E attenzione, perché gli SMS si sono anche evoluti, ci sono tutte le funzioni dell'app WhatsApp, perché ci sono anche gli audio, tramite SMS puoi mandare degli audio e puoi mandare anche delle foto, quindi una piattaforma di messaggistica a tutti gli effetti. Tanto che è SMS.
1: Facevi gli affari tuoi. Adesso che sanno sta cosa, ce li metteranno a pagamento, che adesso te li danno in omaggio con tutto gli SMS.
0: A proposito di WhatsApp, tra poco i risultati di un sondaggio che ci fa capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare.

0: ci sono dei club particolari, ma ci sono anche dei pipponi club.
1: Modestamente sì, poi li chiudono però, attenzione.
0: Chapel Run, Pin Pony Club, che ci fa ricordare che anche Pippo va nei club, che salutiamo. Pippo, sappiamo, lo sappiamo con certezza all'ascolto in
1: come
0: questo
1: no
0: momento.
1: Infatti il titolo della canzone originale è Pippo nei club e Adriano a casa, perché funziona così
0: sempre. Secondo questo sondaggio che è stato fatto riguardo al modo di comunicare in Italia

0: Italia, quasi un italiano su 5 è venuta fuori questa roba, ammette apertamente di non sopportare più le telefonate. Cioè, oltre il 50% ha dichiarato di preferire un messaggio istantaneo piuttosto che telefonare oppure ricevere telefonate. Perché? Perché lascia al destinatario innanzitutto più discreto e meno invasivo.
1: Infatti.
0: Non rompi i balli.
1: Perché il 95% delle telefonate sono inutili, anche per quello.
0: E poi lascia al destinatario il tempo per rispondere con calma, certo, e anche la possibilità di rileggere il messaggio anche a distanza di tempo.
1: Possiamo denunciare per legge invece chi ti fa la videochiamata a prescindere?
0: Anche.
1: Che non sa tu dove sei in quel momento, cosa stai facendo?
0: Mandare e ricevere messaggi ha anche i suoi lati odiati e temuti. Allora, in cima alla lista c'è il classico visualizzato senza risposta, che è odiosissimo, veramente. Dà fastidio a un italiano su due. Le catene di Sant'Antonio, i messaggi indesiderati di natura politica e commerciale, l'inserimento nei gruppi, nelle chat.
1: No, allora, l'inserimento nei gruppi, quello veramente è denuncia. Tu non puoi inserirmi senza la mia autorizzazione.
0: L'utilizzo di messaggi spezzettati o ripetitivi, gli audio troppo lunghi.
1: Perché indichi sempre me con tutte queste cose? Io non ne faccio una di queste.
0: E la scrittura in maiuscolo.
1: Quella sì, no, la scrittura in maiuscolo, ecco, sì, poi ho scoperto dopo che significa urlare.
0: Alzare la voce, capito?
1: E allora fai una cosa alta, fammela fare anche a me, l'unica cosa alta che ho.
0: Metti il minuscolo.
1: Io?
0: Non gridare, metti il minuscolo.
1: Ho capito!
0: Forte.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: bella, forte, forte, Fortnite. Oh, questa è Radio Kiss Kiss. Intanto arrivano messaggi che ci confermano un po' le cose più odiate quando si usano i messaggi, le piattaforme di messaggistica, ragazzi.
1: Sì.
0: Sì.
1: Molti odiano invece, oltre ai messaggi, anche lo squillo. Che ti chiama a squillare 20 volte ogni 3 minuti, poi tu non rispondi. Magari ce l'ho da fare.
0: Ci sono anche quelli che odiano coloro che rispondono soltanto con le emoji, col pollicione.
1: Ancora io!

0: Chi scrisse a te che cerchi di mangiare sano, ma poi ti ricordi che la vita è troppo breve per rinunciare al dolce. Chi scrisse a te che giuri di non guardare più lo smartphone prima di dormire e poi fai scroll infinito.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Yes, yes. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Yes, yes.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
8: Yes, yes. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
11: La spesa intelligente.
12: Yes, yes. Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
13: Il quadrotto?
12: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere.
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Dai, ti dico con la mano sulla pancia.
1: Hola.
2: Samurai J, ossessione. Questa è Radio Kiss Kiss, 11:27 del mattino.
1: Confermo che mi è venuta sete, vai avanti. Io ogni volta che vedo questo video mi voglio bere.
2: E ti capisco. Sempre a proposito di tecnologia, secondo l'ultimo rapporto sulla comunicazione curato dal Censis, è uscito proprio pochi giorni fa, si è scoperto, questa è una notizia, io pensavo...
1: Un po' inaspettata.
2: No, è inaspettata mica tanto, perché poi dopo te ne accorgi. 4 italiani su 10, quindi pari al 38% della popolazione, nell'ultimo anno hanno sentito l'esigenza almeno una volta di fare social detox, cioè prendersi una pausa dai social network, limitando il tempo di utilizzo o eliminandolo del tutto.
1: Che non è facile,
2: Non è facile.
1: A parole tutti lo fanno, io no. Però tu l'hai mai fatto social detox?
2: Allora, io lo faccio nel fine settimana, metto via, tolgo anche l'orologio nel fine settimana.
1: Togli tutto.
2: Le motivazioni che spingono a questa decisione sono: il 25% lo fa perché è una distrazione troppo elevata rispetto alle attività di tutti i giorni, anche mentre lavori, studi, fai qualcosa, sei sempre lì a scrollare.
1: E ti distrai.
2: Ti distrai dal tuo lavoro, dal tuo impegno quotidiano. Il 20% invece segnala il bisogno di recuperare tempo per sé e per l'attività offline, cioè recuperare realtà.
1: Che c'è una vita, una vita vera.
2: Il 18% riconosce una sensazione di dipendenza dall'utilizzo delle piattaforme. È vero, questa l'ho provata anch'io. Quando mi metto a scrollare, non ti fermi più, vai avanti, non ti fermi più.
1: Perché studiato, ricordiamolo come hai detto prima, no? Ti mandano le cose che sanno che tu scrolli.
2: Esatto, scrolli e l'algoritmo ti sa cosa ti piace e ti manda sempre quelle cose.
1: No, io niente, contrario a tutto. Penso non vado neanche in bagno pur di non farlo. Te lo dico dopo, Giannini, ma molto dopo.

0: Aio!
1: Aio,
2: ma non vale suggerire, eh?
0: Sienna Spire, Dice on the Hill. Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano ovunque nel mondo. E...
2: infatti, in questo momento pensa che ci ascoltano live da Londra e stanno facendo uno spettacolo di beneficenza, Natale in casa Cupiello.
0: No, che bello.
2: Ma beh, il clima lì è molto natalizio, per beneficenza. E ringraziamo Dore che ha detto: avete ragione, ragazzi. Basta lavorare, che mi distrai da Facebook. Vedi, purtroppo. È vero.
0: Però fateci sapere quanti hanno. Prima vi ho parlato del digital detox.
2: Sì.
0: Quanti di voi hanno provato questa sorta di indigestione da social e hanno deciso di tenere 5 minuti fermo il telefono?
2: Ma 5 minuti sembra, ma 5 minuti, guarda che in pochi riescono a stare lontano dal telefono.
0: Allora provate a farlo nel fine settimana, provate a farlo.
2: Non c'è la scusa, no? Fine settimana sono in famiglia, mi chiamano, mi fanno.
0: Non dico tutta la giornata, ma se ci riuscite almeno mezza giornata senza toccare il telefonino, se riuscite a rompere il fiato, è una
2: come
0: cosa,
2: la corsa, è vero?
0: È una cosa bella, buona.
2: Se non riuscite a rompere il fiato, continuate sul telefono e rompete ad altri, però mi raccomando.
0: Tra poco c'è una notizia che riguarda sconcertante, che riguarda soldi.

0: la mancanza. Ma attenzione, guarda chi arriva.
1: Sono contento. Sono
0: giovani, bravi.
1: Bravo.
0: Sì. Perché talmente giovani, ho detto: mandate un sms, mi ha detto col filtro senza.
1: LDH7, favolosi.
0: Sì, la canzone. Attenzione, è la canzone o è il titolo?
1: Il titolo.
0: Santa.
1: Santa.
0: New Kiss.
1: Subito.

0: di H7, Santa New Kiss, che bella.
1: Largo ai giovani.
0: Gli italiani.
1: Italiani!
0: Sì. Prima abbiamo detto che avremmo dato una notizia che riguarda i soldi, ma non soldi che arrivano nelle tasche, anzi, soldi sprecati.
1: Ah, buttati?
0: Un miliardo e più di un miliardo e 700 milioni di euro all'anno sono sprecati in abbonamenti che gli italiani hanno dimenticato. Hanno il fenomeno, ha anche un nome, si chiama subghosting, e cioè smettere di utilizzare un servizio senza però cancellare l'abbonamento. L'88%, ma che roba assurda, vero? L'88% degli italiani ha almeno un abbonamento attivo la cui gestione non è ottimale, oppure ti sei scordato di averlo proprio ancora attivo e lo paghi.
1: Io queste persone non le capisco proprio. Pensa che tu sono 2 o 3 settimane che continui a dirmi: guarda quella cosa lì su una nota cosa Prime, che io non sapevo, ho scoperto grazie a te che io ce l'ho quell'abbonamento.
0: E la paghi automaticamente.
1: È automatico. Ma la lucidità che devo disdire un abbonamento che non sapevo di avere.
0: Pensa che stiamo parlando di cifre non altissime, 5, 20, 15 euro mensili, che però nel l'economia annuale diventano 1,5 miliardi di euro all'anno in abbonamenti scaduti, pensa.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino. Cino vista mare.
4: Estate.
5: Crociero all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Kiss. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
9: Kiss Kiss.
8: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
10: Kiss Kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Kiss.
12: Renault.
13: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
14: Kiss Kiss.

0: To fall in love.
1: Sembra facile
0: innamorarsi. Sì. Ieri sera c'è stata una esibizione di Sal Da Vinci, la prima semifinale all'Eurovision Festival, veramente eccezionale, da applausi. C'è stata addirittura una standing ovation anche dei concorrenti delle altre nazioni. Quindi.
1: Perché fra artisti si riconoscono ed è giusto che sia così.
0: Oggettivamente non vogliamo.
1: Non battezziamo nessuno. Parliamo dopo.
0: Però
1: così.
0: Ci sono delle ottime chance. Speriamo bene.
1: Mettetevi in forma che siamo pronti. A proposito di forma, Giannini, quanti chili siamo arrivati sotto
0: ragazzi,
1: il lavoro?
0: Io domani c'ho una volata proprio qui.
1: Ecco perché sei dimagrito, barbone. Che domani c'è il Giro d'Italia, arriva a Napoli,
0: sei tutta pronto? Napoli bloccata per tutti i napoletani che.
1: E la novità qual è? Gli altri giorni manca solo il Giro d'Italia.
0: Quindi state, ricordatevi che domani Napoli passa, perché noi siamo ai piani alti, capito?
1: Sì.
0: Sarà un po' incasinata, quindi sappiamo.
1: Quindi preparate, poi partite oggi se avete un impegno dopodomani. E poi stasera c'è un po' di bordello anche a Roma. Perché c'è il. Aspetta, c'è allora l'internazionale di tennis. Quindi si prevede. E poi c'è un'altra cosa legata al calcio, ma al momento da Juventino io, tu da Napoletano, non ci ricordiamo.
0: I parcheggiatori a Roma stasera.
1: Fra internazionali e la partita, veramente, perché i giocatori con i collier in diamanti svizzeri.
0: Cammina a braccetto con Snoop Dogg.
1: Che sia una bella partita e amatevi partita. Fra di voi.
0: Vabbè.
1: Tifo vero.
0: Si possa ricordare nei tempi, va bene?
1: Bravo.
0: Ricordi, Blanco e Lisa.

0: Invece te lo diciamo.
1: Lo so.
0: È finita. Tutti a Berlino.
1: Tutti a Berlino. Allora è finita veramente tutti a Berlino, ragazzi.
0: Giusto il tempo di salutarvi e di dirvi che chiudiamo con il grande DJ Moby. Che ha suonato anche al Coachella.
1: Si è ripreso, l'unico fra l'altro.
0: La canzone In This World del 2002, porca miseria.
1: 2002, già passa il tempo. E nel frattempo noi ringraziamo il dottor Pica, ringraziamo anche D'Amelia e Arduino, grazie a tutti.
0: La nostra fantastica Lucilla è già pronta la bionda.
1: Sì, oggi viene Gonzales dalla Quista della Cuerva.
0: Ma
1: a domani da Max e Max e...
0: Sì.

0: Mobbing This World 2002, il nostro historikiss, e tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Hanno dato esito negativo gli accertamenti eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena all'ospedale Sacco per aver viaggiato in aereo con la 69enne olandese morta a Johannesburg per l'antivirus. Lo comunica il Ministero della Salute. Negativi anche un accompagnatore dell'uomo in Italia, il giovane calabrese in isolamento fiduciario a Villa San Giovanni, e la donna ricoverata per polmonite a Messina, proveniente da una zona endemica dell'Argentina. Questi ultimi due test sono stati eseguiti allo Spallanzani. Negativo anche il turista sudafricano attualmente isolato a Padova. Va peggio in Olanda, dove hanno sbagliato procedure in ospedale per un positivo, costringendo ora alla quarantena una dozzina di persone, mentre sempre grave la contagiata francese in respirazione assistita. L'OMS conferma per il momento 9 positivi e 11 casi sospetti. In tutto il mondo 338 contagiati, ma mancano i dati della Cina. Intanto la prima sequenza del virus del paziente svizzero mostra una corrispondenza del 99% con quella isolata nella 2018. Donald Trump è diretto a Pechino per l'incontro con Xi Jinping. Il presidente americano è accompagnato da una folta delegazione di capitani di industria e CEO delle principali aziende statunitensi, a conferma del tenore prettamente economico-commerciale della visita. Quanto all'Iran, non abbiamo bisogno della Cina, faremo un buon accordo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha detto Trump. Una petroliera cinese con a bordo 2 milioni di barili di greggio iracheno sta tentando di attraversare Hormuz. Dovesse farcela, sarebbe la terza dal 28 febbraio. I Pasdaran continuano a rivendicare il controllo dello stretto, impossibile passarlo, affermano, senza il nostro permesso. La questione dello stretto di Hormuz è stata al centro delle audizioni dei ministri Tajani e Crosetto alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. L'unica via percorribile tra Stati Uniti e Iran è quella del dialogo e della diplomazia. Non siamo qui a chiedere di autorizzare una missione militare nel Golfo, ha detto Tajani. Un impegno dell'Italia sarebbe possibile solo a guerra conclusa, e Crosetto sottolinea.
5: L'obiettivo condiviso resta quello di favorire il più velocemente possibile, attraverso un'azione coordinata della comunità internazionale, un ritorno a condizioni di stabilità e normalità nella navigazione marittima nell'area di Hormuz.
4: La principessa Kate torna in Italia, paese che ama e conosce per averci trascorso 3 anni da studentessa. Sarà tra poco a Reggio Emilia, città famosa nel mondo per i suoi asili modello. La visita infatti è dedicata ad approfondire il Reggio Approach, ovvero il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dell'infanzia. Il sindaco Massari le consegnerà il tricolore. In piazza Prampolini, il saluto al pubblico, ci saranno anche una 50ina di bambini di 2 scuole. Lo sport, calcio, riflettori puntati sull'Olimpico di Roma. Stasera alle 21 la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. I nerazzurri freschi di scudetto per il double. La squadra di Sarri per chiudere la stagione con un trofeo e la qualificazione in Europa. Tennis, agli internazionali d'Italia al via ai quarti. Nella parte bassa del tabellone maschile, il norvegese Ruud affronta il russo Khachanov. E non prima delle 20:30 Luciano Darderi sfida lo spagnolo Kodar. Sinner giocherà domani con Rublev. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Quindi prepariamoci a shakerare. Intanto shakero quei due mattacchioni di Max e Max che ritornano a casa e che ascolteremo ancora domani anche al 158 della Digitale Terrestre. Saluto Giovanni Imperatore in regia e si parte con la musica più bella. Io sono Marta.

Sabrina Carpenter con Tears. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, vi saluta e vi bacia anche Giovanni virtualmente, chiaramente non puoi farlo di persona. Oggi ci prepariamo a shakerare perché è insomma si celebra il 13 maggio il World Cocktail Day, la giornata mondiale dedicata proprio all'arte della miscelazione, una ricorrenza che nasce da lontano perché il 13 maggio del 1806, pensate quanti cavolo di anni fa, su un giornale di New York comparve per la prima volta la parola cocktail, definita come una miscela di alcol, zucchero, acqua e bitters. Poi negli anni la semplice miscelazione casuale è diventata una vera e propria forma d'arte, no? Cocktail sempre più elaborati, cocktail sempre più equilibrati, cocktail meravigliosi che a volte diventano veramente delle opere d'arte, anche cocktail analcolici, non per forza cocktail alcolici. E ci sono dei barman che sono veramente bravi, riescono a realizzare quasi delle opere d'arte, che poi chi non ha sognato di fare quella bella shakerata da barman professionista, che mica è facile, ci vuole una bella carica e una bella energia. A proposito di energia, l'estate arriva con Fred e Palma, Anitta e Miss Killa.

Questa gira si è alzato troppo il gomito. Allora, giornata mondiale dei cocktail, World Cocktail Day, ma come sono cambiate le mode nel mondo del beverage negli anni? Tanto, ogni annata ha avuto i suoi drink iconici. Adesso è certamente l'era del gin tonic. Tutti producono gin, anche la mia dream pettaia si è messa a fare il gin, sicuro. E costano anche un bel po' alcuni. Ci sono dei gin particolari, numerati, che costano veramente tanto. Tutti poi ci fingiamo grandi intenditori, chiaramente. Quando ero ragazzina ricordo che andavano di moda dei drink veramente terribili. Qualcuno ricorderà ad esempio il Japan Ice. Non chiedetemi cosa ci fosse dentro. Ricordo che era fluo, molto dolce, terribile. Oppure il 4 bianchi e fragolino. Poi c'è stato il periodo che non è propriamente un cocktail, ma una cicchettata. Ricordo che andava molto di moda il cicchetto rum e pera. C'è una roba imbevibile. Ma in realtà, come dicevo, ogni epoca ha avuto il suo drink di riferimento. Qual era ad esempio il drink iconico negli anni 70, 80, 90? Come sono cambiate le mode?

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Kiss, kiss.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Kiss, kiss. Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
10: Fiorentini.
11: Kiss, kiss.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
14: Kiss, kiss. Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: Temperature in aumento. In aumento.
11: Kiss, kiss.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
19: La

0: Meravigliosa Madame in Marrakesh con Volevo Capire. Allora, World Cocktail Day, come sono cambiate le mode dei cocktail negli anni. Ogni annata ha avuto il suo drink iconico e alcuni, raga, erano veramente terribili, ma pieni zeppi di zucchero poi.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Il mio drink preferito degli anni 70, 80, 80 direi, Alexander.
0: Alexander, mai bevuto, non so che cosa ci sia all'interno. Mia mamma invece dice il gin Fritz, mai sentito.
2: Vero, primi anni 2000 da noi, zona Novara, comunque nord, invisibile, B52, quelle cose belle.
0: Con la fiamma.
2: Cuba Libre,
0: sì.
2: Il cubone pezzato.
0: Cioè, a ripensarci, devo dire la verità, su tutti i cocktail che ho assaggiato, che non riproverei volentieri.
3: Anni 90-2000, mi ricordo in Toscana qui o anche in altri posti c'era il B52, che non mi ricordo con che cosa era fatto. Poi c'era l'angelo azzurro e l'invisibile alla fragola.
0: Mamma mia, che ricordi, ragazzi. Cioè, mi sento già in un club praticamente quando penso a questi cocktail. Comunque, effettivamente, ecco, come dicevo, le mode sono molto, ma molto cambiate. Oggi si beve un po' meglio e soprattutto si beve tanto gin tonic, che è un drink fondamentalmente che, se dosato bene, insomma, è un drink.

Skis, come sono cambiate le mode di drink nel tempo. Ci stanno arrivando veramente tantissime segnalazioni. Giustamente Giovanni Imperatore, giovane anima fragile, mi guarda come dì, ma che è sta roba che vi bevevate? E guarda, roba brutta, sei fortunato che non l'hai assaggiata. Molte cose veramente erano terribili. Ci sono un po' di barman all'ascolto che magari, ecco, ci danno anche qualche input e ci parlano proprio di quelle che sono le mode degli ultimi tempi. Ecco, tra poco ascoltiamo qualcosa. Ma c'è ad esempio Ele che dice: ma quanto costano i drink? Guarda, non so, però lei dice che negli ultimi tempi è aumentato tanto il costo dei drink. Beh, dipende sempre da quale, in quale posto vai, dal barman, dai liquori che vengono utilizzati, perché come dicevamo il drink è un po', insomma, una coccola che uno si fa. Non è che si beve il drink perché ti deve andare in testa, devi bere il drink perché devi assaporarlo, perché devi goderlo anche nel posto giusto e con le persone giuste. Ma c'è il drink più caro al mondo, sapete quanto costa? È stato creato da Salvatore, maestro calabrese che in questo momento però è a Dubai, e lo ha venduto a 37.000 euro.

adesso novità, da mezzogiorno alle 13 domenica in Fuori Tutto andrà in onda una bellissima chiacchierata tra Adriana e Nerissima Serpe. Intanto ce lo godiamo, ce l'ascoltiamo, questa è una novità che vi abbiamo già proposto, bellissima, Nerissima Serpe e Fritu insieme per ridere di te.

0: Nerissima Serpe, Free to ridere di te, il nostro New Kiss. Capiamo adesso come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it, c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con precipitazioni sulle regioni centrali e al sud. Nel pomeriggio acquazzoni su buona parte del centro e al meridione, specie su Campania, Basilicata e Puglia, più asciutto altrove. In serata generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Massime comprese tra 17 e 21 al nord, tra 15 e 22 al centro, tra 15 e 26 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Kiss, kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
7: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Lauren con Fever Dream. Allora, prima di concludere l'argomento cocktail, visto che abbiamo parlato per la giornata mondiale dei cocktail, voglio ascoltare anche il parere dei barman, che sicuramente sanno come sono cambiate le mode e le tendenze negli anni.
1: Buongiorno, ti scrissi per farlo dalla Sardegna. Io mi ricordo quando andavo in discoteca, io 87, da 87 a 90, diciamo, uh-huh, più o meno quegli anni lì, si usava molto il whisky e coca e coca bouton.
0: Coca bouton? Che è sta roba? Chi lo sa?
2: Chi sei? Io faccio la barman.
0: Ciao.
2: Ti dico che negli anni 90, Capilosca alla fragola,
0: ma
2: Angelo azzurro,
0: terribile.
2: Orgasm. E,
0: l'orgasmo pure?
2: Come la si chiama? Vodka sour alla pesca.
0: Mamma mia, la vodka alla pesca, che terribile che è, raga. Mamma mia.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Io mi ricordo whisky e coca.
0: Ah, è un classicone quello, vero? Quello andava tanto.
3: Quella grande.
0: Sì.
3: Un abbraccio da Fabrizio Ventosa.
0: Credo che adesso veramente si beva pochissimo Jim e Coca, sono tutti drink che adesso veramente si bevono poco poco poco. Va bene, grazie per questo momento a Mark Hard, e intanto la musica più bella continua, stupenda, questa è John Legend, Ordinary People. Girl,

John Legend con Ordinary People. Che meraviglia dal 2005. E intanto devo fare anche i complimenti al coraggio di un artista che amiamo particolarmente, anche se negli ultimi anni ci ha fatto un po' soffrire perché non sforna musica nuova, però ha sfornato tanti figli. Ecco, Rihanna, che è diventata virale sui social dopo aver condiviso un momento dolcissimo dedicato alla sua famiglia. Cioè, che ha fatto? Si è tatuato uno scarabocchio realizzato da uno dei suoi figli. Il bambino gli ha fatto un disegno, te sai, i bambini fanno quegli scarabocchi quando sono piccolini, mamma, questo è per te. Lei ha preso questo scarabocchio e è andata dal tatuatore e ha detto: tatuami questo scarabocchio in memoria e in ricordo di mio figlio. Insomma, ci vuole coraggio, perché poi se l'è tatuato bello grosso sulla coscia, quindi insomma c'ha questo disegno astratto sulla gamba, però sicuramente dimostra ancora una volta quanto lei sia innamorata folle dei suoi figli e della sua famiglia.

È Mercomi con Vacci Piano e noi ci prepariamo anche al nostro momento history. Ma cosa ci fanno gli U2 sul tetto di una scuola bus in Messico? Ovviamente suonano. E cosa suonano? Street of Dreams, quello che dovrebbe essere il primo singolo estratto del nuovo album. Il video di questa performance è stato pubblicato sui loro canali social e ha infiammato sicuramente i fan, ma stavano girando proprio il videoclip e pare che poi durante le registrazioni sia arrivato un forte temporale e allora loro, non sapendo dove ripararsi, sono stati accolti da alcuni abitanti della zona.

You Too con Stay 1993, il nostro History Kiss. Immagino se avessimo dovuto dare ospitalità agli U2 qui a Napoli. Dottor, una tazzulella di caffè lo volete? Ma pure due mezzanelli con un poco di lardiata, shue shue. Qui offriamo da mangiare e da bere a tutti, soprattutto il caffè, ragazzi. Se venite qui a Napoli sappiate che berrete parecchio caffè, molto buono tra le altre cose. Tazza calda, lungo, io lo prendo così. Buon pomeriggio a tutti da Marta, buon pomeriggio anche a Giovanni Imperatore in regia. Si riparte, ma non ci si ferma mai con la musica più bella. C'è la nostra tripletta, subito Serena Brancale, Levante e Delia.

fatto uguale, vero? Dodging con Anxiety, sarà di Kiss Kiss, ciao a tutti ancora da Marta e buon appetit, perché? Perché insomma a quest'ora sicuramente tante persone pranzano e tante persone amano, qui la chiamiamo la marenna, sarebbe il panino, ecco, sono sempre, resta il pasto più amato e gettonato dagli italiani, perché è veloce, perché è pratico, perché è buono, se lo prendi nel posto giusto, intramontabile panino all'italiana, spesso viene acquistato al bar sotto l'ufficio o nelle immediate vicinanze, no? Magari solo 5 minuti, ti fai un paninozzo bello carico con tante cosine buone, con prodotti tipici locali e sicuramente ti sazi e sicuramente mangi qualcosa di buono. Ma qual è la città più cara e quale quella più economica per quanto riguarda i panini?

Achille Lauro con Comuni Immortali su Radio Kiss Kiss. E allora, c'è mia mamma all'ascolto che è una fan sfegatata di cosa? Dei panini. Lei non mangia se non c'ha il panino, ragazzi. È panino tutti i giorni a pranzo, tutto quello che c'ha. Si metterebbe pure a me nel panino. Bene, ma molte persone amano il panino. Giovanni Imperatore oggi ha pranzato con un panino prosciutto cotto e svizzero. Un po' triste, ci avrei messo un filo d'olio, capi? Che t'hanno zancanno. Vabbè, comunque i panini all'italiana con prodotti tipici, salumi tipici, locali più economici, si trovano a Terni, dove costano più o meno 2,30 euro, la più economica in assoluto. Secondo posto Macerata 2,51 euro, Arezzo 2,56 euro, poi c'è Messina ed Ancona. I più cari invece vengono venduti a Trento, dove un panino costa all'incirca 5,80 euro, Lecco 5,75 euro, Verona 5,72 euro, Milano 5,68 euro. Comunque, insomma, dove vai vai, sicuramente i prezzi cambiano, ma il panino va sempre e comunque per la maggiore del pasto e soprattutto il pranzo più amato dagli italiani.

0: Kiss a te, che non hai mai avuto bisogno di una ricorrenza per regalarti un mazzo di fiori. Kiss a te, che non vuoi legarti a nessuno, perché finalmente hai trovato il tuo equilibrio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Kiss.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Kiss.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Kiss.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
12: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
10: Dammi qua.
13: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
14: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
15: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Kiss.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: Kiss.
17: Alla COP grandi sconti su tante grandi marche come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La COP sei tu.
14: Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss e...
18: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss.

0: American Girls, ma chi ne sanno le American Girls dei paninozzi, delle marenne che ci facciamo qua in Italia? Beh, posso dire il mio panino preferito, grazie per avermelo chiesto Andrea e Giovanni. Allora, il mio panino preferito crudo dolce, melanzane grigliate sott'olio e formaggio spalmabile, perché il panino non deve annozzare, deve essere umido, capito?
1: Marta, Danilo da Lamezia Terme.
0: Ciao Dani.
1: Io mi trovo invece a Spineto, parte della Sila. Sto mangiando un panino con capicollo,
0: no,
1: caciocavallo,
0: no,
1: cilano,
0: no,
1: e melanzane grigliate, ragazzi.
0: Ma...
1: è uno spettacolo.
0: Te credo. Mi ha fatto venire la colina.
2: A proposito di panini e di prezzo dei panini,
0: sì,
2: non hai parlato della rapina che ti fanno in autostrada? Ciao Natale.
0: E poi non sono... vabbè, insomma, considerazioni a parte, Marta, stai zitta e fatti gli affari tuoi.
3: Comunque, Radio Kiss,
0: sì,
3: Lucia da Cassino.
0: Ciao Lucia.
3: Nella nostra città un panino in media va dalle 1,50 euro alle 2 euro. 1,50 è un bel panino.
0: Ma cioè, parliamo di un panino, una bella marenna, quella fatta bene? Mazza, 1,50 euro, prezzo ottimo, arrivo.
4: Arrivo.

Dreams con Mr. Noidol su Radio Kiss Kiss. Quali sono i panini scostumati più buoni in assoluto? Mi state facendo proprio console altro che chetogenica. Datemi un po' di carboidrati in dovena. Tra poco ascoltiamo un po' di proposte, i panini che abitualmente consumate, però attenzione, perché leggevo che noi italiani stiamo un po' esagerando con il sale. Staremmo maglia nera nel consumo di sale, ci piace mangiare saporito, amiamo i sapori forti e decisi, quindi non ci piacciono le cose sciapite, ecco, diciamo da queste parti, per cui spesso esageriamo con le dosi di sale, che sono nettamente superiori a quelle consigliate dall'OMS, perché ogni giorno dovremmo assumere al massimo 5 grammi di sale, circa un cucchiaino da tè, e invece gli uomini italiani consumano in media 9,3 grammi di sale al giorno, mentre le donne arrivano a 7,1 grammo, e sappiamo che questo può portare chiaramente a gravi complicazioni e conseguenze per la salute. Va bene, noi pensiamo però ai panini, quelli fanno bene, soprattutto a

Ma si va in direzione dell'estate, speriamo. Il tempo non è dalla nostra parte, almeno per quanto riguarda le zone della Campania. E però noi ci arriviamo all'estate tramite la musica. C'è Gaia che ci regala questa novità che si chiama Bossa Nostra.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Kiss Kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss Kiss.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: Kiss Kiss!
12: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
13: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Kiss Kiss.
14: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
15: Via via.
14: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: My Ass Band Race Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo detto che gli italiani preferiscono il panino per pranzo, ma ragazzi, non scherziamo. Ci sono panini e panini, e quelli scostumati, ecco, sono certamente quelli più buoni.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, ma che è 1,50 euro? Stasera si è sbagliato il cappuccino. Panino, cappuccino, magari si è sbagliato.
0: No, no, dici
1: 4,90,
0: che...
1: 5,50 euro.
0: È vero, mi trovo con
1: un
0: te.
1: Un panino di quelli ignoranti.
0: Ecco, ignoranti, per esempio. Beh, dipende anche da dove lo compri, è chiaro.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Sara da Rimini.
0: Ciao.
2: Io adoro il panino con una bella cotoletta fritta di pomodoro e maionese.
0: Ecco, ci vuole la maionese, perché per lo stesso motivo deve essere un po' umidiccio il panino, sennò t'annozza, capito?
3: Quando lavoro faccio panino con prosciutto crudo, olive snocciolate e mozzarella di bufala, che è il massimo della qualità della mozzarella di bufala in Campania.
0: È buona la mozzarella di bufala, un po' pesantina, però insomma è veramente il top.
4: Ciao Marta, che dire del panino con mortadella e ricotta?
0: È la mortazza, dai, la mortazza, però quello va mangiato caldo, ragazzi, è il panino con la mortazza. Allora, mortadella e carciofini sott'olio, io sono una grande fan di tutti i prodotti sott'olio. A casa mia può mancare qualsiasi cosa, ma non mancano mai carciofini sott'olio e pomodori secchi sott'olio. Mi sta venendo una fame incredibile. Meno male che arriva lei, Zaido, con Thank You.

Beh, una bella aranciata ci sta bene, così scende meglio il panino e siamo a posto. Oggi è stata una puntata molto godereccia. Abbiamo parlato di drink, abbiamo parlato di panini, siamo veramente a posto. Però com'è che si suol dire? Occhi chieni e mani vacanti, cioè gli occhi sono pieni, ma le mani sono vuote, quindi adesso vado a rimpilzarmi per benino. Buon pomeriggio a tutti, divertitevi, rilassatevi, godetevi ancora la musica più bella su Radio Kiss Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Grazie a Giovanni Imperatore, chiudi tutto, la bottega riapre domani. Bravo! Riapre domani, vi lascio con Alanis Morissette e Ironic 1995, come sempre da Marta.

0: alla memoria e ricordi, perché dovete sapere che nel mondo abbiamo scoperto che c'è una signora.
1: Devo dire subito, però.
0: Che ha
1: però
0: lo devono sapere.
1: Subito la vuoi dare?
0: Sì,
1: subito.
0: C'è una signora che ha perso 10 anni di memoria dopo essersi sforzata troppo in bagno.
1: Cioè, io già me la immagino questa seduta sul vicino. Così che non riusciva, boom, sviene.
0: Ma
1: e...
0: ti

0: E sta arrivando, lo capiamo, perché Bob Sinclair ogni estate decide di far uscire un pezzo che sentiremo appunto sia alla radio sia per le spiagge italiane. Questo pezzo si chiama I Can't Wait. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Spieghiamo meglio che cosa sì. è successo un attimo ad Hong Kong, perché questa signora ha perso 10 anni di memoria dopo essersi sforzata troppo in bagno, dopo giorni di forte stitichezza.
1: Esatto,
0: stava male, non riusciva ad andare in bagno,
1: è andata in bagno, dice che lo sforzo è stato talmente tanto che ha perso i sensi, il figlio l'ha dovuto accompagnare in ospedale e poi la memoria è tornata lentamente. Ora voi direte, ma mi sembra un po' una stupidaggine, in realtà perché è un evento rarissimo, cioè i medici poi hanno proprio spiegato che uno sforzo eccessivo come nel caso di questa signora qui può mettere in condizione anche di poter perdere la memoria per un po', cioè non ricordarsi nel suo caso gli ultimi anni di vita. È un evento che succede tipo una persona su migliaia,
0: probabilmente
1: però
0: saranno
1: succede.
0: Stati anni di merda, perciò la signora ha deciso di dimenticare.
2: Dai, ciao Mark e Raffa.
0: Sì.
2: Ah, quindi c'è Daddy Kiss.
0: Sì.
2: Sono appena uscito dal bagno, me l'ho dimenticato che erano le 14.
1: Ecco.
2: Kiss a tutti.
1: Perfetto, esatto. Vedi, anche tu speriamo non abbia fatto lo sforzo che ha fatto la signora di Hong Kong.
0: Comunque non sono mancati i messaggi dal web. Ad esempio c'è qualcuno che ha scritto: ma almeno è riuscito a fare la cacca, anche se è svenuta, alla fine ha fatto la cacca.
1: Qualcuno dice: sì, vabbè, almeno quando si dice ha cagato l'anima.
0: E poi anche chi ha detto: cavolo, sta a vedere che ora prima di andare in bagno bisogna fare il backup.
1: Esatto, per non dimenticarsi le cose. Allora, proprio perché non ci vogliamo dimenticare le cose, oggi la puntata la vogliamo dedicare alla memoria proprio inerente a questa signora.
0: Stai urlando?
1: Scusami,
0: calma.
1: Mi ero preso,
0: non
1: capito?
0: Ti sforzare.

0: E quindi tutto vero, sembra una fake news, ma non è una fake news, perché c'è questa persona, che questa donna che ha perso 10 anni di memoria dopo essersi sforzata troppo in bagno. Quindi occhio, quando andate in bagno non sforzatevi troppo.
1: Ma a me sta notizia mi pare proprio una c***a.
0: E invece no,
2: è incredibile,
0: è
2: ma
0: tutto vero.
2: Incredibile ma vero, succede.
0: Chi c'è?
3: Un mio amico mi sta continuando a chiamare, che dice che deve avere 1000 euro. Mo sono uscito dal bagno, ma non mi ricordo.
2: Vedi? Vedi? Ecco, vedi? Succede a una persona su migliaia, però può succedere.
0: E visto che la memoria mantiene in vita i nostri ricordi, questa signora ha perso la memoria, oggi cerchiamo di non perdere la memoria. Indipendentemente dal fatto se voi vi troviate in bagno, se voi

0: vacanza. Io vorrei rivivere la vacanza che ho fatto a Mykonos. Tutte donne.
1: Quando avevi 18 anni?
0: Avevo 18 anni, ero con tutte donne. Ecco, e io lì che ho iniziato a capire il senso della
1: vita.
0: Della... È stato bellissimo.
1: Ho capito. A rima più o meno. Quindi...
2: Ma fantastica!
0: Sì, più o meno così, Giorgio.
1: Dai, allora vogliamo rivivere un ricordo vostro qui in diretta. E vale la qualunque, come diceva Raf. Quindi un ricordo che vorreste rivivere, se vi va, al 347 490

0: poi
1: è vero.
0: Che fa parte del mio target, la mamma di Anna Chiara, che rispecchia pienamente il mio target, una signora con tanta esperienza.
1: È venuta a vedere come trattiamo male la figlia.
0: Sono troppo felice oggi di incontrarla e mi sono già innamorato. Anna Chiara, chiamami papà. Vabbè, è arrivato il momento.
1: Lascia stare. Allora, Virginia invece ci ha scritto: io vorrei rivivere le farfalle nello stomaco. Dopo 33 anni, chissà dove sono volate.
0: E beh, saranno volate al bagno con la signora che è svenuta, di cui parlavamo prima. Se sono, se da tanto tempo che non provi le farfalle.
1: Una donna che non si innamora da un po' di tempo. Invece una donna più nostalgica è Anna, un'altra ascoltatrice, che ci ha detto: Marco Raffi, vorrei rivivere quel 19 maggio 2019.
0: E cos'è?
1: Il mio primo concerto a Verona a guardare gli One Direction.
0: Beh,
1: mamma mia.
0: Questa è una chicca per i fan dei One Direction.
2: Bravi.
0: Fammela sentire, fammela sentire.
1: Story of my life.
0: Tra l'altro, quando... fammela sentire, fammela sentire.
1: Vabbè, basta, abbiamo messo un pezzettino. Va
0: quando
1: bene,
0: uscirono gli One Direction, Radio Kiss Kiss fu tra le prime radio, se non la prima radio, a supportare gli One Direction.
1: A supportarli qui in Italia, quindi altri ricordi sbloccati da parte dei nostri ascoltatori.
0: Chi c'è?
3: Ciao, Marco e Raffi.
0: Ciao.
3: Ma a me mi viene in mente solo così, di prima acchitto.
0: Cosa?
3: Andiamo tutti a Berlino.
1: Che bel ricordo.
3: Che come fai a...
1: Bellissimo.
3: Sono 16 anni che non partecipiamo a un mondiale.
1: Mamma mia. Mamma mia.
3: Che schifo.
0: Che schifo. Hai ragione.
1: Lo so, siamo bravi. Allora, secondo me, ragazzi, dobbiamo pensarci. Siamo bravi in altri sport adesso.
4: È finita.
0: È finita oggi.
4: Chiudete le valigie, amici.
0: Andiamo.
4: Si va a Berlino.
0: Che ricordo.
4: Si va a Berlino.
0: Carissa, questo senza voce. È un bel ricordo da rivivere. Vogliamo esempi del genere? Cercate di entrare nel dettaglio. Vorrei rivivere quella volta che... puntini, puntini.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family?
10: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Kiss, kiss.
16: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
18: Via, via.
17: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
19: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Kiss Kiss.

0: Magnetic, il pezzo che suoniamo su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffo, 14:28. Un ricordo che vorreste rivivere, ce lo state raccontando con note vocali ma anche con telefonate. Pronto?
1: Alessandra.
2: Ciao, eccola. Pronto, buon pomeriggio.
1: Ciao Alessandra, ci hai mandato un bel messaggio, Anna Chiara ti ha chiamato. Allora raccontalo qui in diretta anche ai nostri ascoltatori, quale momento vorresti rivivere?
2: Allora, io vorrei rivivere la mia festa dei 18 anni. La festa dei 18 anni, oltre alle emozioni belle, vorrei assicurarmi che mio padre riagganciasse bene il rullino della macchina fotografica.
0: Perché? Che cosa fece tuo padre?
2: Non ho una fotografia del compleanno dei 18 anni.
0: Perché tuo padre non mise bene il rullino all'interno della macchina.
2: Sì, si capisce che sono giovanissima,
1: Perché in quel caso tu con la macchina fotografica scattavi lo stesso e non avevi la prova del fatto che la foto fosse venuta, lo andavi a scoprire solo dopo, una volta appunto portate dal fotografo.
2: Sì, esatto, abbiamo scoperto solo alla fine che i rullini non c'erano agganciati.
0: Quindi cacchio, possiamo dire che tuo padre è stato
2: distratto, diciamo così.
1: Stato convinto di aver messo il rullino,
0: che in realtà non è mai partito.
2: Guarda che tristezza.
1: Lo so, guarda, a proposito di tristezza, mettiamo una foto che ci fa vivere momenti nostalgici, ecco. E ti scatterò una foto, Alessandra.
0: Te la dedichiamo.
2: Per rigirare il dito nella piaga.
0: Esatto. Ciao Alessandra, chissà a te.
1: Ciao Ale. Ciao.

0: piccola parentesi su Sal Da Vinci. Negli ultimi giorni stavo leggendo sui social, su TikTok, su Instagram, messaggi del tipo, commenti del tipo: ma la sua musica non rappresenta la musica italiana, Sal no, Sal no, Sal no. Ricordiamoci che la stessa cosa è stata fatta anche con i Maneskin. Dicevano che la loro musica non rappresentava la musica italiana e guardate i Maneskin dove sono arrivati. Quindi questo per dire: forza Sal Da Vinci, votiamo Sal Da Vinci, tifiamo Sal Da Vinci. Non possiamo votare a favore di Sal Da Vinci, ma possiamo con Instagram, con TikTok supportarlo.
1: Dai, ieri anche bella esibizione, anche la coreografia dietro. Poi Sal veramente emozionato. Poi Raff, ovviamente tu hai portato qui in radio i vari commenti negativi che ci sono stati, ma poi ci sono stati anche tantissimi positivi, lo voglio sottolineare, perché
0: meritati
1: anche perché comunque è una canzone bella che ci fa divertire, un inno italiano, quindi insomma va bene così, no?
0: Detto ciò, quali sono i ricordi che vorreste rivivere? Oggi la puntata l'abbiamo dedicata a questo.
2: Allora, io la capisco benissimo questa ragazza, perché io ho avuto lo stesso problema, però alla mia comunione. Quando io ho fatto la comunione, stessa identica cosa.
1: No.
2: Si scattava, mettiti in posa, fai così, fai quelli.
1: Poi?
2: Alla fine andiamo a sviluppare, non c'era nulla, perché praticamente non era stato messo bene
1: a il rullino. Certo, oggi questo problema non c'è più praticamente, no? Perché ormai è vero che tu chiami sempre un fotografo o una fotografa nelle grandi occasioni, però sai, è sempre un professionista, quindi soprattutto con il rullino non può succedere, e con gli smartphone.
0: Lei
1: quindi
0: stava commentando la telefonata di prima, che l'ascoltatrice ci ha raccontato che
1: Alessandra
0: al suo compleanno di 18 anni il padre dimenticò il rullino e quindi non ha neanche una foto.
3: C'è la ragazza in chiamata che il meno peggio non aver agganciato il rullino, il peggio l'ho vissuto io da poco, dopo 2 anni dal battesimo di mia figlia. La fotografa non ha il coraggio di dirmi che ha bruciato l'hard disk, pagato, saldato, e non ho neanche una foto.
1: Scusa,
3: pensa, di mia figlia.
1: Dovrebbe ridarteli i soldi in quel caso, adesso non lo so, però ritiro quello che ho detto prima, perché
0: la denuncia.
1: Prima ho detto queste cose oggi accadono di meno, ecco qua, attacco un esempio di oggi.
0: Non sono però così tutti fotografi, non facciamo.
1: No, vabbè, a parte che l'hard disk, cioè nel senso, può succedere, mi dispiace per sta fotografa,
0: non
1: però
0: non facciamo di tutto il fascio l'erba.
1: Che non si dice così,
0: dice,
1: ma scusami, in quel caso la fotografa è di sua sponte, dovrebbe dire: guarda, mi dispiace, qui ci sono di nuovo i soldi.
4: Anche io sono capitato come questa signora al viaggio di nozze.
0: Sì.
4: Scattavo le foto e il rollino dentro non c'era.
1: Vabbè, succede, quindi abbiamo visto che non è un esempio unico, ma è successo anche a vari ascoltatori.
0: Male a tratti, malissimo.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Kiss. Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Kiss. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026, rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
7: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
8: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E ora passiamo al canto.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Siamo partiti da questa notizia.
1: Sì.
0: Per quelli che da poco hanno acceso la radio oppure la televisione sul 158, facciamo un piccolo recap. Una donna ha perso 10 anni di memoria dopo essersi sforzata troppo in bagno. Qualcuno potrebbe dire, ma com'è possibile? Invece sì, sono cose che purtroppo succedono. Si chiama sindrome da sollevamento pesi. È dovuta da un'eccessiva tensione che può portare poi alla perdita della memoria.
1: Sì, diciamo uno sforzo eccessivo è infatti in quel caso è successo a questa donna di Hong Kong.
0: È capitata una cosa simile ad una nostra ascoltatrice che appena ha ascoltato la radio, ha acceso la radio, ha sentito questa notizia, ha detto: oh Marco, Raff, è successo pure a me. Silvia, pronto?
2: Pronto.
0: Ciao.
1: Silvia, non potevamo che non chiamarti onestamente. Raccontaci di più.
2: Ah ragazzi, è stata un'esperienza bruttissima, però è successo che ero appena operata di, è stata operata di emorroidi.
0: Sì.
2: E quindi per la preparazione dell'intervento io ho preso degli integratori di fibra solubili. Solo che al posto di seguire la dose che c'era scritto, un cucchiaino, io ho preso un cucchiaio per diversi giorni. La fibra fa l'effetto contrario, si trasume in quantitativi maggiori, per cui avevo un blocco tremendo con le ferite dell'intervento.
0: Certo, certo.
2: Poi mi sono sforzata tantissimo in bagno, non sono riuscita a fare niente e sono svenuta.
1: Mamma mia, ragazzi,
0: per svenire io adesso.
1: Avete
0: però
1: visto? Succede a una persona su migliaia, e in questo caso alla nostra Silvia, che ha sbagliato semplicemente dose da cucchiaino, è passato a cucchiaio ed è svenuta. Oh,
0: Silvia,
1: a volte un cucchiaino cambia tutto.
0: Domanda importante, Silvia. Sei andata in bagno oggi?
2: Oh, ma certo, sì, ho imparato le lezioni. Vabbè.
1: Hai imparato, diciamo, da allora poi tutto ok, tu e il bagno.
2: Sì,
1: per
2: ho
1: fortuna
2: seguito i consigli, tutto a posto.
1: Ok, dai, meno male, mi raccomando, le dosi vanno sempre misurate e vanno sempre pesate.
2: Vanno utilizzati gli occhiali prima di leggere.

0: Ciao Radio Chischia.
1: Ciao.
0: Vorrei rivivere quando arrivava la domenica e aspettavi la gara quando c'era Valentino Rossi.
1: Mamma mia.
0: Uno degli sportivi italiani più grandi di sempre.
1: Ma tu lo sai che io la MotoGP non l'ho mai seguita, errore mio. E attenzione, chiaramente Valentino Rossi. Grazie Giossi, fa piacere.
2: Bellissimo.
3: Questa cos'è? Valencia 2008 forse.
1: Catalunya 2009.
3: Mi ricordavo Spagna. Vabbè, veramente sono stati degli anni incredibili.
1: Manca Valentino Rossi, come il pane, che oramai il pane costa 2 euro.
3: Rossi c'è. Guarda, l'ascoltatore dà un bell'assist, perché sì, oggi stiamo dedicando la puntata a un ricordo che vorreste rivivere, nel suo caso le grandi gare di Valentino Rossi, tipo una di queste che ha messo Gioschi ora qui alla radio. Ha detto uno dei più grandi sportivi italiani, secondo me proprio il più grande, cioè ha proprio reso celebre la MotoGP, non dico nel mondo perché già lo era, però proprio come come stemma italiano nel mondo.
1: Il grande sportivo italiano di oggi c'è anche Sinner, cioè tra Sinner e...
3: Oggi sì, però Rossi comunque, sai, 9 mondiali,
1: Anche Francesco Totti è tra i più grandi sportivi italiani,
3: Questo sì, però lì era un gioco di squadra, sai, anche se Totti veramente era un...
1: Non ha vinto Totti, ha vinto solo un mondiale, forse...
3: Uno scudetto con la Roma.
1: Scudetto, sì.
3: Però forse
1: la carta Totti era Totti.
3: Come simbolo mondiale anche più di Alberto Tomba, no? Che penso sugli sci addirittura di più ha fatto.
4: Io vorrei vivere quella volta che facevo le vacanze lunghe insieme ai miei nonni in Argentina, che non dimenticherò mai.
1: Bello, beato te che sei stato in Argentina, okay, con i tuoi nonni, però hai visto l'Argentina, l'hai visitata, quello che hai potuto fare... Non ho idea, ma vorrei averne, che mi piacerebbe vivere in Argentina.
3: Un nostro amico, Andrew, che lui beve sempre il mate, e ogni volta che ce lo fa vedere ci viene voglia di fare un viaggio in Argentina. Non dico solo per provare il mate, ma proprio per conoscere di più quella cultura.
1: Non
3: no?
1: Solo mate e cereali, mate e ketchup,
3: mate.
1: Loro mate e miele.
3: Sono fissati con il mate come noi con il caffè, in pratica.
5: Vorrei rivivere il giorno della mia laurea in economia, 110 e lode dopo tutti i sacrifici. Allora. Anche se svolta durante il Covid, 25 marzo 2020, però il giorno più bello della mia vita.

0: memoria che ci serve per ricordare le cose, eh? Esiste anche un'altra tipa di memoria, un altro tipo di memoria, cioè? Che è la memoria musicale, no?
1: Ah, sì, sì,
0: quando
1: sì,
0: tu
1: sì,
0: magari ascolti 3 secondi di una canzone magari datata e quindi poi lì l'ascolti e dici, oh, io mi ricordo, questa è la canzone del 1900, che la canta.
1: E poi bravo, perché le canzoni sbloccano dei ricordi non solo in generale ma nostri, perché poi sappiamo che ogni canzone più o meno ci ricorda un periodo particolare della nostra vita, e infatti questa seconda ora la vogliamo iniziare proprio così.
0: Sì, mi è venuto in mente di fare un gioco, la memoria musicale, magari con

0: Gaga con Docili, si chiama Runway su Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Apriamo la seconda ora, mettiamoci comodi, perché se è vero che la memoria musicale ce l'hanno tutti quanti, proviamo a dimostrarlo alla radio. Marco, mi piacerebbe iniziare la seconda ora facendo ascoltare 5-6 secondi di un disco che ha fatto la storia della musica.
1: Sì, nel senso un disco popolare che magari
0: è pop, qualcuno, estremamente pop.
1: Sì, qualcuno lega magari un bel ricordo.
0: È un tormentone.
1: Un'estate, di un inverno, di un momento.
0: E vediamo chi riesce ad indovinare.
1: Sì.
0: Qual è la canzone? Chi l'ha scritta, chi l'ha fatta, chi la canta.
1: Esatto, qual è l'artista.
0: E anche di che anno è il pezzo che abbiamo scelto.
1: Proprio perché oggi stiamo dedicando la puntata ai ricordi, alla memoria. E in questo caso, essendo una radio, vogliamo giocare con voi proprio con questa canzone.
0: Memoria musicale.
1: Dai, si capisce, posso?
0: Allora, là per là, su per giù.
1: Joskin ha messo anche dalla regia anche un po' di più, cioè abbastanza lunga, forse non più di dei secondi citati. Però dai, secondo me, se questa canzone vi lega un ricordo particolare, se vi lega un ricordo a questa canzone, secondo me l'avete già indovinato.
0: Così dimostrate se effettivamente la memoria musicale la utilizzano tutti quanti, così come dice questo dato, così come dice questa ricerca. Risentiamo per piacere di nuovo l'intro, Joskin. E così vediamo chi è il più veloce ad indovinare al 347-490-0042.
1: Dai, secondo me è molto riconoscibile. Ok, dai, vediamo un attimo chi sarà il più veloce di voi ad indovinare, proprio perché stiamo dedicando la puntata ai ricordi. In questo caso, come diceva anche Raff, ricordi musicali, mettiamo una canzone e poi il più veloce di voi, qui in diretta su Radio Kiss Kiss.

0: Allora, dimostriamo se effettivamente anche voi avete questa memoria musicale di cui ne stavamo parlando, sì. Visto che la puntata di oggi è dedicata alla memoria. Vi abbiamo fatto ascoltare, stile Sarabanda, no? Vi abbiamo fatto ascoltare un intro di una canzone iconica, un tormentone. Vediamo se qualcuno è riuscito a indovinarlo, ma ho visto 3800 messaggi
1: posso dire,
0: WhatsApp.
1: L'intro, a parte l'abbiamo messo anche abbastanza lungo, sai che Sarabanda era solo un secondo. Sì. Noi l'abbiamo messo un po' di più proprio per facilitare e sottolineare il fatto di quanto sia forte la memoria musicale. Sentiamo insomma se c'è qualcuno veramente dalla regia che ha indovinato.
2: Dammi tre parole.
0: No.
2: Core, amore, amore.
0: No. Sbagliato.
1: Allora, più o meno c'era, devo dire.
0: Non è
3: dammi tre parole.
0: Dammi tre parole.
3: No, cantano sole, cuore, amore.
0: Sbagliato.
4: No, ciao, sono Antonio da Pesaro.
0: Ciao.
4: Dammi tre parole.
0: No.
1: Sole, cuore, amore, che poi posso dire che ha scritto questa canzone, e ho visto che sono anche tre, proprio appunto gli autori, dei geni, perché hanno messo insieme le tre parole più iconiche probabilmente della musica pop per fare rima e non risultare banali, perciò poi è rimasta nel cuore e nella mente delle persone.
0: Sole, l'estate, cuore, l'estate, amore in estate, quindi canzone estiva.
5: Bellissima. La canzone Dammi tre parole.
0: No, è sbagliato, non è Dammi tre parole, la canzone che abbiamo fatto ascoltare
3: allora,
0: prima.
3: Radio Kiss, ciao, sono Maria Lucia, la canzone è Dammi tre parole,
0: Gioschi.
3: Però o sole cuore amore, non mi ricordo.
0: Gioschi.
3: Però non mi ricordo chi la canta.
0: Dammi una testata, Gioschi, ti prego, per piacere, in pieno volto, così svengo come la signora.
2: Gioschi, schizzo, questa è Dammi tre parole, no, sole cuore amore.
0: No. Non è così. Non ho più forza.
6: Tre parole, Valeria Rossi 2001.
0: Bravo!
7: Dammi tre parole, sole, cuore, amore.
0: Sì.
7: Dammi un bacio,
6: Valeria Rossi 2001.
0: Bravo!

0: Ordinary su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. E quindi la memoria musicale abbiamo dimostrato, sì, che esiste, perché siamo riusciti a sfatare questo mito. E complimenti comunque all'ascoltatore di prima che è riuscito ad indovinare subito il pezzo.
1: Dalla memoria musicale passiamo invece a una dimenticanza, perché quante volte vi capita di andare in un'altra stanza della vostra casa e dimenticarvi perché siete andati in quella stanza?
0: Ogni giorno.
1: Esatto. Allora, gli esperti ci dicono proprio che si chiama dimenticanza della porta. Cioè, il tuo cervello archivia il motivo per cui sei arrivato in quella stanza, proprio perché è come se tu iniziassi un nuovo processo e non ti ricordi perché ci sei andato in quella stanza. Magari dovevi prendere qualcosa in un mobile, ma te lo sei completamente dimenticato. Secondo me è un effetto comune che succede anche ai nostri ascoltatori.
0: Io sai come me lo ricordo? Me lo ricordo quando poi il mio mignolo va subito... Tocca subito il...
1: diciamo l'esterno del mobile.
0: L'esterno del mobile, esatto. E da lì poi inizio a chiamare tutti quanti.
1: Sì,
0: inizio,
1: diciamo,
0: a chiamarli tutti.
1: In modo affettuoso.
0: Urlo tutti i nomi possibili, sì, immaginabili.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E da lì mi ricordo, io dovevo andare in bagno, perché sono entrato in camera di
1: poi
0: mio padre.
1: Poi magari tu ritorni nell'altra stanza e ti ricordi di nuovo il perché eri andato un attimo prima in quella stanza, e quindi magari ci ritorni ed è lì che hai perso un minuto della tua vita.
2: Vorrei rivivere la mattina di Natale quando ero piccola con mio fratello. Mia mamma ci svegliava e ci diceva che era passato Babbo Natale e che c'era qualcosa per noi sotto l'albero.
0: Vabbè, lo dici con un tono però triste,
1: Sì, nel senso che è la nostalgia del Natale,
0: però è così bello.
1: Il Natale è bello, no? Ci fa sorridere, ci fa cantare, ci fa...

0: Non avevo dubbi che uccidevi la canzone. Guarda, incredibile ma vero.
1: Meglio la canzone che Mariah Carey, che è ancora viva.
0: Era meglio lo spigolo del mobile, onestamente, la parte esterna. Va bene, dai, puntata dedicata alla memoria, in particolare ai vostri ricordi, qui in diretta su Radio Kiss Kiss.

0: Chissà te, che metti il navigatore anche per andare in posti dove sei già stato 100 volte e sbagli strada. Chissà te, che prometti di vedere una sola puntata ma poi fai l'alba perché una in più non fa male. Non fa male. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it. Amore, è fatta.
3: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
4: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
12: La spesa intelligente!
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss.

0: Nail, Horano con Drive Safe. Buon pomeriggio da Marco e Raf. La memoria che custodisce sì. i nostri ricordi. La puntata è dedicata a questo e siamo partiti dalla notizia, no, di quella signora che ha perso la memoria sì. per l'eccessivo sforzo mentre doveva andare in bagno per problemi di stitichezza. Tutto vero.
1: Poi si è risolto, insomma, abbiamo anche avuto la testimonianza di un'ascoltatrice dove ha avuto un episodio simile.
0: Tutto vero.
1: Le cose emotivamente impattanti ce le ricordiamo benissimo, no? Per esempio, fuori onda stavamo raccontando, che ne so, di quando il Napoli ha vinto lo scudetto, Raffa è un grande tifoso del Napoli. E quindi quella festa, quell'impatto così bello è stato forte.
0: Persi
1: no?
0: pure il portafogli per due minuti, però poi l'ho ritrovato.
1: Hai ritrovato. Per
0: però
1: esempio,
0: certo.
1: Un altro episodio molto impattante che abbiamo vissuto sempre l'anno scorso è stato il Kiss Kiss Way, la tappa di Napoli, di Torino, anche in Calabria. Veramente sono state tutte tappe bellissime.
0: Ma
1: però
0: quest'anno lo rifacciamo il Kiss Kiss Way?
1: Questo ancora non possiamo dire nulla.
0: Quest'anno faremo però, di nuovo Napoli, ecco, Torino, cioè le stesse
1: chissà,
0: dell'anno
1: chissà,
0: scorso.
1: Chissà, però ci piacerebbe, ecco, rivivere quel momento così impattante, no, con la gente, con il pubblico, con il palco, lo show, quindi quello sicuramente.
0: Giosti, dimmi un momento impattante nella tua vita, oltre quando ti fai le cose all'interno della tua macchina che sappiamo tutti
1: e
0: quanti.
1: Non voglio sapere,
0: le tue scappatelle.
1: Non voglio sapere i
0: è
1: dettagli.
0: È un momento impattante. Tutto tranne che triste, Joski.
1: Sempre dolcezza e nostalgia. E voglio dire, va, metti, scusami, ho sentito la nota vocale. Chi era? Fammi sentire.
2: Io vorrei rivivere quel momento quando ho vinto 1.000 euro grazie a Vinci.
1: Bello!
2: Io da Taranto. Chi
3: piace vincere facile?
1: Ma quindi esattamente perché quelli sono momenti emotivi
0: quindi
1: impattantissimi, quindi perciò te lo ricordo.
0: Quindi è vero. Esiste qualcuno che ha vinto
1: pochi
0: X soldi?
1: In percentuale sono pochi, ma qualcuno che vince.
0: Perché io non ho mai conosciuto nessuno. Nessuno mi ha mai stretto la mano e mi ha detto: ciao, piacere, ho vinto 10.000 euro.
1: È perché quelle
0: 20
1: sono,
0: milioni.
1: Sono notizie
0: nessuno
1: riservate.
0: Mai.
1: Nel senso, non
0: io lo direi: fare una storia Instagram, direi: ragazzi, ho vinto 10.000 euro, 10
1: non
0: milioni. Vaffanculo, no, me ne vado.
1: Non lo
0: Marto.
1: Diresti, te lo dico io, non lo diresti.
0: Non si può?
1: No, mettiamo la nuova di Taylor Swift qui
0: no?
1: su Kiss Kiss.

0: stata una festa.
1: Non ti credo.
2: Bellissimo.
1: Se hai vinto 10.000 euro, dimostralo. Faccio arrivare qui alla radio un regalo di 1.500 euro per noi.
2: Ha detto che li ha vinti nel 2007.
1: Avrà.
2: Stiamo parlando di 20 anni fa.
1: Avrà messo da parte.
2: No, li avrà già spesi tutti.
1: Perché poi chi vince, di solito, io non ho mai conosciuto nessuno che avesse vinto qualcosa. Nessuno mai, come dicevo prima, ha raccontato, sai, ho vinto 10.000, 30.000, 50.000. Se lo tengono sempre per loro.
2: Non lo si racconta. Infatti, vedi, l'ascoltatrice l'ha vinti 20 anni fa. Non ha problemi nel dirlo perché li ha già finiti.
3: Mia moglie ha vinto 30.000 euro. Che il biglietto era del nostro capo. Il giorno dopo l'ha portato il biglietto, anche se lui non si ricordava nemmeno.
1: No, come era del vostro capo. Quindi hai fatto.
2: E cioè, il capo le aveva commissionato di andare a comprare anche appunto un biglietto alla lotteria, ha vinto.
1: Ma il capo poi ti ha regalato qualcosa, cioè se ha vinto 30.000 euro almeno 5.000 euro dovrebbero essere suoi.
2: Mi auguro di sì, questo perché avevo detto che emotivamente impattante, no? Il ricordo appunto, magari sì, un'emozione legata all'estate, come dicevamo prima anche con la canzone Tre Parole, no? Quindi legata anche alla musica, ma anche legata alla vincita.
1: Gioschi, Anna Chiara, Marco. Mi sento estremamente fortunato in questo momento.
2: Grazie, perché hai noi.
1: E allora no, voglio dare dei numeri alla radio.
2: Attenzione.
1: Lo abbiamo già fatto in passato, lo voglio
2: attenzione,
1: rifare.
2: Attenzione, ne dai
1: effetto
2: tre.
1: Effetto ruota, Gioschi, vai!
2: Ne dai che ruota, non c'è.
1: Ricreiamo l'effetto della ruota. 17.
2: Attenzione.
1: 42.
2: Sì.
1: Segnali però.
2: Ne hai tre?
1: 17.
2: Sì.
1: 42.
2: L'hai detto, poi il terzo.
1: 28.
2: Vai in ordine.
1: 70.
2: 28.
1: 70. 17. 42.
2: 28.
1: 17. 70. 28. 42. 70.
2: Ok, quartina sul nazionale?
1: Non lo so, dove volete voi.
2: Dove volete voi, troppo
1: giocatela.
2: Generico.
1: E poi fateci sapere, chiaramente, ricordiamo che non bisogna giocare con, come si dice, Marco?
2: No, bisogna fare attenzione al gioco.
1: Attenzione.
2: Come si dice, Marco? Come si dice così? Cioè, fate attenzione, si gioca,
1: responsabilmente.
4: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
1: Non ricordavo come si dice.
2: Tutti pazzi in questo programma. Per fortuna che continuiamo.
1: La colpa è tua.
2: Figurati.
1: Allora, 10 anni fa.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Kiss. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss.
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Kiss. Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E passiamo alla pagina sportiva.
15: Kiss Kiss.

0: mandarci un vocale sul WhatsApp di Radio Kiss.
1: La parola la potete trovare in bagno, quindi pensate al bagno di casa vostra o pensate a qualsiasi tipo di bagno, la parola si trova lì. E il numero invece è il numero delle presunte vite che hanno i gatti. +1.
0: Vai,
1: vai,
0: vai. Ora, in bagno si possono trovare un po' di cose.
1: Vabbè, oh.
0: Vabbè, ho capito, però sta cosa.
1: Sta

0: Bella, questa è la canzone che ascoltavo quando facevo parte del gruppo dei motociclisti.
1: Ah,
0: ricordi?
1: Sì?
0: Il gruppo mio.
1: Ah, perché eravate Freedom.
0: I Freedom si chiamavano e si chiamano tutt'oggi. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Vogliamo regalare il gadget di Kiss Kiss?
1: Penso che è arrivato il momento, come sempre, a fine ora, quindi a fine di Kiss. Sentiamo un attimo cosa è arrivato per appunto indovinare la password di oggi.
0: Ricordiamo gli indizi: la parola la potete trovare in bagno, il numero delle presunte vite che hanno i gatti più uno, quindi la password è...
2: La password di oggi è... Vater 8.
3: Accesso negato.
0: Sbagliato, non è Vater 8.
1: E oggi
4: la
1: ne abbiamo parlato.
4: La parola di oggi è scopetto 7.
0: No.
1: Beh.
0: Accesso via negato. Via il Vater, via lo scopetto.
5: Lavandino 8.
1: Certo.
3: Accesso negato.
1: Tra gli indizi, tra le righe, abbiamo anche detto che è una cosa abbastanza importante nel
0: Sei
1: bagno,
0: andato vicino però se parli di lavandino.
2: Buonasera, può essere pinzette 9?
3: Accesso negato.
0: No, perché le pinzette si trovano in bagno, però di solito si trovano nel necessaire, tipo le pinzette, quindi no.
1: Il necessaire.
6: Secondo me la parola è bidet 8.
3: Accesso negato.
0: No, la parola che abbiamo scelto è lontana dal bidet. Magari forse vicino al lavandino.
6: 10.
3: Accesso negato.
1: Neanche 10, perché le presunte vite dei gatti sono un po' meno.
7: Ciao Marco, ciao Rof, Raffaele da Bari.
8: Yo.
7: Per me la password è rubinetto 8.
0: Beh, allora,
3: accesso negato.
0: Marco, voglio dare un mega indizio.
1: Però il rubinetto non è importante, è fondamentale, altrimenti che bagno è?
0: Voglio dare un indizio. La parola che abbiamo scelto, la trovate? Nei pressi, ok?
1: Nei pressi.
0: Vicino
1: dove,
0: al
1: dove?
0: Lavandino.
1: Sopra.
0: Vicino. E basta, solo vicino al lavandino.
1: Solitamente ce n'è più di uno. Cioè, non solitamente, in alcuni bagni ce n'è più di uno.
0: No,
1: sai, come no?
0: Sette.
3: Accesso negato.
1: Come no, che c'è quello grande e poi tipo quello piccolo per i dettagli.
0: Ah, sono due,
1: capiti?
0: Che è rotondo alcune volte.
1: Bravissimo.
5: Pattumiera 8.
1: No.
3: Accesso negato.
1: No. Dai, allora, stanno arrivando altri messaggi, ma in realtà Anna Chiara dalla redazione ci dice che Federica aveva già indovinato prima di questi indizi.
0: Pronto?
9: Pronto, ragazzi.
0: Ciao Federica.
9: Ciao.
1: Federica.
9: Che bello sentirvi,
0: che
9: io
0: bello.
9: Ascolto Radio Kiss Kiss la mattina con i mattinieri, con Pippo Pelo
0: con
9: e poi
0: tutti.
9: Voi a ritorno.
0: Ma quanti anni hai tu?
1: Grazie Fede.
9: Ce n'ho 56.
10: Il mio
1: perfetto. Federica, nel target da Pomezia, la password del giorno è...
9: Specchio 8.

0: Diana Chiara Mansino, che oggi è qui con noi, sì, negli studi.
1: L'ha accompagnata, ha vissuto il brivido della diretta radiofonica.
0: Grazie Gioschi e il professor, arrivano i Corrieri di Kiss Kiss e vi lasciamo con Would I Lie to You dal 1992.
1: Ti mentirei, ma non ti mento. Se tutto va bene ci sentiamo domani.
0: Forse.
1: Da Marco e Raff.
0: Kiss Kiss.

0: nazionale quando dici ladies and gentlemen, mi piace. Allora, sono le 16 e un minuto, è mercoledì 13 maggio. Signori, benvenuti in questa puntata dei Corrieri. Scusami, dicevo, il mercoledì porta consiglio secondo te?
1: Porta consiglio? Perché? Non lo so, perché?
0: È perché Mercurio dovrebbe? Era un messaggero.
1: Quello Mercurio che era un messaggero?
0: Sì, era quello che portava, Hermes, no? Quello che portava i messaggi di
1: no,
0: Zeus.
1: No, secondo me hai sbagliato. Quello era Herpes che portava la febbre e poi arrivava Mercurio.
0: Vai con la

0: vuole capire troppe cose, madame, insieme a Marrakesh con allora, questo pezzo. La smetti di premere?
1: Perché non ho tolto le fette.
0: Toglilo. Ecco. Allora,
1: chi è che tocca qua?
0: Sei tu che tocchi.
1: Sono io.
0: Sei tu che...
1: L'ho
0: non
1: tolto?
0: Lo so, inavvertitamente, probabilmente.
1: Ho tolto le fette. Signori, allora, buongiorno. Che cosa facciamo oggi? Partiamo subito, per favore. Grazie Giovanni Imperatori, oggi in diretta con noi, con la giornata mondiale.
2: Giornata
1: vai.
2: Mondiale. Tutto quello che accade.
1: Allora, giornata mondiale seria, vera,
0: sì.
1: Veritiera.
0: Qual è?
1: Giornata mondiale dedicata agli allenatori di calcio.
0: Ah, vedi? Allora, posso dire che secondo me allora è anche la giornata mondiale di tutti quelli che si prendono la colpa quando le cose vanno male?
1: Credo che l'allenatore di calcio sia veramente l'emblema di questo
0: sì.
1: concetto.
0: Perché quando la squadra va e vince, bravi
1: merito
0: giocatori,
1: di tutti,
0: bravi
1: appena
0: calciatori.
1: Va male il primo ad abbandonare la nave,
0: certo,
1: lui, incredibile.
0: Certo. Funziona così. È un po' come con i corrieri di Kiss. Se le cose vanno bene è merito di Ciro Limatola, se vanno male è colpa di Alfio.
1: Esatto.
0: Quindi mi sento un po' di celebrare questa giornata mondiale insieme a tutti.
1: Sono
0: gli allenatori, gli allenatori. Allora, caro Ciro, grazie per questa bella giornata mondiale. Vorrei capire intanto se anche tu come me hai sonno. Io devo dissimulare questa cosa.
1: No, devo dire la verità, no, non ho sonno.
0: Ma come va a voi che
1: perché?
0: Siete all'ascolto?
1: Ma forse è il tempo.
0: Ma infatti volevo chiedere se sono l'unico, perché io e un altro paio di persone che gravitano nella mia orbita in questi giorni siamo veramente soporiferi.
1: E beh, no, ma allora perché? Perché noi siamo qua, siamo arrivati da stamattina, no? Diciamo,
0: vabbè,
1: abbiamo,
0: sì,
1: fatto
0: abbiamo
1: delle fatto... riunioni, delle cose, il problema sta sempre là. E tu non dosi le energie.
0: Ah,
1: perché da quando entri tu parla assai, parla. A un certo punto ovviamente il tuo corpo si stanca.
0: È uno scarico di...
1: Vedi, facci caso, io non parlo mai, io sto là, poi arrivo in diretta.
0: È uguale.
1: Cambia niente.
0: No, volevo... Oh, ma anche voi che siete all'ascolto ci avete sempre sonno. C'è qualcuno che è nella mia squadra che ha sempre sonno, che vorrebbe sempre dormire, soprattutto di questi tempi.
1: Eccolo qua, vedi, arriva Alfio, è la primavera.
0: La primavera, dicono sempre così. Io pure d'inverno ho sempre sonno, ma pure d'estate, d'autunno, in tutte le stagioni. Vabbè, dai.
1: Come direbbe mia madre, fatemi sta malati lo sud.
0: Bella,
1: ma qual è la malattia?
0: Ma scusa, ma mi possono fare certificato con questa?
1: Certo, domani
0: non
1: devi venire più.
0: Ho la malattia del sonno, non vengo.

0: inutile e non ci riuscite a farvi svegliare. Poi, per carità, Notre, bellissimo sto pezzo, Talk to You, ma io ho costantemente in questi giorni sonno, sempre sonno, sempre sonno. Chi è?
1: Mamma, ragazzi, in questi giorni una stanchezza anche per alzarmi, oh.
0: Vedi?
1: Stamattina a un certo punto la sveglia, cioè si è alzata e mi ha cominciato a prendere a sberle perché mi ha detto basta, sono stufa di continuare a suonare.
0: Avrò
1: stoppata 50.
2: Ma scusa, dimmi una cosa, ma tu quante sveglie metti?
0: Io tantissime.
2: Tante sveglie metti?
0: Io metto 3 sveglie e poi ognuna suona a distanza di 5 minuti ogni volta che la sposto, che la snuzzo, come si suol dire. E
2: come si dice? La snuzzi, ma fa piacere, ragazzi, aggreditelo, vi prego.
3: Ciao, no, Alfio, non sei solo tu. Ho un sonno da stamattina inimmaginabile. Ciao.
0: Vedi, capito? Io in un'ora sono capace di interrompere 200 cicli di sonno perché continuo a rimandare una sveglia che suona, io mi riaddormento.
2: Ma perciò io e te non possiamo dormire nella stessa casa. Perché
0: chi
2: è così, ma ti ricordi
0: dormire?
2: Quando siamo andati a Rossano?
0: Come no?
2: Mamma mia, cioè io mettevo la sveglia, che ne so, alle 8:20, lui la metteva alle 7. Alle 7, ma poi si alzava alle 8:20 con me perché ero io che lo andavo a prendere dal letto. Mi viene da dire!

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Yes, yes.
0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Allora ragazzi, si parla di cani perché qua un bambino di 11 anni e non è il cane in questione.
1: Posso dire che si parla anche di stronzi?
0: Sì, assolutamente.
1: Scusate la parola, ma ci
0: ma
1: vuole.
0: Ma non degli stronzi dei cani, attenzione,
1: no.
0: Perché si stava passeggiando, questo bambino stava passeggiando per le strade di Andria,
1: sì.
0: Andando verso casa, a un certo punto in una macchina sbuca un cane,
1: sì.
0: Un cane salta dalla macchina, smonta dalla macchina.
1: Smonta
0: dalla macchina e dà un...
1: Azzanna il polpaccio del bambino.
0: Azzanna il polpaccio del bambino e gli dà un mozzico.
1: Esatto.
0: E il bambino
1: non ha detto.
0: Allora che succede?
1: Aiuto.
0: Il proprietario del cane scende, sì, dalla macchina, si piglia il cane, senza neanche guardare,
1: ma senza prestare soccorso,
0: senza prestare
1: cosa ancora
0: soccorso
1: più grave
0: al bambino, che intanto diceva
1: non diceva così il bambino.
0: Esatto. Che ha fatto? Si piglia il cane, se ne va, lascia 20 euro, prende 20 euro
1: non
0: dalla tasca.
1: Non prendere i soldi dalla tasca, è un gesto, ma è un gesto bruttissimo.
0: Da 20 euro, glieli tira al bambino e se ne scappa. Ma
1: brutto.
0: Stai scherzando, 20 euro?
1: E quanto gli doveva?
0: Almeno 50.
1: Ma smettila, dai. Allora, intanto, omissione di soccorso. Adesso, adesso non è ancora nota l'identità di quest'uomo, che lasciami dire se si può definire tale. Comunque lo stanno cercando perché il gesto è stato sprezzante. Omissione di soccorso. In più è tutto sbagliato.
0: È tutto sbagliato.
1: No, perché
0: no,
1: non
0: ma
1: ha...
0: poi la cosa bella è che i soldi erano pure falsi.
1: No, ma soprattutto se tu tieni un cane che è anche abbastanza aggressivo, viste le dinamiche, lo tieni in macchina così col
0: ma questa è omissione di soccorso. Questo è occultamento di cadavere.
1: No, dai.
0: E intanto il tutto ciò, hai capito, il bambino?
1: Che fa?
0: Mamma!

0: Ripicciolla, ti ripicciolla.
1: E così dice.
0: Sì.
1: Ah, pensavo di aver capito allora io male un'altra cosa. Ellie Goulding con Barna, allora, sono le 16:36.
0: Allora, notizia da tutto il mondo, ci trasferiamo negli Stati Uniti, caro ragazzo.
1: Sì,
0: dove
1: sì.
0: Il ministro dei trasporti
1: sì.
0: Fa un reality on the road.
1: Esatto.
0: Con la moglie e 9 figli. Cioè, questo già c'ha 9 figli, complimenti.
1: È finito nell'occhio del ciclone.
0: Per quale motivo?
1: Perché per festeggiare 250 anni, pensa che nazione piena di storia agli Stati Uniti, per festeggiare i 250 anni degli Stati Uniti d'America ha detto: ma sai che c'è? Io mi attraverso tutto il paese.
0: Sì, ovviamente. Perché dice l'America comunque, oltre che ad essere vissuta, va, deve essere anche visitata.
1: Esatto, quindi lui ha detto: io mi faccio la route più famosa del mondo e così con la mia famiglia e anche mia moglie, quindi 9 figli più moglie, attraversando gli stati faccio vedere di che meraviglia
0: certo.
1: È fatto
0: ma
1: questo.
0: Ma lo scalpore dov'è? È che in un periodo in cui la benzina, il carburante è alle stelle, questi che cosa fanno? Promuovono, ecco, i viaggi in macchina.
1: Lo spostamento in macchina. Tra l'altro poi la gente ha detto: ma scusa, ma con i soldi dei contribuenti ti vai a fare le vacanze e ci guadagni anche su un reality?
0: No, però poi loro hanno detto che non sono stati spesi i soldi dei contribuenti,
1: no,
0: ma
1: perché...
0: hanno avuto degli sponsor.
1: Eh sì, ma sai che lì i politici, questa è una cosa abbastanza trasparente, non so se la sapete, però i politici hanno una sponsorizzazione per la campagna elettorale, quindi grandi aziende, grandi nomi.
0: Le lobby.
1: Beh, certo, che finanziano la campagna elettorale e ovviamente dal momento che poi è in carica quella persona
0: si spinge ovviamente
1: la
0: politica spinge certo. Verso quelle lobby,
1: quindi questa sorta di investitori sono quelli che finanzieranno questo tour, va bene, però per me la riflessione è un'altra, quella,
0: qual è, attenzione, la riflessione di Alfio con una base.
1: Sean Duffy, ministro dei trasporti degli Stati Uniti, ha 9 figli. L'ex ministro che dal 2015 al 2018 è stato il nostro ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Del Rio, quanti figli ha?
0: Che ne so,
1: 9! Anche lui!
0: 9!
1: Quindi vuol dire che tutti quelli che sono ministri dei trasporti hanno 9 figli.
0: Ma ragazzi, però fermi!
1: Mio
0: nonno ha avuto 9 figli.
1: Che lavoro faceva?
0: Trasportatore, che è un'altra
1: vedi?
0: Cosa!
1: No, però tutto torna!
0: È un'altra cosa!
1: Dobbiamo dire a Matteo Salvini di sbrigarsi, perché sennò non ci arriva a fine mandato con abbastanza figli. Intanto su Radio Kiss Kiss arriva la novità alle bambole.
0: Belle.
1: Di Pezza.
0: Bambole di Pezza con un titolo un po' peccaminoso.
1: Che tu conosci molto bene.
0: A porno.
1: A porno.

0: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Kiss.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
8: La spesa intelligente.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Kiss Kiss.
13: So

0: È una carezza all'anima questo pezzo di Olivia Dean. Allora Ciro, visto che prima parlavamo di Sean Duffy, il ministro delle infrastrutture, sì, dei trasporti degli
1: Stati
0: Uniti,
1: che ha 9 figli.
0: No, a parte che ha 9 figli, che farà un reality adesso per festeggiare, insomma, i 250 anni degli Stati Uniti d'America, mi viene da pensare che sono tutte cose che si fanno anche un po' per strizzare l'occhio alla Gen Z.
1: La Gen Z, la generazione Z.
0: La generazione
1: per quale
0: Z.
1: motivo mi dici questo?
0: Ma perché adesso c'è tutto questo andare verso la generazione Z, perché poi saranno quelli che voteranno.
1: Sarà il motore trainante,
0: esatto,
1: dell'economia, di tutto. Sarà
0: e qui
1: il tuo animale di
0: mi
1: fronte
0: casca
1: a me.
0: L'asino.
1: Come stiamo
0: a proposito, no, dicevo, qui mi casca l'asino, perché non so se hai visto che cosa è successo al festival.
1: No,
0: Rendezvous.
1: Questa è una cosa che ci fa
0: Quebec
1: riflettere tantissimo.
0: Molto,
1: è
0: molto
1: un festival cinematografico in,
0: sì,
1: Canada. E loro hanno cominciato a proiettare dei film a velocità 1,5 per attirare la generazione Z, perché sappiamo che in un mondo che va veloce, fatto di social, di intrattenimento, soprattutto
0: sì,
1: sui social, che sono video di 30 secondi, un minuto, questi giovani si annoiano.
0: Si annoiano da morire, non riescono più a guardare niente che non duri pochissimo. Tant'è
2: è
0: vero che poi
2: è il gesto più schifoso e volgare che io conosco.
0: Sono d'accordissimo.
1: Quindi, ricordiamo che i Di Giacal tempo fa fecero un video, video ovviamente molto divertente,
0: molto ironico.
1: Molto ironico, parlava proprio di questo, del fatto che è difficile tenere un ragazzo giovane davanti a uno schermo per vedere un semplice film,
0: ragazzi,
1: normale,
0: cioè,
1: no?
0: Se ci rendiamo conto, noi adesso viviamo in una situazione in cui in video che durano 30 secondi è necessario scrivere arriva fino alla fine. Alla fine per vedere cosa succede. Cioè 30 secondi, che sono pochissimi, e invece non c'hai voglia. Comunque niente, se anche il cinema mi prende sta piega qui, messi molto male.
1: Siamo veramente messi male. Ma fra poco

0: mio esimio collega.
1: Ormai
0: raccontato della fierezza e della gioia di aver comprato l'intero album degli Narcs Barkley, che contengono Crazy, questo pezzo, da Poundland a Londra per un pound.
1: A quanti non interessa questa storia?
2: Non me ne fotta proprio niente.
1: No, lei ha risposto subito.
0: Era un momento in cui costava 30 euro in Italia, l'ho pagato un pound, quindi una sterlina, pochissimo, e ne vado molto fiero. Era
1: allora,
0: per
1: favore, snoccioliamo.
0: Cosa dobbiamo snocciolare?
1: Non lo so, tu stavi dicendo il fatto che la generazione Z ti hai riscagliato contro sti ragazzi di oggi.
0: Non mi sono scagliato.
1: Ma che colpa ne hanno?
0: No, non mi sono scagliato.
1: Fammi capire.
0: No,
1: anche perché giustamente noi di fronte abbiamo Giovanni.
0: Che generazione
1: Giovanni
0: Z?
1: È proprio generazione Z. Lui stesso dice, ragazzi, però basta dire sempre queste cose che sono molto distanti dalla realtà.
0: Ma non
1: ovvero,
0: è vero.
1: Ricordiamo la notizia di poco fa, in Canada, durante un festival dedicato al cinema, per far avvicinare i ragazzi giovani al cinema, sì, hanno proiettato un video a velocità 1,5.
0: Un film,
1: un film.
0: Un film addirittura.
1: Un film,
0: Amore Apocalypse si intitola. Sì, sì, sì, ma con il placet anche della regista che ha detto sì, sì, ma scusami, ma sì, sì, cosa? Tu hai fatto un'opera
1: ma
0: d'arte.
1: Ma si perdono, molte volte anche le pause, quelle pause fatte in un determinato modo, cioè fanno parte proprio della scrittura.
2: Ha ragione Ciro.
0: Io sono d'accordo con questa roba qui, ci mancherebbe. È che adesso mi sento in colpa perché ogni volta che mi manda un messaggio Pasquale Viola, che è il nostro regista del cuore, io ascolto i messaggi.
1: No, è quello,
0: è
1: perché tu leggi una cosa e vuoi attaccare. Tu attacchi la gente.
0: Ma non è...
1: Noi non ce la facciamo più.
0: Ma non sto dicendo niente.
1: E a tal proposito, sai che ti dico?
0: Cosa mi dici?
1: No, io non ti dico niente, ci pensano i miei ragazzi con la band. Vai,
0: cosa?
1: Ragazzi!

0: Atmosfera. Pura Atmosfera con Blanco e Elisa. Storia della musica invece per l'anno 1992.
1: Attenzione, un anno importantissimo perché aprimmo una ciccheria.
0: Ce l'ho, ce l'ho. Cicchetti, si bevevano
1: no,
0: cicchetti.
1: No, negozio per salvare tutti coloro che non sapevano dove sputare le cicche in spiaggia. Venivano da noi. Mia mamma sputo qua.
0: Con la mano?
1: Sì,
0: schifo. Che brutta scena.
1: Attenzione, abbiamo una bella canzone. John Secada. John Secada e gli amici stavano sempre molto attenti.
0: Perché?
1: È perché John Secada
0: si fa male. Meno male che lui cantava invece Just Another Day in quell'anno.

0: cantante invece di John Secada poteva chiamarsi John Secanta, no? Più o meno. Just
1: pure.
0: Another Day. Questo è il 1992.
2: E questa invece è la seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss, perché sono le 17.01.
0: Ma quando imparerai a guardare lo schermo lì e non quello a destra che ti allontani poi?
2: Perché
0: da
2: qui non so dov'è.
0: In alto a destra, nella colonnina quella stretta sullo schermo, vedi, mercoledì 13 maggio 2026, 17.01.
2: Ah, eccolo. Ah. Non ho mai visto quello.
0: Signori, benvenuti, Corrieri di Kiss Kiss. Intanto, come state voi? Come vanno le cose? Come stanno tutti in famiglia?
2: Non c'è male.
0: Perché chiediamo sempre agli ascoltatori, non chiediamo mai come stanno a casa.
2: Sì, è vero, hai ragione. È educato da parte nostra chiedere come stanno le vostre famiglie.
0: Beh, se tu incontri un amico, dicevo, saluti a casa. Quindi voi che siete all'ascolto, salutate tutti quelli che avete a casa. Giusto così, per dire. Intanto, tra poco, ancora notizie belle, curiose e posso
2: ma
0: dire.
2: Ma c'è sempre.
0: Va. Chi è?
2: Quella mazza che

0: sottoscrivo che con i The Colors faremo una grande, bella figura all'Eurovision. E un domani, dico,
1: sì,
0: sarebbero fighissimi.
1: Ma loro sì.
0: Sarebbero,
1: ma
0: veramente...
1: come Sal da Vinci,
0: come
1: ragazzi.
0: Sal da Vinci,
1: perché
0: bravo.
1: Ieri c'è stata la prima semifinale.
0: Yes.
1: Ed è stata una cosa bellissima, perché c'è stata l'ovazione.
0: Sì, c'è stata l'ovazione del pubblico per Sal da Vinci dopo la sua esibizione. Ricordiamo, ieri lui era fuori concorso, cioè nel senso che come la Germania, Francia, Regno Unito e anche l'Austria, che è il paese ospitante, fanno parte delle Big Five che andranno di diritto
1: direttamente
0: alla finale.
1: Tra l'altro, appena ha finito di esibirsi,
0: sì,
1: tutti quanti in piedi, bellissimo,
0: bello, bello.
1: Anche la coreografia alle spalle di Sal, veramente Marcello Sacchetta, che io adoro, un amico fortissimo,
0: salutiamo.
1: Ma quando poi hanno intervistato Sal da Vinci, lui come sempre è stato molto carino, si è emozionato, ha detto questo:
2: no, grazie, ma io non capisco niente.
1: Ma non è
2: bellissimo.
1: Ma no, grande, stai, si emoziona sempre.
0: Stai confondendo un po' le cose. Questo era il suo discorso quando è stato dichiarato vincitore del festival.
1: No,
0: di
1: è perché
0: Sanremo.
1: Lo sai cos'è? È che da quando ha vinto non capisce niente.
0: Sempre tutto
1: non
0: capisce.
1: Sto capendo niente.
0: Comunque bello omaggio all'Italia, devo dire, anche quando la sposa è arrivata sul palco, ha fatto quel giro per cui le si è strappata la gonna ed è venuta fuori la bandiera tricolore.
1: No, a me
0: tricolore.
1: È piaciuto sempre nella coreografia quando lì sulla destra, non so
0: sì,
1: se ci hai fatto caso,
0: non lo so.
1: Sempre nella coreografia c'era la mamma della sposa che si toglieva le scarpe e si metteva le pantofole. Bellissimo.
0: No, questo era,
1: quello mi è piaciuto tanto.
0: È un patrimonio della tua famiglia.
1: Poi lì sulla sinistra c'era lo zio che girava con le ostriche.
0: E io invece poi un po' più là ho visto uno con una busta con i soldi dentro che la dava allo sposo.
1: No, la dava a Sal da

0: senza di te.
1: Mi piace un sacco l'espressione delle farfalle nello stomaco quando provi un sentimento un po', dell'innamoramento.
2: Quando senti le farfalle, però a un certo punto non fa tanto bene.
1: Non fa perché?
2: È perché l'amore fa male.
1: Si soffre
2: per amore.
1: Allora, caro
2: Ciro, sai che ho sofferto tanto.
1: A te non erano farfalle, erano tordi nello stomaco.
2: No.
1: A te erano proprio
2: erano latticini.
1: Erano accolite.
2: Allora, per favore, andiamo avanti.
1: Vogliamo parlare di uno degli shock culturali più grandi, no? Di quando qualcuno da fuori si trasferisce nel nostro paese o semplicemente ci viene in vacanza, nota quando due italiani stanno parlando, dice: ma
2: stanno litigando?
1: Ma non è che stanno litigando, perché hanno un tono della voce alto, gesticolano, sembrano aggressivi, no. E invece...
2: Esatto, allora andiamo a rispondere a tutti questi stranieri. Intanto fatevi i cazzi.
1: No.
3: Non senso... permette mai più.
1: Eccolo,
3: mai
1: aspetta.
3: Più. Aspetta.
4: Ok?
3: Mai più!
4: No, va bene!
1: Non urlare!
2: Allora, qua veramente stavano litigando, ma nel caso dell'Italia, sì, devi capire che l'Italia è una cultura nata nelle piazze, nei mercati, nelle strade, nei cortili, quindi... Siccome c'era brusio, tu per attirare l'attenzione,
1: certo,
2: con il tuo interlocutore devi alzare il tono di voce e gesticoli pure. Quindi chi viene da fuori, soprattutto in zone, in paesi come, che ne so, la Svizzera, la sì, Germania, questi paesi un poco più pacati, allora dici: ma questi stanno litigando.
1: Che stanno? Allora, semplicemente, cari amici che venite da fuori, non è una questione di litigio, di licenza, anche di aggressività, perché veniamo percepiti come aggressivi. Sono codici comunicativi completamente diversi. Senza dimenticare anche che l'italiano generalmente cresce proprio intorno a una tavola piena di gente rumorosa, sì, dove tutti cercano di dire qualcosa.
2: Beh, la stessa, ti faccio un esempio. Quando vai dai cinesi, no? E stanno due o tre cinesi che stanno parlando, sembra che stanno litigando.
1: Ah, sempre, anche
2: sempre.
1: Vero.
2: Stanno lì, dici: ma perché questi
1: sono
2: questi mi pigliano la katana?
3: Ma che se devo fare, devo spingere.
1: No, anche se gli chiedi solo il prezzo di un prodotto, loro sembra che ti...
2: Ma tu li hai mai visti ridere?
1: No.
2: Tu hai mai visto un cinese ridere?
1: No.
2: Ragazzi, non l'ho mai visto.
1: No, ma forse
2: non ridono.
1: Non ridono, perché lavorano troppo. Non ascoltano i corrieri di Kiss Kiss, soprattutto. Bring the action.

0: Chi schissa te, che appena apri gli occhi la mattina hai un solo pensiero fisso: la colazione. La colazione. Chi schissa te, che hai appena comprato casa e senti che adesso inizia la tua nuova vita. Nuova vita. Nuova vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. È arrivato il marzo ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Kiss Kiss. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Kiss Kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà.
10: Solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Yes, yes.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
11: Yes, yes.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Kiss Kiss.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: poteva stupirci con una chiusura d'effetto e ci è riuscito Samurai Jane, ossessione. Allora, caro Ciro, parlavamo di italianità, no?
1: Sì.
0: Sta faccenda qui che l'italiano viene percepito all'estero come uno aggressivo perché gesticola, perché alza la voce, non lo fa per prevaricare, lo fa per, a volte anche solo per inserirsi in un
1: certo,
0: discorso.
1: Certo, per questioni culturali, per questioni siamo culturali. Abituati così e quindi all'estero pensano che...
0: E sai che è una cosa che a me piace, però non mi piace, ed è una cosa degli italiano che io cambierei, la rumorosità che hanno all'estero, cioè l'incapacità di dire...
1: Vabbè, sono la stessa cosa allora, scusa.
0: No, perché in Italia va bene, è il nostro codice comunicativo, ok, ma mi piace adattarmi.
1: Mi piace la siglettina, bravo, bravo.
0: Mi piace quando vado in un posto adattarmi alle circostanze.
1: Allora facciamo così, la domanda è qual è quella cosa
0: tutta
1: prettamente
0: italiana
1: che cambieresti?
0: Esatto.
1: Ok, io cambierei il concetto che per gli italiani i bambini sono il centro del mondo. Cioè, ti faccio capire una cosa,
0: fammi capire.
1: Tu sei al ristorante?
0: Sì.
1: Il bambino urla, fa così, nessuno dice niente. Ma vabbè, ma quello è bambino. No, non me ne frega niente. Oppure, che ne so, cade, abbassala un poco però sta sigla, non capisco niente. Il bambino cade, appena cade, tutto quando fa...
0: Sì, ma
1: che succede? Si è fatto male. La nonna
0: molto
1: che cattea la figlia perché non sa fare la
0: molto
1: madre.
0: Molto spesso il bambino piange perché ha tutto l'uditorio, ha tutta la platea.
1: Mentre,
0: che...
1: facci caso, i bambini stranieri cadono, si alzano subito, perché la mamma e il padre non li calcolano
0: proprio. Si funziona
1: anche perché non si fa male il bambino.
0: Tu dici che questa è una cosa tutta italiana e che le altre nazioni non hanno?
1: Solo gli italiani.
0: No, tocca indagare. Però intanto mi piacerebbe saperlo anche da chi ci sta ascoltando, no? Al 347-490-0042. Qual è quella cosa tutta italiana che cambiereste?
1: Ecco.
0: Completamente.
1: Allora, secondo me pure un'altra cosa.
0: Quale?
1: Gli italiani quando vanno fuori cercano...

0: E ci siamo goduti anche il flow di questo pezzo di DJ Snake con Stray Kids in the Dark. Arriva un messaggio.
1: Attenzione, vedi, incredibile.
0: No, a proposito di quello che dicevi tu, che l'italiano quando va fuori cerca sempre il ristorante italiano. Sì. Io mi sento di dire che non sono tra quelli, però uno straniero dice: da straniero che vive in Italia ormai da molti anni, vorrei far capire a tutti voi che andare all'estero e cercare il ristorante italiano vuol dire restare delusi, tranne se non vai in un ristorante stellato. Poi dice: ma non è meglio restare in Italia se devi mangiare
1: sono
0: italiano?
1: D'accordo, io sono d'accordo con questa. È anche vero che quando stai 20 giorni in un luogo, sì, provi le cose del posto.
0: Intanto, quello che sto cercando di farti capire è che non vai all'estero solo per mangiare, vai per visitare anche, giusto?
1: Ho capito, ma se mangi 3 volte al giorno, comunque è normale.
0: E visto che noi italiani abbiamo un rapporto col cibo molto stretto, a quel punto vogliamo mangiare bene anche se andiamo fuori.
1: Sono d'accordo.
0: Per avere le forze di visitare.
2: Io penso che l'unica cosa italiana che cambierei sono le mamme mammone, soprattutto dei figli maschi che sono troppo mammone, troppo.
0: Era con te,
2: all'estero non esiste questa cosa.
0: All'estero non esiste, non lo so.
1: Ha ragione, ragazzi, è vero, siamo un popolo di mammone.
3: Niente, delle abitudini e delle forme di italianità, niente. Soltanto una cosa, dobbiamo smettere di criticarci.
1: Bravissima.
0: Smettere di criticarci.
1: Ha ragione.
0: Signora mia,
1: mi dovete credere, avete ragione, ma mi ha fatto innervosire. Mi dicono di tagliare, tagliamo, andiamocene via, volevo concludere un concerto.

0: Novità invece, vedi che al Coachella loro si sono esibite insieme e Gatta ci covava.
1: Perché?
0: È perché poi hanno realizzato il singolo che hanno anche presentato sempre in quell'occasione, Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Capito, a volte io pensavo che fosse stato un caso.
0: No, invece no, tutto per Bring Your Love.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro! Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro! 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro! Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno! Solo con l'app! Info su mcdonalds.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Kiss Kiss.
20: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
21: La musica più bella, la musica più bella. Suona solo.

0: a Annalisa con la canzone Stiva su Radio Kiss Kiss. Allora, Ciro,
1: dica.
0: Una delle cose che secondo me andrebbero cambiate anche un po' degli italiani
1: è, qual è, questo, qual è
0: questo rapporto che hanno con la puntualità. Con la puntualità.
1: In che senso? Perché?
0: Perché non siamo.
1: Noi non siamo puntuali.
0: Non siamo tra i più puntuali del mondo, no? Ci sono un po' di index, di global index che lo rivelano. D'altronde.
1: Però
0: poi...
1: mi risulta molto difficile dire questa cosa, perché io sono estremamente puntuale.
0: Vabbè, ma non è che la media comprende tutti.
1: Quindi tu dici la media nazionale.
0: Eh sì, siamo un po' ritardatari. No, non lo dico io, cioè lo dicono proprio, insomma, quelli che fanno questo tipo di ricerche. Ti ripeto, da alcuni global index, alcune ricerche a livello globale, viene fuori questo dato. Intanto c'è una cosa curiosa che io ho scoperto e che volevo condividere con voi, cioè che c'è stato un antropologo che si chiama Edward Hall che ha diviso l'intero pianeta in due tipi.
1: Attenzione.
0: Di puntuali non puntuali. Uno si chiama, un tipo si chiama i policronici.
1: Policronici.
0: Mentre l'altro,
1: c'è un
0: tipo,
1: popolo policronico.
0: Esatto, e l'altro è monocronico.
1: Ok, e qual è la differenza tra i due?
0: Il monocronico vede il tempo in maniera unidirezionale, quindi una volta che hai dato un orario, quello è e si rispetta, punto e basta. La vita sociale gira intorno a un'organizzazione di puntualità e di orari. Mentre i policronici, attenzione, poi manco a farla apposta, sono sempre quelli più a sud del mondo, hanno una concezione del tempo un po' più flessibile.
1: Quindi circolare. Anche tipo in Sud America. Quelli sono perché nel senso.
0: A che ora ci vediamo? Il pomeriggio. alle 6, alle 7.
1: Paure le 8, va tu.
0: Anzi, tu considera che ci sono delle popolazioni in America Latina, addirittura alcuni posti dell'America Latina, dove se tu vai all'appuntamento, no? Magari una persona ti invita a cena a casa alle 9. Se tu vai alle 9 sei quasi maleducato, perché rischi di sorprendere il tuo ospite ancora nei preparativi.
2: Vabbè, non me ne fotta proprio niente.
0: No, ma è così, raga.
1: Lo dice il Galateo, non bisogna arrivare prima. Perché è una mancanza di rispetto.
0: Allora,
1: così come non bisogna arrivare dopo.
0: Io rispettosissimo, allora.

0: aziende, la Columbia Pictures, e il ristorante Donna Lina a Marina di Ragusa.
1: Ah, che meraviglia, ma ci ospita?
0: Probabilmente sì.
1: Ce l'ha la scaccia siciliana?
0: La scaccia? Ma quanto è buona, ma...
1: buona, ripiena di broccoli, quanto mi piace. Ce l'hai nucatoli?
0: Andiamo avanti, che è meglio, non sta venendo fame.
1: In quello stesso anno Barry White cantava You Are The First, non solo, anche The Last e poi anche My Everything.

0: palla da disco, quella luminosa che mi illumina tutto con questo pezzo meraviglioso. Tra poco anche Cristina Manco per le news.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Una buona serata e bentrovati. La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. L'ultimo confronto di questo tipo c'era stato ormai un anno fa, proprio lo scorso maggio, ed era stato il quarto della legislatura. Meloni nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita, e alle opposizioni ha assicurato porte aperte per chi vuole pensare all'interesse nazionale. Antivirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Un drone presumibilmente di Hezbollah è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Intanto nel paese è salito ad almeno 12 morti il bilancio di 7 raid aerei israeliani condotti oggi. L'Air Force One con a bordo il presidente statunitense Donald Trump è atterrato a Pechino. Il capo della Casa Bianca è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da 300 bambini vestiti con uniformi blu e bianche che sventolavano bandiere americane e cinesi. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina, da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Domani incontrerà Xi Jinping, al quale ha fatto sapere chiederà di aprire alle grandi imprese statunitensi. Torniamo in Italia con la cronaca. È stata rintracciata Sonia Bottachiari, la donna di 49 anni scomparsa insieme a figli di 14 e 16 anni il 20 aprile in Friuli. La famiglia residente a Piacenza in buone condizioni di salute, lo riferisce la procura, aggiungendo che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, esplicitando ove ciò avvenisse l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile. Lo sport, calcio, stasera alle 21 la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Nei nerazzurri freschi di scudetto per il double, la squadra biancoceleste per chiudere la stagione con un trofeo e la qualificazione in Europa. Tennis, non prima delle 20.30 in campo Luciano Darderi contro lo spagnolo Hodar per un posto in semifinale degli internazionali d'Italia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Cari amici della redazione, grazie mille per l'aggiornamento sull'attualità. Alle 18 parte la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss.
5: La più bella.
0: Questo lo dici tu, intanto tocca capire che cosa andremo a fare. Non sono messaggio cantato, però non credere di cavartela così, caro
5: no,
0: il mio Ciro.
5: No, ma stai scherzando, dobbiamo parlare ancora di un sacco di cose.
0: No, perché sta facendo del ritardo, guarda che c'è una roba che mi salva la vita.
5: Io col concetto di ritardo c'è un problema, che quando hai capito, c'ho un ritardo.
0: No, no, però io adesso...
5: c'ho un po' di ansia.
0: Io adesso... No, non quel ritardo, quello è un altro. No, però c'ho un concetto interessante che salverà la vita a tutti i ritardatari, eh.

0: su Radio Kiss Kiss nei Corrieri. Allora, 18:04.
1: Qual era il tuo pensiero? Cosa che avevi detto prima a proposito del ritardo?
0: A proposito del ritardo, beh, non è un mio pensiero. In realtà c'è questo scrittore e anche psichiatra che si chiama Neil Burton che ha detto: regà, allora, quando fate tardi, perché è una mancanza di rispetto? Perché è come se tu stessi dicendo all'altra persona implicitamente: il mio tempo è più prezioso,
1: è più prezioso del tuo.
0: Quindi
1: capito,
0: aspettami, okay, perché tanto io ho altre cose più importanti da fare, quando arrivo arrivo. La verità è che c'è un limite preciso secondo il quale unanimemente in tutto il mondo il ritardo è tollerato. Chiedimi di quant'è.
1: Di quant'è questa tollerabilità?
0: Purtroppo per me non mezz'ora, ma 8 minuti.
1: 8 minuti. Allora,
0: solo
1: ti dico la verità,
0: minuti.
1: Finché sono 8, ma anche 10 ci sta. Quando comincia a diventare anche un quarto d'ora è volgare.
2: No.
1: Sono d'accordo, è volgare.
0: No, non è vero, perché a 10 tu già sei che bello che sclerato, Tu
1: sì,
0: a 10 sei già bello che sclerato.
2: Hai rotto il cazzo.
0: No, non si può dire questo, è molto brutto. Tu che rapporto hai con i ritardatari o col ritardo?
1: Mi arrabbio tanto.
0: Ti arrabbi tanto.
1: Ma ci rimango male per quel concetto, perché dici: ma io sto qui per te. Ma non ho capito, ma cosa fa?
0: No, vabbè, ovviamente quando la cosa
1: poi
0: è reiterata.
1: Poi ho imparato, perché ci sono ritardatari cronici che io conosco, miei amici, eccetera, ma so bene che ormai non ci penso neanche più, ma non per dire: ok, mi sono rassegnato e ti aspetto. Non mi aspetto, me ne vado proprio.
0: Non c'è nessuno. Ciro, ci sei?
1: Cioè, no, tanto so che è l'appuntamento con, soprattutto con questo amico mio che tu conosci, salterà perché poi io ho i minuti contati, perché ho i miei impegni. Lui arriva a noi in ritardo di più. Quindi già so che l'appuntamento non lo farò. Quindi mi vado a fare i fatti miei.
0: No, ma c'hai ragione.
1: E aspetto il messaggio suo che dice: oh, ho finito adesso, dove sei? E dico: tranquillo.
0: Non ti dice: sono qui ma non ti vedo.
1: No, perché lo sa lui. Prima di arrivare, che fa? I ritardatari sono strategici, lo fanno apposta.
0: I ritardatari si dice che siano ottimisti, perché valutano il tempo in un'altra maniera, che ovviamente è sbagliata.

0: Oh, attenzione, che pezzo, Dracula. Così si dovrebbe.
1: Dracula?
0: Dracula, è Dracula.
1: Ah, Dracula.
0: Però credo che si pronunci Dracula, così. Che però sembra anche un po' una parolaccia.
1: Beh, direi, come l'hai detto tu. Attenzione, attenzione, si parlava di ritardi.
0: Si parlava di ritardi.
1: E di ritardatari, soprattutto. Senti sto messaggio di questo amico che dice.
0: Questo voglio capire.
2: Fabio Ciro, io combatto con il mio migliore amico che è il ritardatario più incredibile del mondo.
0: Addirittura.
2: Si doveva sposare alle 11 e lui abitava un'ora e 45 dalla sposa alla chiesa. Dunque dovevamo partire dal nostro paese alle 9.
1: Ecco,
2: noi siamo partiti da casa alle 11.
1: Dopo due ore.
2: Siamo arrivati là all'una. La sposa ha aspettato un'ora e mezza con la macchina fuori girando. Tu calcoli che si fanno le foto prima, alcune foto si fanno dopo che si esce alla chiesa,
1: cioè,
2: si fa le foto e poi si mangia. No, lui ha fatto le foto la sera perché era di ritardo. Gli dico sempre che morirà, speriamo il più tardi possibile.
0: Abbiamo capito.
2: Arriverà la cassa in chiesa e lui scappa dalla cassa che è in ritardo pure al suo funerale.
1: Cioè, ma ragazzi, ma come si fa? Dai.
0: Ma come si fa cosa? Lei se l'è preso così, lo conosceva.
1: Sì, ma una cosa devi fare: svegliarti. Tra l'altro, ti assicuro, la sera prima del tuo matrimonio.
0: Sì.
1: Non dormi, cioè, non è che dici, raga, mi sono svegliato tardi, non dormi.
0: Forse
1: perché
0: non ha dormito la notte.
1: Sta cambiando la vita.
0: Quando non dormi la notte, il sonno ti viene nella prima mattinata, per questo avrà fatto tardi.
1: Quello è vero.
0: Quello.
1: Ragione.
0: Va bene, comunque ha dato un segnale molto forte alla sposa dicendo: guarda, uniamoci nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, però
1: soprattutto
0: anche
1: nei ritardi.
0: Nel ritardo, perché io sono fatto così e così mi prendi. Attenzione, perché a proposito di ritardo, tra poco ti voglio raccontare invece questo dirigente d'ufficio statunitense che ha una punizione, mettiamola anche un po' tra virgolette, esemplare per ogni dipendente o per ogni collega che fa tardi in ufficio.
1: Cioè fa la punizione?
0: Te la spiego tra poco perché è simpatica ma anche antipatica.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Yes, yes. O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
5: Fiorentini!
1: Yes, yes.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid! Fino a 27 km con un solo litro! 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid Full Fun da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
5: La spesa intelligente!
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Yes, yes. Vacanze in Italia al miglior prezzo! Ma fai da Conad!
11: Via, via!
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: Kiss Kiss!

0: te lo deve dire.
1: Quattro?
0: Ok, American Girls, Harry Styles. Allora, ti parlavo di questo dirigente.
2: A proposito di ritardi, avevi una storia da raccontarmi.
0: Ma sì, perché è diventato virale in realtà, si è raccontato un po' da sola sui social la storia di questo dirigente che ha imposto una sorta di penalità ai suoi sottoposti, perché per ogni minuto di ritardo che facevano all'arrivo al lavoro,
2: sì,
0: dovevano restare 10 minuti in più dopo le 18, cioè alla fine del lavoro.
2: Wow, quindi c'è praticamente 10 minuti in più.
0: Per esempio, se anziché arrivare...
2: quindi se arrivi 2 minuti sono 20 minuti.
0: Esatto, arrivi alle 10 e 2 minuti, te ne vai non alle 18 ma alle 18 e 20 minuti.
2: Mamma mia.
0: È una roba, dai, io ci penserei attentamente.
2: Ma ragazzi, ma alla fine effettivamente tu... ma a parte è legale? No,
0: non lo so. Poi magari glieli paga come straordinari.
2: Sì, è quello che dovrebbero fare a te.
0: Perché?
2: Animale.
0: Che ho fatto
2: sì, perché
0: io?
2: Tu spesso arrivi in ritardo.
0: Ma non è vero.
2: Arrivi in ritardo non in diretta.
0: Allora,
2: che la diretta sei puntuale, ma in ritardo rispetto a quello che diciamo io e te.
0: No, però
2: ci diamo un appuntamento e arrivi in ritardo.
0: È vero, nella società sono più ritardatario. Nel lavoro, nella professionalità sono più puntuale.
2: E visto che sono stanco di insultarti, io parlo di nuovo con la mia band.
0: No,
2: vai ragazzi!
0: Basta.

0: l'eco del personaggio di Stranger Things, Steve, che poi è interpretato da Joe, che è anche un cantante, lo avete appena sentito su Radio Kiss Kiss. Allora, ritardatari, e dove trovarli?
1: Ritardatari, e dove trovarli? Dove si trovano?
0: Sui set di Hollywood. Non si,
1: pure lì.
0: Ha voglia.
1: No, ma lì devono rispettare, ci sono le maestranze.
0: No, ma che figurati, poi quando
1: e
0: uno
1: poi
0: è
1: ti
0: divo.
1: Dicono, ah, maestranzo.
0: No. Ah, dici in quel senso?
1: Certo.
0: Intanto non so se hai sentito ultimamente, c'è anche un estratto che sta circolando sui social dell'intervista di Meryl Streep.
1: Sì.
0: Che ha lanciato qualche frecciatina alla sua amica di sempre, Goldie Hawn, riferita a quando hanno interpretato insieme uno dei miei film preferiti. Neanche
1: là, come quello là, come si chiama? Il diavolo veste cose.
0: La morte ti fa bella.
1: Diavolo veste bella.
0: No, la morte ti fa bella.
1: La morte ti fa bella.
0: Che poi, tra l'altro, è un film, credo, degli inizi degli anni 90.
1: E cos'è che ha detto
0: con
1: lei?
0: Una computer grafica pazzesca. No, lei si è riferita a Goldie Hawn dicendo: oh, io professionalissima, io Meryl.
1: Arrivavo sempre puntuale. Arrivava lei invece sempre in ritardo sulla sua decappottabile.
0: Rossa.
1: Anzi, come dice Peppe Maradona, la scappottabile rossa.
0: Goldie Hawn le si perdona tutto. Ma poi, tra l'altro, io non so se tu ricordi quel film anche con un meraviglioso Bruce Willis, con una fantastica Isabella Rossellini.
1: Ma sai che quel film non l'ho mai visto?
0: Non sai cosa ti perdi.
1: Lo devo vedere, dai. Queste sere lo guardiamo insieme.
0: Io credo di conoscere a memoria tutte le battute.
1: Dimmi la quarta.
0: No, la quarta di cosa? Scusa. Ti posso dire, quando Meryl Streep nello specchio dice, e mi riguarda molto, rugosa, rugosa, piccola attrice, fa che non si veda la cicatrice. Che poesia!
1: Che poesia! Andiamo avanti, per favore, di Swims, perché fra poco arriva il messaggio cantato. State con noi.

0: quest'album Calcinacci di Fulminacci, che ho avuto già modo di dire bellissimo, c'è un nuovo singolo.
1: E che cacci? Acci di chiolina.
0: Guarda che in questo pezzo ti invito a trovare, magari anche voi che siete all'ascolto, le tre uniche parole che dice Tommaso Paradiso. Maledetto me.

0: Maledetto me, la nuova di Fulminacci, all'interno anche, come si può definire, un cameo? Un cameo di
1: un cameo innamorato
0: di Tommaso Paradiso.
1: Di Pino Daniele, te la ricordi quella canzone?
0: Come no, hai voglia. Qual era? Non calpestare i fiori del deserto.
1: Sì.
0: Bellissimo. Allora, è la frase comunque giusto per dirlo, magari per chi non la vede, è quella che dice Tommaso Paradiso, è una vita o. Che poi o è una parola, è una lettera.
1: No, è un'allitterazione.
0: No, non è un'allitterazione.
1: È un'esclamazione.
0: Un'esclamazione, volendo, sì, perché no. Allora,
1: è un'imprecazione.
0: Non è un'imprecazione, ci mancherebbe. Ma chi è che mi chiama?
1: Forse è un'escursione.
0: Devo rispondere, mi stai chiamando.
1: Ma chi è?
0: L'allarme di casa.
1: È l'allarme di casa.
0: Sono no, non risponde. Non so che cosa ne viene fuori, magari un messaggio registrato da me.
1: Il cavallo di ritorno.
0: Va bene, va bene. Allora, non so se è vera o falsa questa storia del bouquet di soldi del tipo che per... Allora...
1: Ah sì, un tizio per farsi perdonare.
0: A Dubai
1: su tutto, ricconi. Allora, per farsi perdonare è andata dalla ragazza e le ha regalato un mazzo di fiori. Ma invece di un mazzo di fiori era un mazzo di soldi.
0: Che meraviglia.
1: No, che
0: meraviglia.
1: Poi
0: ragazzi,
1: in questa società... Così, io mi rifiuto, non voglio più vivere.
0: Quando succede a me? Quando?
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra. A sud bello.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: Temperature in aumento.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Ray con Where Is My Husband su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Arriva il messaggio cantato, oggi ce lo manda Elena.
0: Elena, che salutiamo e ringraziamo ovviamente. Che cosa ci ha scritto, che cosa
2: ci ha
0: inoltrato?
2: In realtà secondo me è un messaggio inoltrato.
0: C'è,
2: perché il messaggio dice questo, vado a leggerlo, attenzione.
0: Vai, leggi.
2: Allora, eccomi, sono vivo. Scusami se non ti ho più risposto ieri sera, ma sono tornato a casa e mia madre mi ha fatto il terzo grado.
0: Oh, perbacco.
2: E mi sono cagato sotto.
0: Dovevi leggere.
2: Sì, sì, sì. Stavo talmente ubriaco che penso pure di averle detto che sei incinta.
0: Oddio.
2: Lo so che avevamo deciso di non dirlo a nessuno, ma mi ha preso alla sprovvista perché aveva capito che stavo troppo a pezzi dopo la festa di Laura, di laurea, che non ero tanto lucido.
0: Attenzione, attenzione, che cosa ne sarà venuto fuori? Quale canzone avrà generato l'intelligenza artificiale per noi?
2: Ragazzi, su il volume!
0: Sentiamo, vai!

0: Ho motivo di credere che...
1: Woman, no cry.
0: Ho motivo di credere che la bimba si chiamerà Maria, se è femmina.
1: Probabilmente,
0: probabilmente
1: sì.
0: Va bene, dai, comunque se volete anche voi 347-490-0042 ci mandate un messaggio che avete nelle vostre chat di WhatsApp e diventa

0: Chiudiamo in bellezza, mi viene da dire, con questa canzone di
1: Biagio
0: Andrade.
1: Chiudiamo con me, quindi, ragazzi, grazie. Grazie per essere stati qui con noi e noi torniamo domani.
0: Torniamo domani, sempre ovviamente dalle 16 fino alle 19, 3 ore dei Corrieri. Intanto 2 ore adesso per tornare a casa, sperando che ci mettiate meno, ovviamente. Ve le passate in musica anche con Rita Manzo, Portami a casa Kiss Kiss.
1: Ragazzi, salutiamo tutto il Cucazzaro, come sempre. Ma salutiamo, non lo so, un sacco di gente.
0: Un sacco di gente.
1: Alfio Battaglia,
0: Ciro Limatola e come sempre da

0: con un ritornello, diciamo pure leggendario, di Michael Jackson, era Somebody's Watching Me del 1984. Ciao Corrieri, a domani, ciao a tutti da Rita, tra poco c'è Portami a casa Kiss Kiss, dopo l'informazione.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati. In Senato il Premier Time di Giorgia Meloni: entro l'estate, annuncia, saranno approvate le leggi per la ripresa della produzione nucleare in Italia. Le opposizioni: porte aperte a chi pensa all'interesse della nazione. In un momento non facile, aggiunge, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche per l'Italia. Poi precisa, salari, incentivi alle aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, ma le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Antivirus, l'ECDC ha dichiarato che il virus non è mutato e che continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici. Intanto il Ministero della Salute informa che gli accertamenti sul turista britannico a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come quelli del suo accompagnatore. Negativi anche i test effettuati sul 24enne calabrese in isolamento fiduciario e sulla turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Voltiamo pagina. Donald Trump è a Pechino, dove domani incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping, con focus su Taiwan e il conflitto in Medio Oriente, dove intanto resta alta la tensione. Teheran sfida il tycoon, il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dal nostro paese, ha avvertito il vicecomandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Mentre il Libano è salito ad oltre 12 morti, il bilancio di 7 raid aerei israeliani condotti oggi. La guerra in Ucraina: i russi hanno lanciato dall'inizio della giornata almeno 800 droni contro le nostre regioni, provocando 6 morti e decine di feriti, tra cui bambini, lo scrive su X il presidente ucraino Zelensky, specificando che i raid di Mosca hanno preso di mira le aree più vicine ai confini NATO. Un attacco non ancora concluso, secondo il leader ucraino, che, citando le informazioni dell'intelligence, ha avvertito che dopo tutta questa ondata di droni è molto probabile che vengano lanciati missili. Zelensky ha inoltre sostenuto che Mosca cerca di destabilizzare il clima politico globale a spese di vite umane e infrastrutture ucraine. Siamo alla cronaca. Non ce l'ha fatta il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato domenica dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre era in gita scolastica. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese è deceduto. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi. Sulla vicenda la procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dei fatti. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti, compresa quella di un gesto volontario. Lo sport, calcio: stasera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter all'Olimpico Fischio d'inizio alle 21. I nerazzurri puntano a centrare l'accoppiata Scudetto Coppa, mentre i biancocelesti vogliono riscattare una stagione sotto le attese, regalare ai propri tifosi una gioia nello stadio di casa. Tennis, con gli internazionali d'Italia non prima delle 20:30 in campo Luciano Darderi opposto allo spagnolo Hodar, in palio un posto in semifinale. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Schissa te Cristina, grazie mille alla nostra redazione. Era questo l'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Buonasera e benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Sono le 19:01 e da questo momento e fino alle 21 le chiavi del vostro relax le teniamo noi. E quando dico noi, parlo di me, Rita, e di Max Pennino in regia. Vi accompagniamo come sempre con la musica più bella scelta per voi da Radio Kiss Kiss, notizie e curiosità dal mondo. Il tutto in un armonioso clima di pace e amicizia, questo ve lo posso garantire. Ma la musica più bella ha la precedenza su tutto e allora partiamo oggi con Somber, quello di Potential.

Baby, don't hurt me. Una delle canzoni, uno dei pezzi più coverizzati della storia della musica, come commentavo con il mio amico Max Pennino in regia, ed è questo il pezzo che ha dato inizio a Portami a casa Kiss Kiss di oggi, insieme a Somber e Potential e insieme a Jovanotti. Questa è la mia casa, questa è Radio Kiss Kiss, benvenuti. Jovanotti, che sulle due ruote ha costruito, come sappiamo, un pezzo della sua vita e proprio della sua filosofia di vita, e un pochino seguendo il suo esempio, forse c'è qualcuno che ha deciso di esagerare, e sto parlando di Ludovico.

Nella stessa direzione, come canta Paola Iezzi, ma in bici, perché la vera tendenza di quest'estate si muove a quanto pare a colpi di pedale. Secondo l'ultimo report di Turismo Commercio, saranno ben 11 milioni gli italiani che useranno la bicicletta durante le prossime vacanze. La metà di loro si porterà la fedele bici da casa, affrontando la classica e mitica sfida del montaggio del portabici sul portabagagli, mentre l'altra metà si affiderà ai noleggi direttamente sul posto. Qualcuno con quella bici scalerà passi di montagna, qualcun altro la userà semplicemente per andare a comprare il giornale e il pane sul lungomare, e questa seconda opzione mi appartiene tantissimo. In ogni caso, la bici sarà la regina dell'estate.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss, kiss.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
16: Kiss Kiss.

aver sentito quanti milioni di italiani si preparano a pedalare quest'estate, il buon Carmine commenta al 347 490 0042, scrivendo: e ci credo che faranno le vacanze in bici per quanto costa la benzina. Battuta fulminea, ma specchio della realtà attuale, purtroppo. Allora facciamo un salto in Finlandia adesso, in bici ovviamente, perché ad Helsinki hanno appena inaugurato il ponte più alto e più lungo di tutto il paese, con i suoi 1200 metri di lunghezza. E la particolarità di questo ponte, peraltro bellissimo anche da un punto di vista estetico, è che le auto sono totalmente bandite al 100%. Questo colosso d'acciaio e cemento è stato costruito esclusivamente per passeggiare a piedi, per andare in bici e a breve per i tram, che sono tollerati. Ed è un'opera che permette ai residenti di dimezzare i tempi di viaggio verso il centro città, ma il tutto a zero emissioni. Diciamo che è un bel sogno nordico, no? Dove il progresso non si misura con il famoso vrum vrum rombo dei motori, ma con il silenzio di una pedalata sospesa sul mare. Tutto molto bello tranne il nome, ecco, ne avrei scelto uno più semplice da pronunciare per una piccola dolce conduttrice radiofonica che si chiama Rita, che vi dà il benvenuto a bordo insieme fino alle 21. Portami a casa, Kiss Kiss. Ed ora c'è Anastasia.

Una novità pazzesca fra i nostri New Kids ed è il nuovissimo singolo di Arisa, ed è un pezzo sicuramente fresco, sicuramente sorprendente, che ci farà ballare e riflettere allo stesso tempo. E allora ascoltiamolo insieme qui in Portami a Casa Kiss Kiss, si intitola Rugiada.

0: Ha trovato subito posto fra i nostri New Kiss il nuovo singolo di Arisa, Rugiada. Ci colleghiamo con il meteo.it per sapere che tempo farà domani.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Generale miglioramento, ma temporaneo. Residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia con fenomeni sulle Alpi, poi verso le alte pianure settentrionali. Ancora precipitazioni anche sul basso Tirreno. Col passare delle ore ulteriore peggioramento al nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni più sparsi ma frequenti anche sulle regioni meridionali tirreniche. Massime tra 13 e 23 al nord, tra 17 e 22 al centro, tra 16 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
0: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
4: Kiss, kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss, kiss.
6: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Kiss, kiss. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
14: Kiss, kiss.
15: Renault.
16: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
14: Kiss, kiss.
17: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
18: Via, via.
17: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
18: Cibu, cibu.

0: Green Kiss.
1: Si è scoperto che il canto di un uccello, il fruscio del vento oppure il suono delle onde non sono suoni piacevoli e rilassanti solo per noi esseri umani, ma anche per gli altri mammiferi che vivono su questo pianeta. Un affascinantissimo studio pubblicato sulla rivista Science ha dimostrato appunto che gli esseri umani e gli animali condividono le stesse identiche preferenze acustiche. In altre parole, abbiamo lo stesso gusto, tra virgolette, per il bello quando si parla di suoni. Il nostro cervello e quello degli animali, soprattutto dei mammiferi appunto, reagisce e si attiva davanti alle stesse medesime armonie, in particolare per i suoni ancestrali o quelli a bassa frequenza. Questo significa una sola cosa, che esiste una specie di linguaggio musicale universale che scavalca le differenze tra le specie e ci unisce tutti sulla stessa frequenza, che molto spesso è quella di Radio Kiss Kiss. Comunque sì, è vero, il vento tra le foglie, un'onda che si infrange, il canto di un uccellino all'alba, niente, siamo tutti parte dello stesso immenso concerto. E su Radio Kiss Kiss la musica dei Corner Shop per voi. There's

0: È come uscire dal frullatore quando finisce questo pezzo dei Corner Shop fantastico. Fedez, Marco Masini, in arrivo per voi ora su Kiss Kiss.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

History Kiss in arrivo, datato 1993 ed è una hit degli Spin Doctors, ed è con questa che hanno scalato le classifiche mondiali. Il segreto del successo planetario di questo pezzo, secondo me, è tutto nel giro di basso, fantastico, e anche nella batteria sincopata dal groove micidiale, ma anche il testo non scherza, perché è bello ironico, strutturato come una favola moderna però in chiave funky. È un brano senza tempo che a distanza di oltre 30 anni mantiene intatta

0: 1991, History Kiss con gli Spin Doctors, era Two Princess. E che bella musica stasera su Kiss Kiss. Mamma mia, mi sto divertendo un sacco. Grande musica e serena armonia. Serena Armonia, sembra che mi sto presentando con nome e cognome. No, io sono Rita Manzo. Serena Armonia è quella che si respira invece in questa radio. Da qualche settimana c'è un nuovo membro nella famiglia Kiss Kiss, si chiama Max Pennino e lavora con me in regia stasera, ed è anche lui un tipo molto tranquillo, molto pacifico. Questa cosa io apprezzo tanto, Max, veramente tanto. Fa piacere che siamo così, ci siamo sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda. Tiziano Ferro, Giorgia, per voi in arrivo, questa è Superstar. Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: 12 della noche in La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, mercoledì 13 maggio. JP Cooper, She's on my mind, Tiziano Ferro, Giorgia Superstar e Manu Chao con Me Gustas Tu, uno dei suoi grandi successi. Io stavo pensando, ascoltandolo, che ci sono artisti che riempiono gli stadi e artisti che riempiono le anime. Ecco, Manu Chao appartiene secondo me a questa seconda categoria. L'anno scorso il suo tour mondiale, era agosto se ricordo bene, sì, il suo tour mondiale ha toccato Capracotta. Capracotta è un piccolo borgo delizioso molisano a 1400 metri d'altezza, nessuna logica commerciale, proprio perfettamente in linea con il suo stile, no? Solamente musica libera, natura e 8000 cuori a battere a tempo con lui. Quindi Manu Chao, diciamo che è uno che suona solo dove lo porta il cuore, ed è per questo che io lo amo tantissimo. Noi invece vi portiamo, noi parlo per mio conto ma anche per Max Pennino che mi segue in regia, vi portiamo tra poco in Antartide, dove gli scienziati hanno fatto una scoperta che veramente toglie il fiato. Ve ne parlo tra pochissimo.

splendida, comuni immortali di Achille Lauro qui su Radio Kiss Kiss, dove suona per voi la musica più bella. E come promesso facciamo tappa in Antartide, dove hanno scoperto una cosa, ma per me super affascinante. Allora, analizzando alcuni campioni di ghiaccio prelevati a centinaia di metri di profondità, i ricercatori hanno trovato una vera e propria polvere di stelle rimasta intrappolata sotto la neve per oltre 40.000 anni. Si tratta di microframmenti di ferro primordiale, quindi un elemento che non si è formato sul nostro pianeta, ma che è stato scagliato nel cosmo dall'esplosione di una gigantesca supernova all'esterno del nostro sistema solare. Quindi i ghiacci del Polo Sud hanno agito come una sorta di freezer, no? Di archivio naturale perfetto, hanno custodito questo viaggio cosmico durato millenni. Tutto ciò mi fa rabbrividire di gioia ed è la prova scientifica che noi umani siamo proprio legati tantissimo all'universo profondo, non siamo solamente dei passeggeri che viaggiano su questa roccetta nello spazio, siamo fatti letteralmente della stessa materia di quelle stelle lontane, siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. I Muse su Radio Kiss Kiss, Something Human.

0: Chissà a te che oggi devi compilare 1000 scartoffie e non hai nessuna voglia di cominciare. Chissà a te che quando giochi con i tuoi nipotini ti diverti come un matto e ti senti di nuovo giovane. Giovane. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Kiss, kiss!
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Lady Gaga, Doechii, una bella coppia esplosiva qui su Radio Kiss Kiss, era Runaway. Il nostro viaggio verso sera prosegue. Adesso ci spostiamo a Garbagnate Milanese, dove i passanti, se ne sta parlando tantissimo oggi, si sono ritrovati faccia a faccia con un meraviglioso gattone, che in realtà non era un gattone ma un gatto pardo africano, un felino di razza servalo a spasso nel parco cittadino. Una creatura, come dire, pericolosetta, una meraviglia di felino, per carità, però non vorrei mai sentire le sue fusa sulla giugulare, ecco. Comunque è stata subito catturata dai carabinieri del nucleo forestale, ma la vera stangata adesso attende il proprietario, sperando che lo trovino, perché si tratta di una specie protetta e assolutamente vietata in Italia, quindi la sanzione oscilla tra i 20.000 e i 150.000 euro. Una vicenda che purtroppo accende ancora una volta i riflettori sul traffico maledetto di animali selvatici e protetti, un reato gravissimo che alimenta un mercato crudele e purtroppo internazionale. La fauna esotica va protetta nel suo habitat, non esibita in un giardino condominiale. Se sentite il bisogno di avere un felino che vi ignora, ecco, un gatto sarà più che sufficiente.

puntata 2022, la hit di Ava Max, Million Dollar Baby, qui su Radio Kiss Kiss. Attenzione, novità tutta brasileira che Gaia ci porta nel suo mondo, perché insomma lei con il Brasile ha sempre avuto

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss.
3: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Kiss Kiss.

il nostro trio norvegese preferito dell'estate 2026, The Bausa Magnetic, su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Voliamo direttamente a Città del Messico adesso, dove i passanti sono rimasti letteralmente a bocca aperta. Immaginate la scena, cioè a me piacerebbe tantissimo ritrovarmi in una situazione del genere. All'improvviso alzi gli occhi e vedi gli U2 al gran completo che suonano dal vivo sul tetto di uno scuolabus ricoperto di graffiti. Nessun miraggio, Bonavox e compagni hanno scelto proprio l'estratto loro nuovo e attesissimo album. Quindi una performance che, lo posso immaginare, ha paralizzato la città e che a molti ha ricordato lo stesso con Remi Shen.

detto Fiorello che Ethan Torchio gli ha detto che la reunion dei Måneskin ci sarà l'anno prossimo a Sanremo sul palco dell'Ariston, ed è esattamente questa la notizia che tutti i fan della band stavano aspettando. Ciao a tutti da Rita, Portami a casa Kiss Kiss finisce qui, io me ne vado, già ho la borsetta a tracolla, anche perché è super pronto il mio amico Stefano Piccirillo, arriva per voi per Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Grazie mille a Max Pennino in regia, un History Kiss

Della musica R&B e soul, la voce è quella di Bill Withers con Lovely Day 77. C'è Io, Tu e Kiss Kiss. Bacio a Rita che torna domani. Avevo in mente una canzone che mi ritrovo subito all'inizio di O Tu e Kiss Kiss. Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo. Ma a me piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. E a proposito di musica rock, poi apriremo una parentesi molto bella come ogni mercoledì che si rispetti all'interno della comitiva di O Tu e Kiss Kiss, dove festeggiamo la musica più bella dei 50 anni, ma non soltanto. Tornerà un anno una canzone, un sacco di appuntamenti. State con noi, comitiva. Stefano Piccirillo vi parla. La Max Pennino in regia, appunto The Colors che

oltre a citare gli Stones e anche un po' la Luna bussò di Loredana Bertè di qualche estate fa, parecchie, stiamo parlando di tot anni che hanno visto generazioni poi cambiare gusti, modi, ma poi vedi la tendenza va a finire sempre lì. The Colors, Rolling Stones, Io, Tu e Kiss Kiss vi porto nel lontano 1965, quando mentre in Italia c'erano dei personaggi molto romantici tipo Bobby Solo, la primissima mina che presentava un programma in bianco e in nero sulla Rai chiamato Studio 1 che ha fatto la storia, c'era Rita Pavone, Gianni Morandi, già c'era e Little Tony. Per quanto riguarda il rock, che è protagonista del mercoledì all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss nella sua prima parte, festeggiamo, indovinate chi? Proprio i Rolling Stones e la storia di I Can Get No Satisfaction, che ha un riff creato di notte. Era il mese di maggio, esattamente come adesso, però del 1965, quando Keith Richards si svegliò nel suo appartamento a Londra dopo aver sognato un riff di chitarra. Cioè, direbbe Neo in Matrix, una sorta di déjà vu, e lo registrò su un piccolo registratore per non dimenticarlo, insieme a circa 40 minuti di ronfamenti, che stava dormendo tra sogno e realtà. È stata composta una delle canzoni iconiche che ancora oggi è il simbolo della musica rock, per poi essere registrata qualche giorno più tardi. Di notte arriva l'ispirazione, dalla sera alla notte. Se ci fate caso, anche in vite molto più semplici e non artistiche accadono sempre delle cose indimenticabili e da ricordare. E meno male che si svegliò Keith Richards quando prendeva, come si dice, quando prendeva piede. Dopo bagordi era impossibile svegliarlo. Quel caso invece no.

I Can Get No Satisfaction, che in realtà era un inno di ribellione verso il boom economico e soprattutto il mood che il potere imponeva negli anni 60, cioè tutti dovevano essere necessariamente iper felici e la generazione rock disse no, non ci sto. E Mick Jagger sposò quella vibe dell'epoca degli anni 60 di ribellione rispetto ai cliché, appunto, di quelli sempre felici e forever young. I Can Get No Satisfaction, il mercoledì rock di O2 e Kiss Kiss. Nella prima parte vi è cambiato l'umore, lo so, e vi porto negli anni 90 qui in Italia. All'estero spopolavano i Radiohead di Thom Yorke e poi c'era la consacrazione definitiva nei 90 degli Oasis di Noel e Liam Gallagher. C'era Dave Grohl dei Foo Fighters che si consacrò come figura centrale del rock, l'esplosione definitiva del grunge, il fenomeno dei Nirvana, ma poi anche il pop con un pizzico di rock di Richard Ashcroft dei Verve, la bellissima Bittersweet Symphony che prendeva poi quartetto d'archi degli Stones, la storia qualcuno la conosce. In Italia c'erano i Litfiba, Ghigo, Piero Pelù sugli scudi, donna volubile e umorale, una donna molto rock and roll, è la famosa regina di cuori.

Mi mandi di fuori, regina di cuori, altra frase iconica, mami, non mami, ma mami, come sfogliando la famosa margherita dei sentimenti, è un tutorial per quelli che scappano quando incontrano una persona del genere. Giorno prima ti amo, giorno dopo non ti amo più, giorno dopo ancora ti amo. Cosa

nostro malgrado raccontarlo anche oggi per molti. I ragazzi vivono comunque la loro storia in mezzo alle difficoltà, senza mai mollare, senza mai rinunciare al loro sogno. Questa bella storia venne scritta da Desmond Child, l'autore di Bon Jovi. Sì, esatto, di John Bon Jovi. Tra l'altro è una storia vera e lui scrive della sua ex fidanzata Maria che fa la cameriera. Piccola parentesi, la cameriera Maria negli anni Ottanta, cantando tra i tavoli, avendo la passione per il canto, incise anche una canzone mediamente ballata nei club dell'epoca. Cioè, non so se qualcuno ricorda, forse in due lo siamo a ricordare, Maria Vidal con Body Rock. È lei la protagonista invece della canzone interpretata da John Bon Jovi, e in particolare il primo anno in cui come band i Bon Jovi erano famosi in tutto il mondo. Living on a Prayer.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% detassate.

0: irriducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wiz.
9: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Se vedi un post di Bob Sinclair negli ultimi giorni è sempre meno vestito, già respira aria d'estate, poi è sempre molto divertente insieme alla figlioletta qui con la sua Hit I Can Wait, riferimento anni 80 dei New Shoes, la voce di Kaiza. Oggi abbiamo festeggiato il compleanno di un vero genio della musica, Stevie Wonder.

Fotografia Aisha è tra i più celebri dischi di Stevie Wonder. Abbiamo Sir Duke, I Just Called to Say I Love You, Overjoyed, un doppio album davvero fantastico nella prima metà degli anni 70, un doppio vinile, Songs in the Key of Life, ma poi tantissimi altri gioielli. Innovazione per la cecità, perché non vedente dalla nascita a causa di una retinopatia del prematuro, Wonder ha sviluppato una sensibilità sonora straordinaria insieme ad un ricchissimo talento. È un polistrumentista così virtuoso, capace di suonare autonomamente quasi tutti gli strumenti, cioè Stevie Wonder suona pianoforte, batteria, armonica, basso in molti dei suoi dischi. Autentico genio, happy birthday, stai qui sulla terra per altri 50 anni almeno. Insomma, è una fonte inesauribile anche per tutte le generazioni che poi abbiamo incontrato successivamente a far musica soul e R&B. Anche un pizzico di pop sotto effetto stono, sottotono, dimmi di sbagliato che c'è.

Elizabeth Taylor, mito del cinema e della vita sentimentale, più volte sposata con Richard Burton. Elizabeth Taylor è il titolo del singolo di Taylor Swift, ma è stata anche più che nominata, ma proprio idolatrata dal grande Michael Jackson, con un'amicizia intensa. Molti parlavano addirittura di un amore platonico. Michael Jackson avrebbe voluto Elizabeth Taylor al suo fianco molte più volte di quanto già non si siano già vissuti nella vita un po' di anni fa. E tra l'altro Michael Jackson realizzò una canzone intitolata Elizabeth I Love You, proprio dedicata alla stessa Elizabeth Taylor. Piccola parentesi dedicata alla finale di Coppa Italia: l'Inter in vantaggio 1-0 sulla Lazio per autogol Marusic. Tra poco torno da voi, ci occupiamo anche del prequel di Un anno, una canzone.

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Kiss, kiss. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
0: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
1: Kiss, kiss.
7: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Kiss, kiss.
9: So

0: innamorato, scrivilo nei commenti. No, mi fa ricordare un pitchy reel che ho fatto per l'Instagram di Radio Kiss Kiss qualche giorno fa, è ancora online se volete, intanto nella nuova musica d'amore da ballare lentamente, facciamolo piano. Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. In comitiva abbiamo una nuova dottoressa. Ciao Stefano, vorresti fare gli auguri a mia figlia Alessia che si è laureata in Economic International Business alla Montclair University. Ci scrive Laura dal New Jersey, perché Laura ha scaricato l'app super aggiornata di Radio Kiss Kiss, dove trovate in giro per il mondo tutto in un posto, tutta Radio Kiss Kiss in un posto, l'interazione, le notizie, i titoli delle canzoni, tutte le info, le notizie più importanti, il contatto con i nostri social. Insomma, scarica e aggiorna la nuova app di Radio Kiss Kiss. Si avvicina anche un anno, una canzone, ne parliamo tra poco. Subito partiamo, let's get it started.
1: Baby.

così. Sai qual è la canzone preferita di Emma in assoluto quando ascolta musica e non la canta o la fa insieme ad Arcomi? E ogni volta del grande comandante Vasco Rossi, che mette sempre al suo personale primo posto, è la giornata dei cocktail, perché è il World Cocktail Day e ci occuperemo anche della musica dentro ai cocktail, dove i cocktail vengono nominati, i drink, all'interno dei testi delle canzoni. 347-490-0042, i presenti la sera sono chiamati anche a scriverci la loro data di nascita, si avvicina un anno, una canzone. Intanto Emmy Melick.

Music ci sta a quest'ora, quando sta per scattare per molti il famoso dopo cena. Vi porto intanto nella storia della musica. Sting nel 1993 raccontava i campi di grano, paesaggio rurale intorno alla sua dimora inglese e anche i ricordi della giovinezza e la passione, i campi di grano dorati d'estate che facevano da sfondo all'innamoramento, ai primi ricordi di una coppia alla quale teneva molto, il primo incontro con Trudy Styler, la sua attuale per sempre moglie. La storia di Fields of Gold.

La campagna dell'amore, i ricordi di infanzia e poi dell'adolescenza di Gordon Summer Sting, 1993. Qualcuno è andato in camporella quell'anno? Sì, e allora avete fatto come Sting. Come ti va Dio tu e Kiss Kiss, pronti insieme fino alla mezzanotte. Saluto anche Faustino, Olga in automobile, probabilmente anche loro in camporella. Fa bene fare l'amore, ragazzi, fatelo sempre. Seminate amore in giro per il mondo per ogni forma di abbraccio, anche quello è amore di fratellanza. Tanto chiuso il primo tempo della finale di Coppa Italia all'Olimpico, l'Inter avanti 2-0 contro i padroni di casa e la Lazio, autogol di Marusic, gol di Lautaro Martinez. Stefano Piccirillo vi sta parlando, si riparte con Annalisa, canzone estiva.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Oggi parlavo con una mia amica e le dicevo: sai, io la sera su Radio Kiss Kiss faccio un anno una canzone. Che cos'è un anno una canzone, mi chiede lei? Beh, il pubblico scrive al 347 490 0042 via WhatsApp la propria data di nascita, e poi fa lei e io le rispondo, poi mettiamo la canzone del loro anno di nascita. Che figata, ha detto lei. In effetti poi il racconto da parte vostra della vita che vi appartiene, degli highlights, dei momenti più felici, sorridenti, ma anche momenti molto emozionanti, fanno parte di questo appuntamento che scatta in questo momento. Quindi i presenti al 347 490 0042 all'ascolto di O2 e Kiss Kiss sono pregate di mandare la loro data di nascita, perché potete raccontarvi. Ieri ad esempio abbiamo avuto Mariela, che vive in provincia di Milano, è arrivata dal Venezuela con un perfetto italiano, vive in Italia sì da parecchi anni, ma nulla è scontato nella vita anche da parte di chi parla italiano ed è nato in Italia qualche volta, con una storia molto divertente e anche molto emozionante, legata prima al trasferimento, a quanto possa amare l'Italia. Era sempre stato un po' il suo sogno e soprattutto una scelta di fare un trasloco tra virgolette così lungo. E poi abbiamo messo anche un pezzo di Miriam Makeba con Pata Pata, perché lei, se non ricordo male, del 1967. Timbaland e Katy Perry per la classe 2010 all'ascolto con If We Ever Meet Again.

0: quando la tentazione è forte, lei ti piace ma è già impegnata, e allora non fare lo sfascia famiglie, così come insegna da tutorial musicale Sombra in questo singolo già hit globale. Siete su Radio Kiss Kiss, un anno una canzone. Quando la musica incontra i ricordi, a chi mettiamo la canzone dedicata al suo anno di nascita? La metteremo a Mara da Clusone, siamo in provincia di Bergamo. Ciao Mara!
1: Ciao Stefano!
0: Come stai?
1: Bene, tu?
0: Molto bene. Com'è andata la giornata lavorativa? Di cosa ti occupi?
1: Una tessitura.
0: Tessitura? Ti sento con la voce un po' stanca, hai lavorato tanto?
1: No, è che ho avuto una giornata un po' turbolenta.
0: Agitata?
1: Sì.
0: Per quale motivo? Cos'è successo?
1: No, problemi di salute di mia mamma.
0: Quindi. Ah, questo mi spiace molto, mi spiace tantissimo, davvero. Dalle un abbraccio da parte nostra, mi raccomando.
1: Grazie.
0: Ok, dalle un doppio kiss, non solo un semplice kiss kiss a te, ma un triplo kiss kiss kiss a te. Ascolta Mara, allora, sei dell'anno?
1: 1978,
0: che musicalmente è un anno pazzesco. Cosa vuoi condividere della tua vita con gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss questa sera? Un pezzettino, un tuo ricordo?
1: Le vacanze fatte con i miei figli, nella spensieratezza, nella serenità e nella libertà assoluta, perché noi andavamo sempre in campeggio, quindi liberi di andare, venire, andare con gli amici, vado alla baby dance, vado, ciao, vedi.
0: Bello, bello, poi dai il senso della libertà, no? Andare in campeggio,
1: sì.
0: La vera vacanza free, libera, young, wild and free. E ascolta, dove tutto questo? Qual era il luogo?
1: Ma principalmente mi ho passato parecchi anni a Fano, infatti okay. Parecchie si era creato

0: intensa, sei una grande lavoratrice, una grande mamma e soprattutto una grande figlia di supporto, quindi canzone dell'anno in cui sei nata, 1978 su tutte, e sicuramente I Will Survive di Gloria Gaynor, che ti dedico con tutto il cuore. Mara,
1: grazie,
0: chi schissa
1: mille,
0: te.
1: Stefano.
0: Ciao.
1: Anche a te, chi schissa tutti.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chissà te che prima di un debutto respiri a fondo e ti concentri sulla parte. Chissà te che ami fare passeggiate con i tuoi amici a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Kiss. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss e...
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Dai che ci facciamo anche l'estate 2026 con questa presentata a Sanremo, perché continua a piacere. Bravo Samurai J, che abbiamo preso da piccolo, lo abbiamo fatto diventare grande qui a Radio Kiss Kiss con Obsession o Ossessione nella versione originale in italiano, stampata anche in spagnolo. Io l'ho ballata virtualmente con Carolina da Parma, che festeggia il suo compleanno, classe 1985, tantissimi auguri, ha preso spunto evidentemente da Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Beh, un drink e la musica nei cocktail. Margarita, Elodie e Marrakesh. Per i boomer, Tequila Sunrise degli Eagles, mojito della banda Bardot, ma citato anche da Elettra Lamborghini. Ora i Red Hot Chili Peppers.

Ogni volta che suono questa canzone nella musica più bella di Radio Kiss Kiss vorrei non finisse mai, divento un cucciolo di cane, divento il piccirillo innamorato perché è una delle più belle del pianeta grazie alla complicità di una band chiamata Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, Mike Fleetwood con Miley Cyrus, si chiama Secrets e l'abbiamo ritrovata a distanza di mesi, che bella davvero. Stiamo facendo questo abbinamento nella giornata mondiale dedicata un po' ai cocktail, ai drink, nella musica che cita appunto tequila e guaranà con Elodie, aiello invece sale e limone, insomma che è un condimento niente male per alcuni drink imperdibili e infiniti. Gin tonic e Moscow Mule citati da Amy Schilla, ma anche Moscow Mule era una canzone che vedeva Annalisa con Benji e Fede, tra l'altro. Champagne, il classico, chiedete alla nonna, Peppino Di Capri, insomma nei testi, nei passaggi testuali, nei titoli delle canzoni c'era, insomma, c'era molta molta roba da bere, ecco, così stimolava l'attenzione anche per il dopo cena ascoltando quella canzone preposta. Tra poco abbiamo un fantastico new kiss, prima i Biffy Clyro con Rearrange.

Definito anche disco trasloco, quando devi riorganizzarti, questo è il senso di rearrange, non solo umanamente, qualche volta anche dal punto di vista logistico. Sono tornati, sono diventati grandi amici, coinquilini, praticamente LDA e H7, dopo l'esperienza 7 mesi insieme, tornano con la nuova, si chiama Santa.

0: Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

di dopamina, è un uomo sempre positivo, e poi quando fa pezzi come questo, oppure anche più lenti tipo Risk It All, fa innamorare tutte davvero ancora. Bruno Mars nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dopo la performance di ieri sera di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest, i bookmakers hanno rivisto le quotazioni. Prima Sal vincitore nella serata prossima di sabato era dato a 12, invece oggi è sceso a 4. Questo significa che le possibilità, le probabilità di vittoria, anche secondo i boommakers, sono piuttosto alte. Al primo posto, quotati solo a 2.35, i due finlandesi, il duo finlandese con la violinista che è la sosia di Pamela Anderson, ha fatto anche la controfigura Baywatch, va per la maggiore, mentre per quanto riguarda le altre nazioni in corsa nella finale di sabato, Danimarca quotata a 6, Grecia a 7.50, le ultime anche in caso di quotazioni per l'Eurovision Song Contest. Ora l'ex Spice Girl Melanie C.

0: waste what I feel I deserve.
1: Potrebbe cantare l'inno ufficiale God Save the Queen, davvero, con la voce che ha Mick con Fabulous. A proposito, il nostro Filippo Neviani, che ha cantato l'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia, grande Neck che si è fatto valere prima del calcio d'inizio. Intanto vi posso dire che l'Inter conquista la Coppa Italia 2025-2026, mancano 30 secondi, avanti 2-0, 5 minuti di recupero. L'ultimo double realizzato in Italia è stato della Juventus prima dell'Inter 2017-2018, Inter che dopo lo scudetto conquista anche la Coppa Italia Gal.

Credo in questo momento le mille pare gli verranno, ma sportivamente parlando, per la conquista della Coppa Italia dell'Inter, la storia della musica 1978. Gli Chic, Nile Rodgers e Bernard Edwards erano ancora sconosciuti e cercarono di entrare alla discoteca più importante del mondo di New York, cioè lo Studio 54. Furono rimbalzati, tornarono a casa e misero su un inno che sarebbe diventato un anthem della disco music. Sì, Le Freak.

Chic, l'inno disco 1978 degli Chic. Pensare che furono rimbalzati dallo studio 54 quando non erano ancora conosciuti, tanto che poi realizzarono quella stessa notte del rimbalzo in discoteca una bellissima song che abbiamo appena ascoltato. Qualche mese dopo gli stesero il tappeto rosso, tanto per intenderci, allo studio 54 andavi a ballare a New York, incontravi Liza Minnelli, Mick Jagger, Andy Warhol nel privé, nell'underground del locale, cantava Donna Summer, insomma tutto il mondo della disco anni 70 con tanto di vips. Stefano Piccirillo vi parla, Max in regia, Harry Styles, American Girls.

pausa, sto lontana dai riflettori, ma quando mai questo 2026 segnerà il ritorno di Adele qui da 2121, l'album che la consacrò al pubblico di tutto il mondo, e abbiamo ascoltato Say Fight to the Rain. È vero, disse l'anno scorso: no, basta, io non voglio più fare nulla, voglio dedicarmi a vita privata. E invece la mancanza del microfono, la mancanza degli stadi, dei luoghi di aggregazione e via, è pronta per un grandissimo ritorno. Prima abbiamo sentito anche Harry Styles, che proprio durante questo mese di maggio in corso ha festeggiato 9 anni dalla pubblicazione del suo primo album. Era il maggio del 2017 quando in Italia andava Despacito, ma anche Senza Pagare, DJ Axe e Fedez, quando erano molto amici insieme. C'erano i Chainsmokers e i Coldplay con Something Just Like This, La Musica Non C'è di Coez, Ragazza Magica di Jovanotti. A proposito, Lorenzo ritrovò la sua ragazza magica in autoradio ascoltando Radio Kiss Kiss, fece un video davvero virale ai tempi, dedicato a noi, sempre grazie, grande Giova. E poi c'era l'esplosione definitiva anche da parte di Ed Sheeran con un album intitolato Divide, e poi i primi tormentoni firmati da Francesco Gabbani e dai Colors. Quanti ricordi, questa è la parola magica. E allora, c'è una canzone che ha questo titolo, che vi piace già tantissimo, è firmata da Blanco ed Elisa.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Lo so che aspettavate questo momento, l'ora tra le 23 e le 24, quando si celebrano i 50 anni di Radio Kiss Kiss, proprio in questo 1976, il gioco numerico è fatto ma realizzato con grandissime emozioni, viaggio nel quale magari ricorderete quando giocavate a Snake sul vostro telefonino cellulare, che non era ancora uno smartphone, o guardavate i film in videocassetta, oppure andavate al negozio preposto con le videocassette da noleggiare, cosa ormai diventata preistorica, ma contemporaneamente c'erano delle canzoni fantastiche. Oppure chiamavate gli amici dal telefono fisso di casa, magari qualcuno ha ancora il telefono con la rotellina e non a tastiera, pagherei per averlo. Oppure cercavate le informazioni su Encarta o salvavate i file sul famoso floppy disk. Tutto questo è 50, le culture e le tendenze di quegli anni e soprattutto la vostra partecipazione. In macchina con Radio Kiss Kiss a quest'ora? Bene, perché non ricordate questa sera insieme a noi il vostro anno più felice? Cioè l'anno al momento più felice della tua vita, ascoltatrice, ascoltatore di Radio Kiss Kiss. Fai mente locale, scegli il tuo anno e dici: sono in macchina, ascolto Radio Kiss Kiss, mio anno preferito è 347 490 0042. 50!
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: in Francia, Madame sta per signora, in Italia Duetta invece insieme a Marrakesh. A proposito di Francia, il Paris Saint Germain è campione di Francia questa sera dopo la vittoria con il Long Je suis. 20 minuti dopo le 23, cosa succede lì fuori?
1: Ciao Radio Kiss Kiss.

0: Ciao, il mio anno più bello che ricordo con enorme piacere è un anno che me lo fa ricordare stesso Radio Kiss Kiss con Pippo Pelo.
1: Wow!
0: 1989, estate 89, vinsi un viaggio a Palma di Maiorca, il mio primo volo in aereo.
1: Che bello.
0: Angelo da Eboli.
1: Ciao, anche primo volo.
2: Buonasera Stefano!
1: Ciao!
2: Io non sono in macchina, sto nel forno. Però viaggio lo stesso, perché se mi conto i chilometri che faccio davanti e indietro nel turno, l'altro modo della notte arrivo a Milano.
1: Bella, comunque 4.
2: Gli anni più belli, gli anni 90.
3: Ciao, sono Stefano.
1: Ciao Stefano.
3: E il mio anno preferito è proprio l'ultimo passato, dal 19 giugno scorso, per un motivo particolare. E continua ancora adesso.
1: Mi fa molto piacere, perché ha la voce molto innamorata, molto ma molto innamorata. Bene, gli anni che visiteremo questa sera in 50 li scopriremo tra qualche istante. Prima c'è Ed Sheeran con Thinking Out Loud.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Sta scalpitando anche Ed Sheeran per entrare nella playlist di 50. Ci riuscirà sicuramente. Bella la intro di Thinking Out Loud dell'anno 2014. Pronti per festeggiare anche questa sera? Mentre ci raccontate al 347 490 0042 via WhatsApp il vostro anno indimenticabile, come abbiamo fatto già qualche minuto fa. Vi porto nei 90, dove c'erano le immagini stampate, sì, le foto sviluppate in analogico, spesso appese al muro, insieme ai biglietti dei concerti. C'erano anche le scarpe con la zeppa di retaggio anni 70 che tornavano invece negli anni 90. E la storia di un pezzo intitolato Torn, che molti ricorderanno, è interpretato da Natalie Imbruglia. Qual è la notizia? Che non era un originale, cioè Natalie Imbruglia interpretò una cover, prima volta incisa da un gruppo alternativo poco conosciuto rock, si chiamavano Eden Swap nel 1995, anche in altre versioni, ma grazie alla voce di Natalie Imbruglia è diventato un classico intramontabile degli anni 90. A questo punto noi abbiamo preparato anche la nostra roulette. I croupier sono pronti in regia, a me tocca l'arduo compito di lanciare la pallina e sperare di indovinare l'anno. Lanciamo, sentiamo, ho un presentimento.
0: 1998.

0: ricordi quando c'erano le suonerie per il tuo telefono cellulare con le canzoni che scaricavi rigorosamente a pagamento? Poi più avanti arrivarono effetti speciali, frasi, cartoni animati e chi più ne ha più ne metta. Questo era il periodo giusto dove molti avevano anche la suoneria di Natalie Imbruglia, ex attrice peraltro, ex diva delle soap operas in Scandinavia almeno. Pezzo riconoscibilissimo intitolato Torn ci ha portato nel 1998 e siamo partiti ufficialmente con 50 anni di Radio Kiss Kiss. Negli anni 2000, in particolare negli anni 10, le tendenze appartenevano anche al modo di mangiare, di cibarsi, di andare a cena. Quell'anno c'era l'avocado mania, cioè l'avocado è stato il protagonista indiscusso, in particolare negli avocado toast. Poi c'era il poké, le ciotole salutari, attualissime anche oggi. I piatti misti con cereali, verdure, proteine sono diventate molto popolari, in particolare a partire da quell'anno. Oppure gli alimenti fermentati, il cavolo fermentato coreano divenne di tendenza. Non mai gradito particolarmente, ma è un gusto personale. E poi c'erano i frullati giganti e molto elaborati, decorati con le ciambelle, biscotti e creme, che sono diventati poi un'attualità ancora dominante nel 2026. Siamo negli anni 10 e siamo con Fabri Fibra, e in particolare con un pezzo intitolato Fenomeno, che fotografava colui che voleva per forza, social permettendo, mettersi in mostra. E ora identifichiamo l'anno, roulette, pallina, anno giusto.
1: 2017.

tua Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fatti. Vai.

Il brano che fotografava proprio l'anno 2017 con la necessità di apparire da parte di molti di stereotipi come gli chef televisivi che presero il sopravvento e del desiderio di essere un fenomeno a tutti i costi pur non avendo qualità e, come si direbbe oggi, delle skills. 50 termina il primo tempo qui, ma il secondo scatta tra qualche minuto. Ancora tantissime emozioni, 5 decadi, 5 canzoni. Tempo di celebrare invece anche la longevità di una band che è sempre sul pezzo e a

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Kiss, kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Abbiamo deciso ogni sera durante la settimana di farvi emozionare, di farvi viaggiare con i vostri ricordi, di pensare a cose estremamente belle, anche in questo caso che sta per arrivare, sensuali, stimolanti, sognanti. Intanto vi dico che quell'anno, 90 è la decade in questione, due uomini fantastici, Bertrand Piccard e Brian Jones, compirono il primo giro del mondo in mongolfiera senza scalo a bordo del Breitling Orbiter. Sempre nel 1999 gli italiani Marco Amoretti e Marcolino De Candia hanno attraversato l'Oceano Atlantico a bordo di due automobili galleggianti riempite di poliuretano, insomma una roba pazzesca. Dimmi solo che mi vuoi ancora qui quando ti allontani da fuori su quelle colline di polvere e quei duri venti che soffiano. Ho trasmesso subito la traduzione in italiano di una cantante definita anche un po' la principessa quell'anno, atmosfera regale nelle sue canzoni. Suo nome è Angun, il pezzo è Snow on the Sahara, naturalmente una metafora, la nevicata sul deserto del Sahara che apre a nuovi sogni, prospettive e quindi aprirsi al mondo anche con cognizione di causa. Pronti via, l'anno l'ho anticipato, sentiamo se l'ho indovinato e ce la conferma.
0: 1999.

Ricordo un'estate a Riccione, facevamo il disco per l'estate e Angun arrivò in postazione con quest'aura, con questo fascino, davvero, io ipnotizzatissimo. Era il successo del 1999 internazionale, intitolato Snow the Sahara, che avete ritrovato nelle celebrazioni di Radio Kiss Kiss per 50. Ogni sera intorno a quest'ora li facciamo emozionare anche con gli oggetti di culto. Torniamo agli anni 10. Quell'anno, infatti, c'erano le cuffie che esplosero definitivamente senza fili, le cuffiette senza fili, e poi ci fu il ritorno degli occhiali da sole in stile Matrix, le montature estremamente sottili, allungate dalle lenti scure specchiate che già alla fine degli anni 90 avevano avuto il loro perché grazie al successo di Neo, di Keanu Reeves in Matrix. E poi alla fine degli anni 10 ci fu la consacrazione ufficiale degli smart speaker, cioè l'ingresso massiccio nelle case delle varie Alexa, riproduci Radio Kiss Kiss, complice il lancio delle versioni anche in lingua italiana. All'inizio si giocava con delle frasi improbabili, poi questa cosa è passata. In quello stesso anno c'era invece un artista che veniva dal mondo dell'indie che conquistò tutti definitivamente. Calcutta con Paracetamolo, indoviniamo l'anno.

Devo abbracciare Carlo, nostro ascoltatore, vedi l'osmosi con noi confizzi che non volevo fino a questo punto, è stato appena lasciato e sente il cuore a mille, ti diamo un grande abbraccio e so che lo stai avvertendo questo cuore, Carlo, un abbraccio, noi siamo sempre qui e domani torneremo per tutti 21-24, facciamo insieme io, tu e Kiss Kiss e 50 che si chiude con l'Indie di Calcutta e la storia che però continua, 1987 con Black, canzone ripresa da tantissimi artisti anche da Zucchero in Italia, sto parlando di Wonderful Life. Ore 21 domani, Stefano Piccirillo, Kiss Kiss.

0: Mauri.
1: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Kiss Kiss.
4: So cute.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: talk about.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.